La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto a

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Mi sento una

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. It's Friday.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Radio Station BTSN.

0: 5:02 di questo lunedì 15 di giugno. Oh, siamo già a metà. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento a regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: E buongiorno, pronti ad iniziare questa nuova settimana insieme? Dai, forza, ce la possiamo fare con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Anche stamattina ci diamo carica, una carica vicendevolmente. Dai.
1: Mi piace.
0: Siamo pronti. La prima carica ve la diamo con la nostra sigla. Buongiorno mattinieri.

0: Allora, esorta gli ascoltatori a mandare vocali.
1: Ma certo, cari ascoltatori, mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Potete farlo qui, 347 490 0.

0: buongiorno mattinieri, vedo che già siete in tanti, che bello, non siete soli, siamo in tanti in giro quest'ora,
1: certo.
0: Poi le giornate sono sempre più lunghe, quindi già c'è luce fuori, no?
1: Sì, c'è luce, ma già dalle 4:30 si intravedeva un pochino di luce. Sì.
0: Uno spiraglio di alba.
1: Allora,
0: vi aspettiamo per un saluto con un vocale, un messaggio di testo, ci raccontate un po' qual è la vostra situazione da mattinieri, svegli di buon mattino, perché vi occupate di cosa, vi state spostando per altri motivi, c'è anche chi fa le cosiddette partenze intelligenti per le vacanze, per le ferie, no? Quindi di giugno. Vocali, messaggi di testo, stato d'animo di questa mattina, ecco, condividetelo con noi con un messaggio qui.
1: 347 490 0042.
0: Allora, partiamo con quello che scrivono i giornali, i quotidiani in edicola questa mattina, un po' diversi, qui vedo che insomma, abbiamo messo anche i quotidiani sportivi, diamo un'occhiata veloce. Il tema più ricorrente riguarda questo accordo tra Stati Uniti e Iran e il Corriere della Sera apre proprio in questo lunedì 15 di giugno con il titolo Trump c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime dice li abbiamo costretti all'intesa, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere accendete i motori e le borse, devo dire stamattina leggevo borse asiatiche, quelle che hanno aperto per prima, insomma hanno reagito benissimo, cala anche il costo del petrolio, gli indici, no, del petrolio su tutto il Brent, sapete che fa calare di circa quasi il 4% il costo del petrolio, questo vuol dire che insomma costerà meno la pompa, e come sempre a recepire i rialzi sono velocissimi, a recepire i cali sono molto più lenti, ma speriamo che insomma inizia a scendere il costo della benzina, del gasolio, insomma la pompa quanto prima. Sulla Repubblica si apre con lo stesso tema, Iran-Stati Uniti c'è l'accordo di pace, sulla stampa Trump-Iran accordo e poi le parole di Vannacci, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, su Il Messaggero di Roma, raid di Israele, slitta l'accordo, in realtà poi è arrivato l'ok, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sul giornale la pace di Trump e il nodo Israele Medio Oriente, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu su Libano congelano per ora l'intesa. Poi la vicenda di Più Libri Più Liberi, la fiera dove appunto si presentano i nuovi libri a Roma, Meloni patenti antifascista, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Sulla prima del Sole 24 Ore si apre con piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti nelle località sotto i 5.000 abitanti, in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Partite IVA, poi la salute batte il commercio. Su Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, il Mattino di Napoli decide di aprire invece con il conflitto appunto tra Stati Uniti e Iran, Israele attacca, Trump si infuria, Netanyahu bombarda Libano e Gaza e fa slittare l'accordo USA-Iran, il tycoon Bibi non ha un briciolo di giudizio, ma la firma ci sarà sicura. Che cosa hai combinato, Ale?
1: Io nulla.
0: Cosa hai fatto cadere?
1: Non ho fatto cadere nulla io. Io non c'entro nulla questa mattina.
0: La Gazzetta dello Sport, sono tornato, c'è la foto di Lewis Hamilton sulla prima della rosa, Hamilton il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, le lacrime del ferrarista. Sul Corriere dello Sport, Mondial Lewis, questo è il titolo, trionfo Ferrari, Hamilton vince a Barcellona, il primo successo con la rossa. E poi Yamal, l'attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7, alle 18 la Spagna campione d'Europa contro Capoverde, Lamine sogna il pallone d'oro, Cucurella, Real Madrid intanto di Mu, il Belgio di Kevin De Bruyne e Lukaku affronta l'Egitto di Salah alle 21, la Germania intanto batte 7-1 Curaçao, doppietta di Everts. Chiudiamo con tutto sport. Juve, hai visto Diaz, si intende Brahim Diaz, oggi è il primo giorno di carnevale, intanto riunione per valutare i conti, anche qui c'è un'ampia fotonotizia dedicata su tutto sport alla Ferrari, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Queste le notizie principali, ora tra poco subito con le vostre, chissà che non facciamo anche due chiacchiere con voi, se volete parlare al telefono con la Leti ditelo, no? Che
1: certo.
0: Devono fare? Messaggi di testo vocali qui
1: 347 490 0042.
0: che magari facciamo due chiacchiere al telefono, ogni tanto ci piace farlo, vi sentiamo, vita e storie da mattinieri. Tra poco qui su Radio Kiss Kiss mettiamo Zucchero, il grande Babumba.

0: grande Babumba.
1: Il grande Babumba Zucchero con Musti nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sto ridendo. Cadono le cose qui in radio, ci sono i fantasmi, sì, ragazzi. Sì.
2: Io va infatti bene, non avevo fatto nulla, io ero qui davanti a te.
1: Tu sei combinato, va
2: no,
1: bene.
2: Io non ho combinato nulla, sono cadute da sole le scatole.
1: Inizia così, sì, la mattinata. Allora, buongiorno, volevo chiamare qualcuno, vediamo se sì, riusciamo a fare la chiamata proprio live, in diretta. Magari Cristina, proviamo a chiamare te, sei pronta Cristina? Vediamo un po' se ci risponde. Facciamo una chiamata al volo, ogni tanto ci piace fare ste cose. No, non riusciamo a chiamarla Cristina, va bene, per tra poco facciamo due chiacchiere con qualcuno, intanto vi sentiamo con i vocali. Buongiorno Matteo, come stai?
3: Buongiorno Leti, buongiorno. Ciao. Max, Matteo da Milano, a uno Milano-Bologna, verso Bologna, si va a lavorare, purtroppo è segnato un incidente credo verso Piacenza, speriamo di non perdere troppo tempo in autostrada e niente, weekend di lavoro, ho lavorato in giardino, ho cercato di pulirlo, c'ho la schiena completamente spezzata e un braccio praticamente fuori uso. Animo. Ciao a tutti.
1: Hai esagerato, c'è chi ha la schiena spezzata per l'aria condizionata, ha fatto la sudata e poi adesso aria condizionata lì, e poi ti blocchi, capito?
2: Sì.
1: Andiamo alla provincia di Frosinone, mi pare.
4: Buongiorno Max, buongiorno Redi, siamo Marco e Carlotta da Alari, provincia di Frosinone.
1: Ci siamo.
4: Direzione
1: vai.
4: Fondi. Per un bel carico di frutta fresca. Buona. Animo, animo.
1: Fa bene alla salute la frutta, no? La Leti, controlla.
2: Sì, buongiorno, sì,
4: Max,
2: sì, fa benissimo.
4: Buongiorno Leti. Io sono Davide e mi occupo di, sono un responsabile di cantiere e mi sto spostando da Siracusa per Caltanissetta e ritorno poi lunedì. Dai. E così va da 2 anni. Va
1: mamma
4: bene?
1: Mia ragazzi,
4: un abbraccio a tutti e animo ragazzi,
2: un abbraccio,
1: vita in trasferta praticamente, sì. Michele,
5: buongiorno mattinieri, buongiorno Max da Letti.
2: Ciao.
5: Michele da Nocera verso la famosissima Stellantis di Prato alla Serra. Si inizia un'altra settimana di lavoro in vostra compagnia, c'è già la luce come avete detto voi, ci vuole soltanto un po' di voglia in più e siamo a posto.
1: Ce l'avete,
5: animo.
2: Animo,
1: ti capisco veramente. Buongiorno Nicola.
6: Buongiorno mattinieri, Nicola da Monte Faraone.
1: Uè, Nico, che dici? Nico.
6: Vorrei che incitaste il mio amico Sabino con il suo cane Peppino che questa mattina ha deciso di non venire a correre perché il letto è più bello della corsa. Animo.
1: Guarda, io tutti i torti non mi sento di dargli. Buongiorno Salvuccio.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
7: Sono Salvuccio, operatore ecologico. Oggi è lunedì e ci vuole veramente forza per affrontare questa settimana.
1: Dai, ce la possiamo fare.
7: Ovviamente
1: dai.
7: Questa non è la cintura che sta suonando, ma il GPL che sta finendo.
1: Aia, cambio, va, mettilo, rifornimento.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
8: Buon inizio settimana, Riccardo.
1: Riccardo.
8: Autotrasportatore. Animo.
2: Forza, animo.
1: Forza, buongiorno. Guarda qua.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gianluca da Rossano.
2: Ciao Gianluca.
9: Viva la Ferrari. Kiss a tutti e animo.
1: Su viva la F pensavo qualcos'altro. Era viva la Ferrari.
2: Pensi sempre male.
1: No, pensavo quello.
2: Bravo.
1: Pensavo quello, hai ragione. Siete con i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica nei mattinieri di Kiss Kiss. Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma che ogni tanto ci piace fare due chiacchiere, certo, con voi al telefono, non solo vocali. E allora buongiorno a
2: Rocco.
1: Ciao Rocco, come stai?
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: No, oh, allora ogni tanto la vita da mattinieri, sì, va fatta, va raccontata al telefono. Come si organizza in questo lunedì? Cioè, come ti sei organizzato? Cosa fai di solito?
2: Ma perché svegli a quest'ora?
1: Sveglio perché mattiniero.
3: Allora, sì, questo lunedì facciamo un trasferimento di materiale dalla Basilicata verso Foggia e col camion, diciamo, facciamo trasporti eccezionali. Mm-hmm.
1: Che diciamo, questa è la mano. C'ho sempre sta curiosità, che porti? Che
3: c'hai? Allora, quando faccio in pratica, quando faccio il suono del clacson, non è una corriera, ma è un bilico.
2: Ok, quindi sono trasporti eccezionali. Quindi, giustamente, sì, notte per stare più tranquilli, perché immagino che siano belli lunghi e articolati.
1: Cioè, c'è pure la scorta, pure c'hai? C'hai pure la scorta.
3: Sì, dipende, a volte dipende dalla tratta, bisogna fare anche la scorta, sì, sì.
1: Quelle cose, le auto che hanno i lampeggianti prima e dopo, no?
3: I lampeggianti, le tabelle, la scorta davanti, che diciamo.
1: Perché porti anche pezzi di ponte, sai, io a volte ho visto portare proprio travi di ponte.
3: No, sono pezzi di impianti petroliferi, quindi sono pezzi, diciamo, tutti pezzi di ferro, sono materiali tutti particolari che poi vengono montati sull'impianto. Perforazione per fare
1: Rocco,
3: queste
1: come la tua vita? Meno interessante, però dico, com'è la tua vita da mattiniero? Cioè gli orari proprio, cioè che orari fai di solito?
3: Allora, 3 di notte si parte di solito.
1: No, la sveglia a che ora ce l'hai la sveglia proprio?
3: Alle 2.
1: Alle 2,
2: mamma mia.
1: Cioè, senti,
3: poi
1: sveglia.
3: devo aspettare poi alle 5. Sì, sì.
1: No, mi chiedo, alle 2 la sveglia c'hai qualcuno in casa? Vivi da solo? Ti muovi?
3: No, moglie e due figli, cioè, che cerco di far piano per non farli svegliare.
2: Ah, quindi dormi con tua moglie?
1: Quel poco.
3: Poi mi capita di dormire fuori. Quindi ovviamente
1: certo, lì sei più tranquillo, però quando ti alzi in casa lui, immaginiamo in punta di piedi, no? piano non fare
3: il comodino è sempre lì, lo spigolo del comodino è sempre lì.
2: È vero.
1: No, guarda, pure quando vai in bagno,
2: ma il mignolo,
1: no? A quell'ora,
2: come va invece?
1: Il mignolo
3: ormai è gonfio.
1: Sbatte. No, mi chiedo, in bagno chiaramente zitto non puoi scaricare, anche la pipì zitto devi fare.
2: Dipende come in casa,
3: faccio proprio il più piano possibile, poi ovviamente è la macchinetta del caffè che mi frega.
1: Lo so, quella fa rumore, se quella là che ho con le cialde, diciamo, quella un po' di rumore lo fa,
3: sì,
1: no? A meno
3: sì,
1: che non usi la caffettiera. No, poi mi chiedevo, quindi sveglia alle 2, alle 3 già esci di casa e poi orario di lavoro qual è?
3: L'orario di lavoro si aspetta la scorta, si comincia a fare la tratta predestinata e poi diciamo è un po' l'improvvisazione, poi dipende da cosa c'è da caricare oggi, cosa c'è da caricare il giorno dopo. A volte sono trasporti normali, a volte eccezionali. Certo. Quando è quello normale si cammina tranquillo, quando c'è quello eccezionale bisogna aspettare la scorta e vedere vari orari in base alle tratte da fare, se si deve camminare di notte, la mattina presto, roba va.
1: Rocco, noi ti lasciamo al tuo trasporto eccezionale, c'è la domanda scomoda della Leti, vai.
2: Quella domanda scomoda,
1: vabbè. Alle volte fai fare domande scomode, cioè niente domanda scomoda.
2: No, la domanda scomoda è, durante queste tratte, che immagino comunque ci sia anche un limite di velocità, perché è un trasporto eccezionale, quindi non è che potete...
3: Sì, 60, sì.
2: Ma se devi andare in bagno, ma riuscite a fermarvi? Cioè, perché sono convinto, ma più che...
3: Allora...
2: No, perché sono cose articolate, lunghi, cioè dove lo metti se ti fedi di fermare?
1: Loro segreti, loro trucchi.
3: La pecca è questa, perché quando sei in autostrada non ti puoi fermare in tutte le piazzole che sono,
2: appunto,
3: che sono eccezionali.
1: Immagina.
3: La trattieni a quello della scorta, lo telefoni, dici, senti, ascolta, devo fare una telefonata urbana.
1: Perfetto, tutto chiaro. Va bene Rocco, grazie, viva i mattinieri, grazie,
2: ciao,
1: per
2: Rocco,
1: essere.
2: Un ancora.
1: Ciao ciao.
3: Buona giornata.
1: Ciao ciao.
4: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: è arrivata con nonchalance Laliti, porta con sé le notizie di secondo piano. Allora, cosa hai trovato?
1: Guarda, ne ho scovate tre.
0: Vuoi darci qualche anticipazione sui contenuti?
1: Ragazzi, no, perché se poi non riesci a darle tutte e tre, che cavolo, ci faccio io la figura.
0: Allora, parliamo di economia. Caspita, volevo dire, mattinieri...
1: Mi è
0: sfuggito, scusate. Cioè, caspita, i mattinieri trattano anche temi economici. Ragazzi, mica da poco, fra l'altro legati anche alla salute, ai farmaci. Questa è l'era dal punto di vista farmaceutico del semaglutide, il principio attivo di alcuni farmaci che stanno diventando importanti e fondamentali per la salute, per chi ha problemi, per esempio diabetici, per chi ha problemi con l'obesità. No, e allora non è tanto del farmaco volevo parlare, ma di quello che sta muovendo questi nuovi farmaci. Non cambiano solo la salute, ma l'economia. Tant'è vero che le aziende farmaceutiche che producono il farmaco che ha come principio attivo il semaglutide, spero si pronunci così, semaglutide, credo, hanno superato il valore di intere economie nazionali. Parliamo di portafogli a grandi cambiamenti. C'è questa pillola, anzi una punturina per regolare il metabolismo, che sta letteralmente rivoluzionando l'economia mondiale. Questo farmaco è diventato così richiesto in tutto il pianeta che le aziende che lo producono adesso valgono il PIL di intere nazioni.
1: Mamma mia,
0: impressionante. Stanno aumentando le quotazioni di queste case produttrici di questi farmaci. Cambiano i consumi, cambiano i mercati e persino le industrie alimentari tremano. Una rivoluzione economica nata dentro un tubetto di medicina. Perché coinvolge anche il mercato alimentare? Perché chi prende questo tipo di farmaco, che sia giusto o sbagliato, sempre seguito da medici, ci mancherebbe altro, però chiaramente inizia a spendere meno anche dal punto di vista alimentare, cioè riesce a controllarti, a contenerti, perché questo tipo di farmaco sembra riduca la fame, induca la nausea e poi insomma non lo so cos'altro, non voglio dire cose sbagliate perché non siamo medici né
1: però comunque immagino che se mangi di meno perché il farmaco non ti fa sentire la fame.
0: Ci avrà una serie di principi attivi. Come sempre poi tutto nasce, ricorderete, da un errore, no? O meglio, ho fatto il farmaco per un motivo, ma ho scoperto che c'è un effetto collaterale che funziona anche per un altro, come accadde, storia famosa, al Viagra, no? Che era un farmaco per il cuore e poi alla fine si è scoperto che
1: poteva essere utile anche ad un'altra cosa,
0: quindi anche alla disfunzione erettile. Quindi vabbè, comunque si muovono le economie, cambiano le economie anche a causa di farmaci. C'è una notizia di costume che riguarda nostre abitudini, no? I pagamenti elettronici e digitali che hanno superato una cifra record, l'80% delle transazioni quotidiane anche nei piccoli mercati di quartiere. Facciamo un salto al mercato sotto casa, ma senza portafogli, smartphone, team pagamento digitale.
1: Però capito? Posso dire una piccola cosa, ci hanno fatto una capa tanta grossa come una casa per i contanti, bisogna utilizzare la carta, finalmente ci stiamo riuscendo.
0: No, ma meno male, anche contro l'evasione, credo. Ormai la rivoluzione dei senza contanti sta vincendo dappertutto, più di 8 pagamenti su 10 si fanno con la carta o direttamente con lo smartphone, anche un semplice caffè. Persino il fruttivendolo di fiducia ormai preferisce il bip del telefono alla monetina da 2 euro, così non c'ho più le monetine, quelle di bronzo.
1: Guarda, c'è anche le bancarelle adesso,
0: Sì.
1: Tu lo sai, anche le bancarelle si sono adeguate con il piccolo POS per pagare.
0: Allora chiedo agli ascoltatori: voi siete quelli tutto con la carta, col telefono anche, oppure amate ancora la moneta frusciante, il contante? Quindi ora, qualche giorno fa, sai, ho giocato, non gioco mai, una schedina Superenalotto col bancomat, anche quella si gioca con la carta, con la tesserina. Quindi usate sempre contanti o preferite appunto adesso pagamenti digitali? Rispondete, non ce l'ho fatta da netta, le due vanno bene,
1: appunto, però vedi?
0: Vocali è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo anche su questo tema oltre che sul buongiorno. Questa devi annunciarla tu, Laliti,
1: allora,
0: è da contratto, disco nuovo per
1: Malika Yan con Una possibilità.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
7: Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it.
8: NEN, gruppo A2A.
9: Kiss Kiss.
10: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo, dai che ce la possiamo fare, mattinieri. Buon inizio di settimana, lunedì è sempre un po' complicato, per questo c'è anche il momento ce la posso fare più tardi, ma ci arriviamo. Leggevamo ancora una volta di un tema che in realtà è trito, è consumato soprattutto nei mesi passati, no? In realtà qualche anno fa se ne parlava tantissimo del pagamento in contanti o con carta, ma leggevamo dei nuovi dati che praticamente ormai sempre più persone decidono di pagare con carta, anche cifre bassissime, no? E allora vi abbiamo chiesto: ma voi volete sempre avere il contante tra le mani o preferite la carta ormai, che oppure il wallet dello smartphone, no? Io ormai pago tutto con lo smartphone. Vi sentiamo, dai, un paio di messaggi.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco D'Avezzano. Beh, guarda, io faccio un lavoro, essendo edicolante, io preferisco il pagamento in contanti. E io quando vado a comprare qualcosa preferisco sempre il contante. Non esiste che tu mi devi sapere anche quanti caffè prendo al giorno oppure quello che compro con i soldi miei. Io sono totalmente contrario al pagamento da effettuare con carta.
0: C'è l'ossessione, certo, del grande fratello, non vuoi far sapere nulla, però quando prelevi 100 euro che poi usi al bar, comunque sanno che li hai prelevati.
2: Ma però vabbè, non vuole sapere non vuole sapere, fargli sapere a che cosa sono serviti 100 euro.
0: No, per carità, no, ma figurati, rispetto alla sua posizione. Davide, tu che
3: buongiorno
0: fai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre Davide, trasfettista. Ci siamo sentiti poco fa. Comunque, questo è un argomento bello, nel senso che io personalmente preferisco le monete.
2: Sì.
3: Perché avere carte o avere le coordinate bancarie per pagare con telefono mi mette ansia. Se dovessi perdere il cellulare o se dovessi perdere le carte, si innescherebbe un effetto domino pauroso. Quindi preferisco il contante, così sono anche meno pericoloso.
0: Ah, meno pericoloso allude al fatto che lui con i contanti riesce a capire quanto deve spendere. A me accade esattamente il contrario.
2: Anche a me accade il contrario.
0: Cioè, se io
2: sai,
0: i contanti li spendo tutti, bravissimo, invece la carta mi tiene frenato. Però ognuno ha i suoi ragionamenti e le sue cose mentali. Però ne parliamo magari dopo, approfondiamo. La Letizia, sei pronta? Tra poco anche l'oroscopo e il calendario. Sei pronta?
2: Sono prontissima.
0: Carica la Letizia tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Brescia con Dadione, mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Hai capito? Momento più atteso dell'universo. Aleti, buongiorno.
2: Buongiorno, ma tu lo sai che io consulto l'universo, no? No,
0: le stelle, l'universo,
2: certo.
0: Tutto. Allora, buongiorno, sì, sì. Mattinieri, Kiss Kiss. Scopriamo i tre segni più fortunati di oggi, il nostro podio dei segni zodiacali più in forma, più in salute, più ricchi. Oggi sì. Lunedì 15 giugno, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Oggi sarà il momento ideale per farvi avanti, chiarire questioni importanti e cogliere nuove occasioni in amore e nel lavoro, grazie a una maggiore determinazione.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno del Leone. Le stelle favoriranno successi, riconoscimenti e opportunità economiche, con sviluppi positivi in situazioni che erano ferme da tempo.
0: In prima posizione quale segno trionfa oggi?
2: Il segno dei Gemelli. Giornata brillante e produttiva, idee, comunicazione e progetti scorreranno con facilità, portando soddisfazioni concrete e una forte fiducia in voi stessi.
0: Riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi lunedì 15 giugno sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno del Leone e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ha capito?
2: Ho capito, sì.
0: Tutte le siglette nuove ti ho fatto, Te le ha fatto il nostro DJ producer Ellis, sì. Che salutiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Leti, 15 giugno.
2: Sì.
0: Cosa ci ricorda questa data? Cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Vito, patrono di ballerini, attori e persone affette da malattie neurologiche.
0: Auguri a tutti, Vito. C'è anche il femminile Vita?
2: Vita, forse
0: Vita,
2: c'è anche
0: sì,
2: Vita.
0: C'è.
2: Sì, sì. Sì,
0: però,
2: sì,
0: vai,
2: poi
0: vai.
2: Santa Germana Cusenne, Sant'Amos, mi piace,
0: no?
2: Il nome Amos.
0: Mi ricorda tanto Amos Mosaner, no? Il nostro campione di curling. Poi vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011. Uh-huh. La ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno globale sommerso e spesso sottostimato.
0: Quindi vai, grazie. Sosteniamo gli anziani. Poi
2: il 15 giugno del 1864 nasce a Milano il Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso, che diventerà poi la Croce Rossa Italiana.
0: Una scelta importante, assolutamente. Sì, sì. Poi vai.
2: In questo giorno di 88 anni fa l'inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti come uso per insetticida o contro la malaria.
0: Sì, perché in quel periodo lì in cui fu inventata circolava la malaria per il dopoguerra, insomma, quindi fu utilissima. Poi
2: nel 1959 in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada,
0: che poi ha subito diverse modifiche, le ultime anche di recente. Andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 106 anni fa Alberto Sordi.
0: Oh no, veramente.
2: Sì.
0: E c'è una frase iconica, questa.
3: M'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne mangio.
0: Ma grande.
2: Meraviglioso.
0: Poi
2: auguri a Helen Hunt, l'attrice compie oggi 63 anni.
0: Allora, Helen Hunt è quella di What Women Want, giusto?
2: Sì.
0: Per citare uno dei tanti film, no? Con chi era l'attore protagonista maschile? Quello di Die Hard.
2: Bravo, è lui, non
0: Mel
2: mi viene.
0: Gibson, Mel Gibson.
2: Mel Gibson, bravissimo. Poi buon compleanno ad Ice Cube, il rapper, attore e produttore americano, compie oggi 57 anni.
0: Andiamo con la storia.
2: Concludiamo
0: vai.
2: Con la storia della musica. Il 15 giugno del 1977 Vasco Rossi pubblicava il suo primo singolo ufficiale, il 45 giri Jenny Silvia, inserita l'anno dopo però nell'album Ma cosa vuoi che sia una canzone. Il successo di Pubblico però arriva col secondo album pubblicato nel 1979, Non siamo mica gli americani. Tra le tracce di maggior successo, Fegato spappolato e Alba Chiara.

0: sempre in tournée, sempre tutto esaurito, sì. Verso i 500.000, il Giubileo di Vasco l'anno prossimo, annunciato, lo dicevamo qualche giorno fa. Grazie alla Leti che con il calendario dei mattinieri ci ha ricordato un sacco di cose
1: grazie
0: carine.
1: A te, Max.
0: Sei sempre preziosa, ti sei fatta male.
1: Sì, vabbè. Cantando, sai, momento
0: devi stare calma, va bene, dai. Pronti, ripartiamo tra poco con la seconda ora dei mattinieri, c'è l'appello, poi ci sono gli aggiornamenti d'attualità e tutte le vostre storie. Dai, intanto la musica più bella dal 90, Damski, questa è Killer.

0: Adamski, dal 1990 Killer. Le 6 in punto di questo lunedì 15 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: E buongiorno più grande a voi tutti. Grazie per esserci insieme tra le 5 e le 7. La nostra missione è l'attualità, aggiornarvi su tutte le ultime notizie, ma poi conoscere anche della vostra attualità. E allora, per questo, tra poco arriva la raffica veloce. Qual è la cosa vi aspetta, ecco, questa settimana? L'attualità che vi riguarda con vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Letti, stamattina ti vedo perplessa, che stai guardando? Stai facendo i conti?
1: No, ho visto la fine, no, perché è finita una partita dei mondiali, stavo vedendo il risultato e sono rimasta un po' scioccata.
0: Aggiorniamo tra poco. Sì, va bene, sì. Intanto ripartiamo con Annalisa.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì 15 di giugno alle 6:05 minuti, siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti.
0: Ogni giorno insieme, ricordate, qui su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7, grazie per esserci, grazie che fate un po' di passaparola. Oh, da mattina presto ci ritroviamo su Kiss Kiss, raccontiamo le storie, ditelo ai colleghi, qualunque sia il contesto lavorativo.
1: Sì, sì.
0: Ci accompagniamo, siamo il social del primo mattino in diretta nazionale su Kiss Kiss, tra i lavoratori del primo mattino in particolar modo. E allora, per questo vorremmo sentirvi, tra poco c'è l'appello dei mattinieri, sì. E quindi messaggi vocali a raffica, tra poco, dove dite il nome, la città, come inizia questo lunedì, magari ci raccontate brevemente come è andato il weekend, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto ripartiamo dall'attualità, dalle ultimissime, dalle agenzie. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace, si spera, tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura anche dello stretto di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche Libano specifica Teheran sarà coinvolta in questo accordo. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa, dicono le parti, definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington minaccia che riprenderà gli attacchi, dice Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia intanto sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però dovrà, appunto, Teheran non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4, appunto, le quattro nazioni europee per accitate. E oggi al via il G7 di Evian in Francia, Tajani al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, Meloni invece riceve la premier giapponese Takaichi, Crosetto invece va a Washington da Exet. Sono tutte visite istituzionali per, appunto, affinché i paesi lavorino per una stabilizzazione soprattutto dei mercati e non solo. Devo dire, stamattina le borse europee, leggevo che anzi le borse asiatiche hanno aperto per prima, ma le europee ancora devono aprire, hanno aperto con gli indici legati al petrolio in netto calo di quasi il 4%. Speriamo si traduca tutto questo prezzo presto a si traduca in una riduzione dei costi della benzina alla pompa, no? E sapete che, insomma, poi gli aumenti vengono recepiti rapidamente, purtroppo non altrettanto i cali. I prezzi del petrolio crollano, stavo leggendo il Brent 3,9%, cede, addirittura il WTI perde il 4,8%, quindi le borse asiatiche iniziano bene, probabilmente lo faranno anche con le europee. Tanto sport in questo fine settimana appena passato. Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquista il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Leggo qui ritiri per dal mondiale per Antonelli e Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme in Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma, parte male anche Montella con la Turchia che perde 2-0 con l'Australia, sì. Tra l'altro dell'altro CT, l'Australia guidata da Circati, altro CT italiano, Germania Curaçao 7-1, sì. Olanda Giappone 2-2, poco fa è finita Costa d'Avorio Ecuador 1-0 e Svezia Tunisia 5-1. Cioè, io volevo sottolineare che la Svezia,
1: sì,
0: è ai mondiali senza mai aver vinto una partita ai gironi, mentre l'Italia, che le ha vinte tutte
1: ancora,
0: tranne che con la Norvegia, non c'è, porca miseria, io incredibile.
1: Niente, non va giù, non
0: vabbè,
1: va giù
0: stasera
1: cosa.
0: Spagna Capoverde
1: alle
0: Belgio,
1: 18
0: Egitto.
1: E poi alle 21 c'è Belgio e Egitto, sì.
0: Ragazzi, dicevo, di nuovo nuova ondata di caldo in arrivo su tutta l'Italia, temperature più alte e superiori alla media. Le cause, insomma, sono dovute all'anticiclone africano che torna da mercoledì. Previsto un nuovo rialzo dei valori massimi, superiori ai 33-34 gradi, in particolar modo sul centro-sud Italia, ma punte di caldo anche di 36 gradi possono esserci verso il fine settimana prossimo sulla Valpadana, quindi caldo,
1: molto caldo,
0: anche perché ci manca poco, l'estate, diciamo, astronomica scatta il 21 di giugno, sì. Quindi ci siamo, dai, andiamo ragazzi, animo, andiamo un po' di rock, dai. Siete pronti, mattinieri? Tra poco tutte le vostre voci qui su Radio Kiss Kiss.

0: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza,
1: no,
0: senza il punto
1: no, così
0: più.
1: Come viene.
2: Ci viene spontaneo, sì, ragazzi, sì. Spontaneo. Ah. Certo, allora vi aspettiamo da tutta Italia, primo pensiero del giorno in questo lunedì mattina. Che approccio avete alla vita stamattina? Addirittura siamo sull'esistenziale. Vocali a questo numero, grazie.
1: 347-490-0042.
2: C'hai rinnovato entusiasmo, Aleti, stamattina proprio. Iniziamo da Cristina, buongiorno.
3: Buongiorno Aleti, buongiorno Max.
1: Ciao.
3: Sono Cristina da Novara. Oggi un sonno assurdo, infatti mi sono svegliata tardissimo, ho dovuto scappare fuori di casa perché non sono abituata a iniziare a lavorare alle 5:30.
2: Hai capito?
3: Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno prima delle ferie. Quindi, cioè, me la fanno proprio.
2: Devi sudartela.
3: Sudare tosta quest'ultimo giorno di ferie.
2: Dai, Giorgio, buongiorno. E... vai. Come stai?
4: Buongiorno, Leti. Buongiorno, Max. Giorgio da Milano, professione giardiniere.
2: Oh,
4: rientro da 15 giorni di ferie e vi assicuro che l'alba non mi mancava.
2: Ma con noi. Però ci siamo, dai.
5: Buongiorno, Max e Leti. Ciao. Tutti i mattini a Radio Kiss Kiss.
2: Dai.
5: Un buon inizio di settimana a tutti i mattinieri e anche a voi, vi voglio bene.
1: Grazie.
5: E vi salutiamo.
1: Grazie.
5: I fratelli Barracuda.
1: Ciao.
5: Sempre sul pezzo. Anima, anima!
1: Animo.
2: Oh, ditelo in giro, che la mattina ci siamo noi e voi, ci ritroviamo qui, siamo sempre di più. Grazie per esserci, Antonio.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Naturalmente buongiorno anche a tutti i mattinieri.
1: Sì.
6: Max, un in bocca al lupo me lo fai stamattina, visto che oggi pomeriggio iniziamo la seconda edizione dello stage dei portieri a Foggia,
2: certo.
6: Ex campo FIGC, e quindi
2: dai.
6: Un in bocca al lupo da parte tua e anche un bacio porta fortuna dalla Leti,
1: certo.
6: Non mi dispiacerebbe. Ciao Max, ciao Leti, un abbraccione grande grande a voi.
2: Ciao, ciao. Antonio, dai bacio porta fortuna a Leti, grazie.
7: Isabella Cicciotea, ciao.
2: No, bacio, bacio Leti.
1: Capito, ma a te piace giocare con questi
2: tastini. Lo so. Ho sbagliato tasto. Danilo, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
8: Danilo dalla Mezzia Terme. Ieri sera abbiamo fatto i panini, è andato alla grande, ragazzi.
2: Che panino?
8: Il panino comunque era con ketchup, maionese, cipolla, peperoni, salsiccia, porchetta e patatine.
1: Mamma mia, che panino, meraviglia.
2: Salsiccia e porchetta insieme messo.
1: Perché no?
2: Domenica, Piero, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, Domenica e Piero, direzione Reggio. Animo, animo.
2: Vuoi dire qualcosa?
1: Animo.
2: Che vedo che stavi in presa. Andiamo a Foggia, no. Buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri, Sabino d'Andrea. Direzione Foggia. Oggi il motore va a 3. Ieri ho bevuto troppo.
1: Animo.
2: Andiamo bene.
11: Buongiorno Max, buongiorno mattinieri. Buongiorno Kiss Kiss. Che dire? Meno male che si lavora. Giovanni da Frosinone.
2: Dai, lui c'ha un altro approccio, vedi?
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
12: Buon inizio di settimana a tutti, ragazzi.
2: Antonio.
12: Saluti da Antonio da Martina Franca.
2: Matteo, buongiorno.
13: Ciao Max e Leti.
1: Ciao.
13: Allora, l'ascoltatore di prima, se non mi ricordo male, è Matteo. Io sono già passato, sono in direzione sud.
2: Al tratto di autostrada.
13: Ho letato 5-10 minuti, magari lui se è più dietro prenderà anche un quarto d'ora.
2: Dai.
13: Ma niente di grave.
2: Meno male, ma meno male. Pronto?
14: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
14: Sono Filippo, un abbraccio. Animo, animo.
1: Animo.
14: Ho fatto un bel weekendino. Sabato e domenica andare a trovare la mamma in Sicilia.
1: Bravissimo.
2: Ma benissimo. Luca, buongiorno.
15: Buongiorno Martiglieri. Ciao Max, ciao la Leti.
1: Ciao.
15: Luca, la moto di Scotti. Oggi direzione Novara.
2: Dai Luca, dai.
15: La settimana non è partita nel migliore dei modi perché sono un po' combattuto dopo un certo punto di vista che devo ancora avvisare il mio capo che cambierò lavoro.
2: Dai, in bocca al lupo,
1: sì.
2: Luca, siamo con te. La Lite, ricorda cosa accade tra poco.
1: Tra poco c'è la raffica.
2: E appunto, cade, cambia niente, l'abbiamo già.

0: più.
1: Chi sa te che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Chi sa te che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te cambieresti sempre.
2: Sempre.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Kiss.

0: Dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. La Leti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Te vedo. Vai, mettiamo la sigletta, grazie.
2: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
0: mattinieri. Capito.
1: Lo
0: studio dei mattinieri. Buongiorno a tutti dei mattinieri Kiss Kiss. Scusa, io sono Max, tu sei per sapere.
1: Io sono la Leti.
0: Buongiorno, allora, secondo uno studio, un team di agronomi ha appena pubblicato questo studio definitivo sull'errore più comune nei supermercati e nei mercati rionali: scegliere l'anguria bussando sull'anguria. Capito?
1: Io non busso l'anguria.
0: Cioè bussi l'anguria, perché gli esperti hanno dimostrato che dare i famosi pugni o fare toc toc sulla buccia e ascoltare il suono non serve a nulla, è un mito sfatato. L'unico vero segreto visivo è la macchia gialla che si trova sul fondo. Più scura è tendente all'arancione, più l'anguria è dolce, dicono.
1: Davvero?
0: Eppure ogni giorno milioni di italiani continuano a bussare sui cocomeri come se stessero citofonando a qualcuno. No, però è vero, è un'abitudine che abbiamo tutti. Sentiamo il rimbombo.
1: Macchia gialla sul fondo, più è scura e tendente all'arancione, più l'anguria è dolce. Ma ci voglio provare.
0: Poi deve esserci anche, come si chiama quel cosino?
1: Il piripicchio.
0: Non mi ricordo, però quello deve essere bello secco, vuol dire che è stata raccolta non da poco. Okay. Se è ancora fresca, vuol dire che ancora non è matura, comunque, oppure che è stata tirata via troppo presto. Comunque, questo ci porta alla grande domanda di oggi.
1: Vai.
0: E quindi per lo studio dei mattinieri, molti non lo sanno fare, lo fanno male, tranne che voi. Che cosa? Tutti fanno male, c'è quel lavoro lì, ma voi sapete farlo meglio degli altri. Messaggi vocali di testo a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Ecco, per esempio, tutti fanno male il parcheggio. Io, ragazzi, sono bravissimo, vedo la gente che fa 7 manovre, suda freddo, blocca il traffico e alla fine l'auto la lascia mezzo metro fuori dal marciapiede, diciamo così. Io invece arrivo un'occhiata a specchietto, veloce, poi c'ho anche la macchina che me lo fa da solo, però meglio io, capito? E quindi ti devi levare quando ho sceso io a parcheggiare, capito?
1: Ma se la fai parcheggiare in automatico?
0: Oppure, ragazzi, Angela,
1: hai capito lui?
0: Guarda, leggo testualmente il messaggio di Angela appena arrivato. Buongiorno Max e Leti, la mia specialità è trovare l'offerta nascosta. Al supermercato la gente compra le cose ad altezza occhi e spende il doppio. Io invece,
1: vedi,
0: riesco, sto cercando di parafrasare, guardo lo scaffale in basso, calcolo il prezzo, chilo e scovo il vero affare. Lo sapete fare voi?
1: Dai, io sì. Quello io sono abbastanza brava.
0: Allora, la domanda è questa: la cosa che tutti fanno male tranne te, qual è? Va bene,
1: messaggi
0: quindi
1: a questo numero: 347 490 0042.
0: Messaggi vocali di testo, dai, cosa che fate meglio di tutti, raccontatelo ai mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: E la The End of Beginning, la canzone di Gione, i mattinieri di Kiss Kiss, le cose che riesco a fare meglio degli altri. Quando c'è questa cosa da fare te devi levare, faccio io, grazie. La frittata di maccheroni, Angelo dice, e voglia, mia moglie è una cuoca bravissima, ma quando c'è la frittata meglio di me non la sa fare nessuno. Ragazzi, mica roba. Aspetta, riesco, questa secondo me è difficile, tu puoi confermare. Riesco a infilare il copripiumino al primo tentativo. In famiglia mi guardano come se avessi poteri soprannaturali. Marina da Pesaro.
1: No, beh, facilissimo quando ci prendi la mano. Poi fare 10 cose contemporaneamente in cucina senza bruciare nulla. Il resto del mondo incendia il toast. Francesca da Bari. Vedi. Sono, allora, fare la siesta perfetta senza sensi di colpa. Il resto del mondo chiama la coscienza ogni 20 minuti. Carlos da Madrid.
0: Ciao Carlos, senti questo vocale, dai, buongiorno.
2: Ma che ve lo dico. Flavia da Ferrara, pasta fresca, sono il top. Scherzi a parte, mi viene bene, molto molto bene. Guardate la foto.
0: No, grazie, vedo, ciao, vedo.
2: Ciao.
0: Ragazzi,
2: animo.
0: Fatto una pasta con è rossa questa pasta, cos'è fatto rosso, cioè come l'hai colorata, cos'è, con la barbabietola,
1: forse la zucca,
0: allora,
1: ripiena, è proprio rossa, no, c'è scritto allora ripieno gorgo, ricotta, noci parmigiano,
0: gorgonzola, ricotta, noci parmigiano, il ripieno lo vedo, però non capisco come ha colorato, vabbè, coloranti per la pasta,
1: forse la barbabietola,
0: sì, probabilmente, però beh, sono cappellacci, credo, quelli. Grazie,
1: sì,
0: oh, bellissimo. Mia. Ragazzi, cos'è che sapete fare meglio degli altri? C'è poco da fare, ma guarda quanti messaggi di testo. Allora, Paolo da Bari, riesco a scegliere l'anguria perfetta senza mai sbagliare. Io comunque la bussata glielo do, i miei amici mi portano al supermercato come consulente. Poi mette la risatina. Io piego il lenzuolo con gli angoli, lo faccio davanti agli ospiti solo per vantarmi. Com'è piego il lenzuolo con gli angoli? Aspetta, comunque non ho mai rotto il vetro protettivo dello smartphone in 20 anni, nemmeno una crepa. Vale? Davide a Torino. Guarda, a confronto dei miei figli sì, che distruggono il telefono, hanno una capacità incredibile, lo rompono sempre, ma altri, guarda.
1: Allora, ricordarmi le facce ma non i nomi, Sofia,
0: no,
1: da Firenze.
0: Raga, quella sì. È una cosa che anch'io, mi credete, a volte sono in serio imbarazzo. Mi ricordo della persona, il volto, ma sono un disastro con i nomi ed è veramente brutto non ricordarsi i nomi delle persone, perché loro ti salutano con affetto e tu vuoi fare altrettanto, ma proprio quel nome, ma come cavolo, a volte usi le associazioni di idee, sì, no? Per dire, allora questo si chiama come mio cugino, capito? Ma non ci riesco, no, proprio. Eppure persone viste e riviste più volte mi succede, con i nomi sono smemorato proprio.
1: Nel trovare sempre la strada più lunga per arrivare ovunque, Federica da Venezia.
0: Questa grande abilità. E allora, vocali, quali le vostre abilità che gli altri vi riconoscono e che tra serio è divertente, insomma. Ecco, sì. Riconoscete anche voi stessi, no? Io sono veramente bravo a, veramente brava a cosa? Quando si tratta di questa cosa, spostatevi tutti. Ecco, per esempio, qualcuno, la pasta al dente, non c'è bisogno che prenda i minuti, la riconosco subito. Simone, ciao, grazie.
1: Bravo.
0: Mica è facile, ragazzi.
1: No.
0: C'è la nuova di Michele Bravi, io, tu, lei, lui.

0: La palla. Io, tu, lei, lui, la canzone nuova di Michele Bravi su Radio Kiss Kiss nei mattinieri. La cosa in cui siete imbattibili mentre il resto del mondo fallisce miseramente. Mm-hmm. Quando faccio sta cosa, leviti, come dicono qui a Roma.
1: Leviti.
0: Oh, leviti. Devo fare io sta cosa. Vai, quanti messaggi di
1: sì,
0: testo?
1: Allora,
0: guarda, via.
1: Tutti ordinano il vino al ristorante guardando prezzo e nome del vino conosciuto. Io trovo sempre il buco, ovvero ogni carta vini ha almeno un vino con prezzo sbagliato, annata buona o vino pregiato in sottoprezzo e magari dimenticata lì dal personale. Jacopo da San Marino.
0: E come fai a trovarla, Jacopo, sta
1: va,
0: cosa?
1: Va,
0: cioè,
1: va,
0: non
1: capire.
0: Solo dalla carta di vini, ti devi affacciare nella
1: primo
0: vetrina.
1: Ci proverò a vedere,
0: Cioè, c'è qualcuno che dice quello è un vino che vale, non si sono accorti, hanno messo il prezzo sbagliato. Bello. Mi piace.
1: Fare le file sbagliate sia al casello o al supermercato.
0: Ah,
1: ogni volta si blocca per qualche motivo e diventa la più lunga. E devi fare retro al casello intasato, Nicola.
0: Mamma mia, ragazzi, io continuamente, non il casello, perché per fortuna vado con quello automatico, però devo dire, alla cassa del supermercato sempre la sbaglio. Cioè, veramente. Oh, questa è quella più veloce, vieni, vieni. Faccio spostare pure moglie, famiglia, tutti. Hai visto che era meglio quell'altra? Vai, poi.
1: Io sono brava a farmi tutti i lavori in casa. Vivo da sola e faccio l'elettricista, l'idraulico, monti mobili e tutti quei lavori essenziali in casa. Monica da Vicenza.
0: Dai, Monica. Allora, le cose, ragazzi, per cui siete veramente bravi. Leggevamo davvero che un team di agronomi ha pubblicato lo studio definitivo sull'errore più comune nello scegliere, appunto, nei mercati rionali, nei supermercati. L'anguria non serve bussare, ma guardare, appunto, la macchia gialla che deve essere sull'arancione, quella dove si poggia l'anguria, praticamente sul terreno deve essere bella evidente. Da lì si capisce se è zuccherino, se è dolce o no. Comunque, da lì ci siamo chiesti.
1: Proverò anche questa cosa.
0: Ragazzi, c'è poco da fare. C'è qualcuno che, insomma, le cose le sa meglio di noi. Voi cos'è che sapete meglio degli altri? Raccontatelo, vi ascoltiamo e leggiamo tra poco nei mattinieri. Kiss Kiss.
2: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Sai che ti saluta Leti?
2: Che mi saluta?
1: Sabrina e Madonna ti salutano.
2: Grazie.
1: Ciao. Siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, arriva mattina tra le 5 e le 7, ci siamo noi, ci occupiamo d'attualità, noi e voi, raccontiamo della nostra attualità, voi della vostra, e ci confrontiamo su temi. Questa mattina abbiamo letto dello studio, agronomi esperti dicono che l'anguria va riconosciuta in un determinato modo, non serve bussare, bisogna vedere la macchia gialla, quello che è, insomma,
2: sì.
1: Più è verso l'arancione, più è dolce il appunto l'anguria. E allora a sto punto abbiamo chiesto, ragazzi, ma quali sono le vostre super capacità che anche gli altri vi riconoscono? Lei è brava col caffè, sentite.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Io quello che riesco a fare è distinguere solo dall'odore se il caffè in tazzina è zuccherato o no.
2: Ma davvero?
3: Perché lo prendo amaro.
1: Hai capito? Ma come fai?
2: Cioè, aspetta, ma dall'odore senti, allora, se è zuccherato? Come va però?
1: Anche perché i baristi, quelli più bravi, diciamo, e attenti, e che ci tengono il caffè fatto in un certo modo, mettono lo zucchero prima sotto, sì, se lo vuoi zuccherato, e poi dopo ci mettono il caffè su, quindi non vedi, sai, un po' di residui di caffè però, attorno. E sei brava a riconoscerlo.
2: Siccome anch'io lo prendo amaro, solo amaro, ma neanche macchiato, su amaro.
1: Amaro come la vita.
2: Io non riesco però a sentire questa differenza.
1: Vabbè, dai, senti lui che abilità c'ha, guarda, senti, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Antonio, dalla provincia di Taranto, esattamente Palagiano.
1: Allora, vai.
4: Io sono bravo a non graffiare, non l'ho mai fatto, a non graffiare le coppe dell'auto, cioè i famosi copricerchi,
1: che
4: chiamiamo
1: quelli là che
4: non ne ho mai graffiato uno.
1: Ma anche
2: ho capito cosa,
1: i copricerchi, i cerchioni, no? Come li vuoi chiamare? I cupponi, come li chiami tu? Le coppe di cosa? Lì.
2: Lascia stare, ok, andiamo avanti, proseguiamo.
1: Altre abilità particolari.
5: Buongiorno Martinieri.
1: Ciao.
5: Max, la Lady. La cosa che io riesco a fare meglio dei miei amici è che quando siamo a tavola io riesco a mangiare sempre più di loro.
1: Ciao,
5: Massimo da Surbo.
1: Dai, chiudiamo l'argomento con dei messaggi di testa che sono numerosissimi questi.
2: Sì,
1: guarda.
2: Io sono veramente bravo a lavorare nella polvere. Damiano da Bari ci manda anche una foto che sta con il trattore. Io sono più bravo a capire quando sono pronte le zucche senza guardarle. Luca da Fondi, pure le zucche deve essere facile.
1: Va bene,
2: però,
1: dai, un ultimo ce l'hai, vado.
2: Io sono bravissimo al supermercato a trovare il carrello libero quando ho la moneta.
1: Ah, quando non ho la moneta.
2: Quando ho la moneta e non avere la moneta quando tutti i carrelli sono agganciati. Francesco da Liverpool,
1: ironico,
2: quindi entrambe le cose.
1: Va bene ragazzi, allora pronti? Tra poco c'è il Ce la posso fare del lunedì, elencate le cose che vi aspettano e dite malgrado tutto ce la posso fare. Non solo raffica di saluti finali qui su Kiss Kiss dei mattinieri. Vai!
6: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: ce la posso fare, iniziare questa settimana dopo il sabato passato al mega concerto del Kiss Kiss. Oh, Way, vabbè, Domizia, siete stati grandissimi. Animo, animo!
1: Animo!
2: Irina, buongiorno!
3: Ciao ragazzi, buongiorno! Come il signore di prima, il ragazzo di prima, anch'io oggi una giornata un po' movimentata. Perché? Perché scopriranno che mi sono dimessa.
2: Oh, che bello! Ma dove vai? Speriamo che qualcosa di meglio. Ciao Patti!
4: Buongiorno,
2: ciao.
4: Buongiorno mattiniari.
1: Ciao!
4: Ho appena fatto la notte a mia mamma.
1: Sì.
4: E adesso mi vado subito a preparare e scappo al lavoro. Buon inizio di settimana a tutti.
2: Patti. Ce la puoi fare, Ale, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Alessandra Abrins di Ravenna, un'ora di ritardo rispetto al solito, perché mi sono addormentata, settimana scorsa ero in ferie, stanotte alle 2 purtroppo non riuscivo ancora a dormire perché ho avuto, insomma, sono andata a letto tardi, vabbè, e quindi quando sono andata alla sveglia alle 4.40, impossibile, va bene.
2: Dai che ce la
5: fai. Stanno aspettando, quando arrivo mi vedono, chissà a tutti.
2: Verissimo, Michi, Varese.
6: Buona vacanza, Cristina di Novara, Michi Bazze di Varese.
2: Ah, lui saluta l'altra ascoltatrice che va in vacanza, va bene. Antonio, buongiorno.
7: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
7: Sono Antonio da Capriati e volevo fare un in bocca al lupo a mia figlia che oggi ha gli esami di terza media.
2: Vero.
7: Buongiorno anche a tutti i mattinieri. Io vi ascolto sempre tutte le mattine. Siete grandi
2: e
7: vi voglio tanto bene. Grazie.
2: Ve ne vogliamo. Che belli che siete.
1: Sì,
2: allora inizierò gli esami nella licenza media. Giovedì invece 18 la maturità. In bocca al lupo ragazzi, studiate. Bitonto.
8: Buongiorno mattinieri. Buongiorno da Francesco da Bitonto.
2: Buon Francesco, che dici?
8: Un saluto a tutti i mattinieri con la massima positività. Inizia un'altra bellissima settimana di lavoro.
2: Andiamo a Palermo. Ciao, pronto. Chi è?
9: Buongiorno Max,
1: ciao.
9: Buongiorno Leti, buon lunedì. Oggi si inizia alla grande, previsto un volo di 14 ore per Dhaka, Bangladesh. Claudio da Palermo.
2: Bene, voglio fare gli auguri a Gianfranco perché...
10: Buongiorno Max e Leti, oggi mi fate gli auguri che mi risposo per la seconda volta. Grazie mille.
1: Auguri.
10: Buona giornata, Gianfranco da Forlì.
2: Ciao,
1: vedi
2: Gianfranco.
1: Vedi chi ha coraggio di riprovarci.
2: No, ma
1: vedi,
2: allora lui si risposa per la seconda volta con una persona diversa o con la stessa? Perché a volte c'è chi si risposa con la stessa moglie, nel senso che
1: magari
2: rinnova
1: una diversa, però
2: nozze,
1: se una diversa,
2: no?
1: Bravo, vedi.
2: Va bene, comunque in ogni caso auguri.
1: Auguri.
2: Tra poco Pippo e Adriana, il Pippo Pelo Show. Due mattinieri, torniamo in onda domani dalle 5 alle 7. Intanto grazie alla regia.
1: Pica.
2: La linea da Roma va a Napoli, vi lasciamo con gli Scorpions, Wind of Change. Dai mattinieri, ottima settimana e kiss kiss a tutti.

0: No, Adriana, mi dispiace, ma non sono per te. No, lei quando sente dei fischi pensa sempre che sia qualche uomo che faccia a fare del catcalling e ringrazia. Dice
1: non
0: grazie, grazie.
1: Non fischiavano per me gli Scorpions.
0: Ha sentito sti fischi e si è girata. Grazie, grazie. No, no, no. Erano degli Scorpions con questa window change del 1990.
1: Bellissima. Intanto sono le 6:57. Linea ad Alessandra Prea per tutte le news.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Lo annuncia su X il premier pakistano Sharif. Dopo giorni di attesa, Donald Trump giubila per la conclusione dell'intesa. Congratulazioni a tutti, scrive sui social. Autorizzo l'apertura gratuita del transito nello stretto di Hormuz e contestualmente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori, lasciate fluire il petrolio, le sue parole. Regno Unito, Francia, Germania e Italia in una nota congiunta fanno sapere che sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti. Teheran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi chiedendo la riapertura urgente dello stretto. Non si fermano invece gli attacchi sull'Ucraina, almeno 9 persone sono morte in una nuova ondata di raid russi. Il bilancio più pesante è stato registrato a Kiev, dove i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale della Dormizione. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumy. Voltiamo pagina con un post su X. Giorgia Meloni critica la rassegna Più Libri Più Liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma, dove per partecipare le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. E così dice la premier che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, prosegue, è un loro vecchio vizio, ma si chiama banalmente censura, che è incompatibile con qualsiasi società democratica. La cronaca, proseguono le ricerche del corpo della 56enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote di 17 anni che ha confessato l'omicidio, riferendo di averla coltellata e aver gettato il cadavere in un canale. Alla base del delitto, secondo gli investigatori, contrasti sulla gestione del patrimonio familiare. Ancora senza esito anche le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquilano, dove erano dal 2024 su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. I sommozzatori hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle giovani. Siamo allo sport, calcio con i mondiali. Nel gruppo F la Svezia ha battuto 5-1 la Tunisia, mentre l'Olanda ha pareggiato 2-2 con il Giappone. La Germania ha regolato 7-1.

0: tappine dalla Germania. Ricordiamo, l'unica squadra a essere arrivata ai mondiali con un pulmanino scolastico, un pulmino scolastico. Sì, sì. I pulmanini sono quelli di Napoli, si chiamano i pulmandini.
1: I pulmandini. I pulmandini. In dialetto, diciamo.
0: Esattamente, va bene.
1: Dai, sono le 7.01, si parte. Buon lunedì mattina a tutti. Speriamo che abbiate passato e trascorso un bel weekend. Poi vi parleremo un po' anche del nostro weekend,
0: mamma,
1: col Kiss Kiss Way a Baia Domizia.

0: Allora, in genere, Adriana, il programma che ti precede ti dovrebbe fare da traino, si dice così, in televisione,
1: sì,
0: e in radio.
1: Sì.
0: Quindi io oggi voglio fare una cosa che non abbiamo ancora mai fatto. Voglio chiedere subito a tutti gli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss quanti di voi stavano già ascoltando il nostro programma precedente, che è I Mattinieri con Max e Laletti.
1: Ok.
0: Cioè, vediamo se questo travaso di ascoltatori esiste. Noi a Giannini...
1: Il travaso, diciamo, da un programma all'altro.
0: Sì, sì, noi li,
1: okay,
0: lasciamo a Vitale, Giannini, a Good Morning Kiss Kiss. I mattinieri dovrebbero lasciare, diciamo, a noi. Pica mi ha promesso che quando morirà mi lascerà qualcosa. Cosa mi lasci?
2: L'eredità, sì.
0: L'eredità, ok, va bene. Allora, qualcosa mi lascerà.
1: No. Lui è un grande conservatore, quindi stai,
0: esatto,
1: sereno.
0: Va bene, allora, 347-490-0042. Se c'eri prima già e ci sei anche adesso, fatti vivo, facci sapere, mandaci un messaggio. Così noi, dalla mole di messaggio, capiamo se c'è questo travaso o meno. Pure dobbiamo fare due chiacchiere con Max e Laletti.
1: Dai, facciamo anche in tempo reale se arrivano messaggi vocali.
0: A voglia, guarda
1: subito.
0: Quanti ne stanno arrivando già,
1: okay.
0: Siamo già pieni.
1: Intanto li salutiamo, Max Poli e Laletti, che loro fanno delle levatacce. Si,
0: sì,
1: svegliano praticamente,
0: sì, sì,
1: nel cuore della notte per essere ogni mattina puntuali dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss con I Mattinieri.
0: Ecco, vedi
1: allora,
0: vedi quanti si stanno svegliando con noi, ma soprattutto tanti che sono già svegli da un po', stavano ascoltando Radio Kiss Kiss da prima. Sentiamoli, prego.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Giulia da Cireglio. Io ho un bar, accendo Kiss Kiss alle 6 la mattina e la spengo alle 8 la sera, quindi vi ascolto tutto il giorno.
0: Tutto
1: sei
0: il
1: una
0: giorno.
1: Fedelissima.
0: E viva,
1: brava,
0: il tuo bar sempre.
4: Marica da Padova, travasata dai mattinieri.
0: Travasata dai mattinieri.
5: No, ascolto sia Max Poli da Leti che voi sempre tutte le mattine.
0: Bene, grazie
5: buona
0: mille.
5: Giornata, Kiss Kiss.
0: Grazie Kiss Kiss.
1: Ciao,
0: a te.
1: Kiss Kiss a te, un bacio grande.
0: Ringraziamo tutti gli ascoltatori.
1: Dai, ce ne sono un sacco.
0: Travasati che stanno mandando messaggi, ma guarda quanti, continuate.
6: Buongiorno
0: pure.
6: Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Certo che ci siamo, sempre qui con voi, con tutta la radio Kiss Kiss.
0: Bene.
6: Un abbraccio e buona giornata.
0: Bene.
1: Ciao,
0: e
1: Kiss
0: dai
1: Kiss
0: travasati agli invasati, un attimo, prego Adriana.
1: Allora, abbiamo una nuova ricerca, Pippo, stamattina. Cioè, lo sai che spendere soldi per gli altri e per le persone che ami sarebbe addirittura meglio che spendere soldi per se stessi?
0: Lo so benissimo. La gioia che fai, che vedi quando fai un bel regalo a una persona è impagabile. Non sarà mai la gioia di te che lo ricevi. E per me è così sempre, da sempre. Cioè, vedere una persona
1: allora,
0: felice quando gli fai
1: pensare
0: un regalo e vederla,
1: sì,
0: veramente felice perché le hai fatto un regalo. Perché tu
1: non
0: un
1: hai regalo
0: mai
1: che utilizzerà o che indosserà, qualsiasi cosa, sì. Va
0: perché
1: bene.
0: Tu non hai mai fatto un regalo importante, le cose più importanti le compri solo per te. Invece se regali,
1: no,
0: che ne so, una cosa importante a una persona, vedi la gioia negli occhi di quella persona. Adriana ragiona così. E che ha già fatto un regalo?
1: Non mi capita di fare regali materiali da un sacco di tempo, faccio solo bonifici e buste.
0: Ormai si fa così, sempre.
1: Oramai è così. Quindi magari anche quello è bello.
0: Al mio compleanno se mi fai un bel bonifico io sono contento, uguale come
2: tipo
0: se

0: Si è fatto un regalo materiale.
1: Tu
0: poi,
1: sei stato
0: il bonifico è materiale.
1: Pippo,
0: scusa,
1: è stato l'apripista delle buste dei bonifici. È stato il primo, l'antesignano. Ha rotto il ghiaccio.
0: Anche
1: però,
0: perché mi regalavate delle cose orrende, soprattutto Pica mi regalava sempre le cose che piacciono a lui e non le cose che piacciono a me.
1: Allora,
0: quindi ho detto,
2: un bel buono, Pippo.
1: Apripista, ragazzi, organizzatevi, è settembre vicino. Quindi non fate
0: Peppino,
1: le vacanze quest'estate, mi raccomando. Anna Chiara, niente vacanze ad agosto.
0: Esattamente.
1: Peppino, anche tu, Pica, non te lo dico proprio.
2: Una finanziaria,
0: mettete una cusarella a parte, mi raccomando.
1: A settembre c'è il grande botto e quindi niente vacanze. Quest'anno le nostre vacanze saranno il regalo fatto a Pippo Pelo e saremo felicissimi. Quindi cosa dice questa ricerca? Fatemi capire.
0: Cosa dice?
1: La Harvard Business School ha confermato scientificamente che spendere soldi per amici, partner e figli attiverebbe le aree del cervello legate al piacere molto più intensamente rispetto a quando spendiamo i soldi per noi stessi. Si chiama pro-social spending ed è il segreto biologico della felicità.
0: Io
1: devo fare qualche chiacchiera con questi studenti della Harvard Business School.
0: L'ultimo regalo che hai fatto, qual è stato? A chi l'hai fatto?
1: Vabbè, a mio figlio non vale.
0: No, tuo figlio non vale.
1: Non vale perché insomma lì sono veramente felice quando gli compro qualcosa che mi piace. Una mia amica.
0: Ah, vedi?
1: Beh, una mia amica, una persona a cui tengo molto.
0: Ah, e cosa hai
1: regalato? Spero sia rimasta felice. È un bel kit di creme Luxury, Pippo.
0: Di creme Luxury, ragazzi, l'aggiunta di Luxury cambia tutto. Che non sono quelle creme che trovi al supermercato.
1: No.
0: Le Luxury non si trovano manco in profumeria.
1: No, si trovano
0: A Dubai, dove le hai comprate?
2: Nelle migliori profumerie.
1: Si trovano nelle migliori profumerie.
0: Si trovano da nessuna parte, ha detto Peppino, perché non ha comprato niente.
1: Delle profumerie mai viste. Ma che siete cretini. Va bene, dai, vogliamo interpellare come al solito il nostro popolo, quelli che dicono sempre la verità.
0: L'ultimo regalo che avete fatto è a chi, non contiamo i regali genitori, figli, genitori, quelli non valgono, regali a persone, diciamo, 347-490-0042 per WhatsApp, mandateci un messaggio, al netto del fatto che c'è tanta gente che non fa mai regali a nessuno, manco alla fidanzata o al fidanzato.
1: Ah, quello
0: figurati.
1: È vero, quello è vero.
0: Però vediamo, insomma, adesso ci scriveranno e sapremo.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Hello, you fool, I love you. Come on and join the joyride. Join the joyride.
0: Bella, bellissima canzone.
1: Bello questo pezzo e grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Questo è del 1991, Roxette con Joyride.
5: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Roxette hanno lasciato queste belle canzoni ai posteri, a noi fa molto molto molto piacere risentirli sempre. Questa era Joyride del 1991 su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, è vero che secondo, diciamo, un ultimo studio fatto da questi scienziati che sono sempre a lavoro per noi, che fare regali agli altri sarebbe addirittura meglio che farli a se stessi. È vero che siamo andati un po' a bucare un mare di persone che deve fare regali, soprattutto in questo periodo, Pippo, a tante tante persone. Cioè c'è il regalo alle maestre,
0: il regalo dei matrimoni, delle comunioni,
1: battesimi, di tutte le cerimonie possibili, feste, compleanni,
0: perché poi d'estate tutti hanno la fregola che devono festeggiare qualcosa,
1: beh,
0: e quindi bisogna fare sempre regali. A me in due giorni mi hanno chiesto quote per tipo 7 regali, non sto scherzando.
1: Uh-huh.
0: Per feste, diciamo, di qui
1: a cui andrai
0: giorni.
1: O a cui non andrai?
0: Un paio andrò, altre no. E non posso andarci perché non ci sono, semplicemente perché non ci sono.
1: Per impegni che uno
0: sono
1: ha.
0: Sono stato invitato, ma non ci sono. Perché il tour di Radio Kiss Kiss, facciamo un applauso a Radio Kiss Kiss e al Kiss Kiss Way, ragazzi, è stato un successo straordinario.
1: Vi basta guardare un po' di immagini se siete social.
0: Andate su kisskiss.it e andate a vedere tutto. No, scusa, kisskiss.it.
1: Il sito, ma poi ci sono i social, Instagram, TikTok, Facebook, ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss e lì trovate tutti i contenuti speciali e tutto quello che è accaduto,
0: ragazzi,
1: sabato sera a Baia Domizia.
0: È stata una serata incredibile. Non si vedeva, diciamo, la fine del popolo di Radio Kiss Kiss, dei nostri ascoltatori.
1: Ma poi l'affetto e l'accoglienza, la partecipazione che c'è stata sabato sera è veramente straordinaria e che porteremo sempre nel cuore. Un saluto al sindaco.
0: Un saluto a Guido.
1: È diventato
0: il sindaco,
1: un amico,
0: una star.
1: Guido
0: è salito con noi sul palco. Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe dopo sentire qualcuno di voi che c'era. Quindi se c'eravate e avete passato la bella serata che abbiamo vissuto tutti insieme sul palco del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, mandateci anche un WhatsApp audio, tipo io c'ero, oppure anche un messaggio di testo. Poi vi chiamiamo noi e vi sentiamo molto volentieri, perché la raccontiate voi questa storia del Kiss Kiss Way, che è stata veramente entusiasmante dall'inizio alla fine sabato sera, ragazzi. Io me ne sono andato a casa a tronfio, io e Adriana siamo arrivati a casa tipo alle 4 del mattino, ma eravamo,
1: sì, perché abbiamo deciso
0: già al telefono
1: di
0: a parlare
1: via. Sì,
0: del
1: sì,
0: bellissimo
1: sì.
0: successo della serata, eravamo molto contenti tutti, tutta Radio Kiss Kiss, non
1: poi
0: soltanto
1: poi la prossima
0: noi.
1: Tappa ci sarà l'altro weekend ancora, andremo a Viareggio,
0: dove
1: poi
0: faremo anche il Pippo Pelo Show
1: in diretta il venerdì ma
0: mattina.
1: Poi piano piano vi aggiorneremo su tutto. Intanto torniamo ai regali, quelli che fate con molto piacere, quelli che addirittura attiverebbero la felicità più dei regali fatti a se stessi. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: L'ultimo regalo importante è stato un rubino a mia nipote per il battesimo.
0: Vedi?
2: Ciao a tutti.
0: Che cafonata,
1: il
0: rubino alla
1: rubino.
0: Nipote. Ma dove se lo mette sta nipote sto rubino?
1: Vabbè, Pippo, al battesimo si fanno regali importanti,
0: sì.
1: Che
0: Adriana,
1: poi
0: ricordiamo, al battesimo sono stati fatti i buchi alle orecchie, perché questa tradizione tribale è rimasta in vita nel suo paese.
1: No,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: ancora
0: sì.
1: questa
0: c'è
1: tradizione ancora. Di fare
0: i buchi alle orecchie,
1: non
0: sì.
1: al battesimo, ma poco
0: Io
1: più là alle bambine.
0: Cosa estremamente tribale. Però sarà pure una bella tradizione. Saluto gli amici siciliani, lì è proprio sacrosanto.
1: Vabbè, anche in campagna,
0: anche
1: devo
0: in
1: dire,
0: campagna,
1: sopravvive
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: cosa di fare, diciamo, i buchi alle bambine anche
0: sì,
1: molto
0: sì.
1: piccole.
0: Pica con una serata ha fatto i buchi per terra, invece l'altro giorno si atteggiava.
1: Bravo, sì.
3: Grazie.
1: Sì.
0: Prego.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, l'ultimo regalo che ho fatto al mio compagno è uno di quei braccialetti dove si vede dentro la foto, e ho messo dentro la foto su una foto sua col papà e il figlio.
0: Ah, bello.
3: E niente, un regalo fatto così estemporaneo, senza una motivazione, una sorpresa, perché mi piaceva l'oggetto in sé.
0: Bello.
1: A me fa un po' impressione, posso dire?
0: Sì.
1: Io ricordo che mia nonna e le mie zie, diciamo, coetanee della nonna, utilizzavano questa cosa qui quando veniva a mancare.
0: Io ricordo invece,
1: diciamo, il marito
0: sì.
1: o la sorella.
0: Ricordo la mamma della mia amica Ida di Vallo della Lucania, che aveva questa foto su un mobile appena si entrava. E ogni volta che io andavo a casa, lei diceva: i biriachisti sono tutto morti, manco solo io. C'era solo lei viva ancora. E c'era adesso la signora, da un po' di anni è passata a miglior vita, ma era una delle donne più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella vita. E ogni volta che andavo a casa mi faceva vedere questa foto dove c'era tutta la sua famiglia numerosissima, e mi diceva che erano tutti morti già.
1: Beh, forse voleva che tu ti prendessi la briga, qualora lei fosse passata a miglior vita, di inserire anche lei nella collezione.
0: No, nella foto c'era anche lei.
1: Ah, c'era anche
0: che
1: lei?
0: L'unica viva della foto, lei teneva a dire che era l'unica,
1: che
0: era l'unica ancora viva della foto.
1: Ok, va bene. Comunque, i vostri regali, l'ultimo regalo fatto a chi? A una persona cara. Intanto Mark in Cremont su Radio Kiss Kiss, partendo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss Kiss.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Yes, yes.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Yes.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
7: Kiss Kiss.

0: Rosa con Magnetic.
1: Mamma quanto
0: bello,
1: li amo.
0: Molto
1: questi
0: bello,
1: sono
0: pezzo,
1: diciamo quasi emergenti. In realtà sono attivi dal 2010, però sono due DJ olandesi. Questo pezzo spacca. Su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella. Abbiamo Maria al telefono. Ciao Maria.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria, come stai?
2: Bene.

0: la tua faccia il problema.
1: Hai ragione,
2: hai
1: ragione. Sto
2: scherzando.
1: Maria, tu ti devi
0: Maria,
1: preoccupare.
0: Sto scherzando.
1: Quando non ridi, ti devi preoccupare quando sei troppo seria nella vita.
2: Esatto. Io prendo sempre tutto con filosofia e leggerezza.
0: Brava,
2: va bene
0: Maria.
2: Così.
0: Allora, Maria è di Benevento, Adriana, la città delle streghe.
2: Sì, sono originaria, sì, sono veramente una sono originaria della provincia di Caserta, però da sposata vivo in provincia di Benevento, a Limatola.
0: A Limatola, in provincia di Benevento, dove c'è il castello.
1: Il famoso castello,
0: giusto?
2: Sì, esatto.
0: Esattamente.
2: Esatto.
0: Allora, Maria, veniamo a noi. Tu hai regalato a tuo cognato un corso di cucina.
2: Sì, io per il suo compleanno, siccome lui è un appassionato, ho deciso di regalargli una giornata in una scuola di cucina a Caserta e... che insomma lui può scegliere tra varie
0: bella idea.
2: Tipologie.
0: Bellissima
2: quindi...
0: idea.
2: Ma sì, poi... perché negli anni ci si regala di tutto, quindi...
0: Posso essere indiscreto?
2: Qualcosa.
0: Era sì. Un compleanno, cos'era?
2: Era il compleanno a maggio, sì.
0: Quanto
2: sì,
0: hai speso, Maria?
2: Ma 70 euro,
0: 70 euro per questo corso che dura una giornata, giusto?
2: Sì, sì, dura una giornata, alcune ore, una mezza mattinata e quindi...
0: Non è manco tanto impegnativo, no?
1: Beh, che tu però dici... è un'esperienza, oggi si tende a regalare sempre di più l'esperienza più che il regalo materiale.
2: Sì, vero, vero, anche perché gli avevamo già regalato negli anni di tutto, quindi ho cercato qualcosa di particolare.
1: Ma lui ha apprezzato, cioè è rimasto felice?
2: Tantissimo, quando l'ha saputo ha detto, ma che idea originale,
1: vedi?
2: Grazie.
0: È stato contento, si è emozionato?
2: Felicissimo. Senti. E poi io devo dire sono molto più felice quando faccio regali che quando li ricevo.
0: È bello, ecco, sono d'accordo con te anch'io, la sensazione è meravigliosa. Stesso effetto è stato il compleanno del nostro Peppino d'Amelia, io gli ho regalato un abbonamento dalla nostra Renata.
2: Sì.
0: E quindi Adriana ha detto che si regalano spesso le esperienze.
1: Le esperienze.
0: Ho regalato al nostro Peppino questa esperienza con Renata.
2: Sì.
0: È stata una bella esperienza con Renata. Sentiamo che tipo di esperienza, quale esperienza?
3: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, lui ha avuto questa esperienza.
1: La dominazione. Ognuno,
0: la dominazione.
1: Ognuno ha ciò che si merita in fondo,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Ecco, quindi tutto procede benissimo. Allora Maria, grazie perché tu hai confermato assolutamente lo studio secondo il quale le persone amerebbero di più fare regali agli amici e parenti che a se stessi, quindi per te è così.
0: Grazie Maria.
2: Anche a me non ci azzeccano mai.
1: Ecco, vedi?
0: Baci.
1: Chi schissa a te.
0: Ciao Maria. E da Benevento andiamo a Foggia dove c'è Rocco. Ciao Rocco, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Rocco, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Bene, benvenuto okay, Rocco. Rocco, tu hai gioia nel fare i regali? Ti fa piacere?
4: Sì, mi piace farli senza aspettarmi nulla in cambio, poi se lo fanno, lo ricambiano appena, altrimenti comunque lo faccio di cuore.
0: Tu hai fatto 3 regali, leggo qua ultimamente.
4: Sì. Parto con il regalo che ho fatto a mio collega.
1: Vai, al tuo collega. Cosa gli hai regalato?
4: Ha visto una cassetta degli attrezzi, ha detto, è carina, dove l'hai presa, dove non l'hai presa. Allora, che ho fatto? Gliel'ho comprata e gliel'ho
0: portata. Ah, ce l'avevi tu e l'hai comprata uguale?
4: Non ho capito.
0: Ce l'avevi tu e gliel'hai comprata uguale?
4: Sì, gliel'ho presa uguale.
0: Figo.
4: Guarda, bella, dove l'hai presa?
1: Ma senza nessuna, diciamo, senza nessuna occasione particolare, gliel'hai comprata semplicemente perché a lui piaceva.
4: Mi ha fatto piacere, sì, esatto.
0: Fantastico, bellissimo. E quanto costa una cassetta con tutti gli attrezzi dentro?
4: No, era vuota, solo la cassetta.
0: Che cosa l'hai fatta, Rocco? E che costa? Rocco, quanto hai speso per sta cassetta vuota?
4: 15 euro.
0: Ma dai. Piacere, sì! Ma 15
4: euro. Vabbè, gli compro gli attrezzi, ok.
5: Capito?
0: No? Ma dovevi metterci anche gli attrezzi dentro.
4: Ce li aveva
1: gli attrezzi.
4: Vecchia, sì, siccome era vecchia la cassetta che avevo, ho detto ti prendo
0: mamma
4: la cassetta.
0: Mamma mia, sei peggio di Adriana, Incredibile. Pensa che Adriana mi ha regalato.
4: Basta il pensiero.
0: Adriana mi ha regalato un braccialetto d'oro, ma solo una scatola, non c'era
1: senza
0: niente
1: senza braccialetto,
0: dentro.
1: Ho detto quel il resto è immaginazione. Ma
4: bravo.
1: Vabbè, Rocco, andiamo avanti. Trussa la moglie. Sì. La Trussa mi fa molto trucchi anni 90. Chiara, come si chiamano adesso? Non si chiama più Truss? palette, queste cose.
0: Ma che si chiama la palette?
1: No, tipo truss era caduto in disuso. Io non ho mai più sentito parlare di truss.
0: La truss.
4: Sì, poi c'era detto un nome strano quando l'ho preso. Ho detto, vabbè, quella lì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Pica ancora la chiama truss e ha regalato alla moglie una bella truss. All'ex moglie. Sì, sì, esatto.
1: Vabbè. Dell'epoca. Va bene, quindi truss alla moglie, peluche ai figli.
4: Sì.
1: Tutti questi regali ti hanno reso felice, di la verità?
4: Sì, mi piace farlo, quindi.
0: Comunque, andiamo a vedere, ci andiamo a mangiare un cono insieme. Io ti regalo solo il, ti offro solo il cono, il gelato se lo vuoi ce lo metti tu.
4: Vabbè.
0: Ciao, grazie. Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco, che schizza a te.
0: Andiamo a mangiarci un cono insieme. Vieni oggi, Adriana.
1: Sì, Pippo.
0: Ti offro un cono.
1: Io vuoto.
0: Oppure una tazzina di caffè. Solo una
1: senza
0: tazzina.
1: Senza caffè. Comunque questo pezzo è veramente bello. Rihanna su Radio Kiss Kiss con Man Down.
0: Bellissimo.

0: dal 2011 su Radio Kiss Kiss. È tempo di meteo adesso, no?
1: Sono le 7:36 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà questa settimana e come sarà questo lunedì. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione che subisce il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota, ma in un contesto comunque ampiamente stabile. Nelle prossime ore avremo condizioni di cielo limpido o il più velato, con nubi un po' più diffuse a ridosso delle Alpi orientali, ma senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio quadro meteo che resterà pressoché invariato, salvo per lo sviluppo di isolati rovesci tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss, kiss.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
3: Kiss, kiss.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Kiss, kiss.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.
20: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, una canzone che mi mette il buon umore, come
1: bello
0: tutte le canzoni.
1: Bello questo pezzo.
0: Come
1: tanto
0: tutte
1: per
0: le canzoni.
1: Iniziare la settimana, inizio settimana, si torna al lavoro, fa molto caldo, questo lo sappiamo, ma è di fatto l'ultima settimana di primavera. Perché poi dal 21 giugno alle 10:24.
0: A che ora?
1: Alle 10:24.
0: Precise?
1: Sì, sì.
0: Si scatta l'estate.
1: E inizierà l'estate con il solstizio. Astronomia che passione. E oggi gli amici del meteo.it ci presentano proprio un indovinello da Samantha Cristoforetti.
0: Ok, allora facciamo l'indovinello. Mi raccomando, ponete molta
1: attenzione.
0: Attenzione, perché chi indovina porta a casa il premio Intelligentone 2026, che è un premio molto importante. Rullo di tamburi. Oh, che cos'è il mezzogiorno solare? Attenzione, diamo le tre opzioni. Adriana, vado con la prima io.
1: Vai con
0: l'ora
1: la prima.
0: L'ora di mangiare il pranzo in alcune zone dell'emisfero australe.
1: Seconda opzione, il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo zenith e le nostre ombre sono più corte.
0: L'ora esatta del sole al nadir con ombre corte ed umidità alle stelle. Mandate subito la vostra risposta al 347 490 0042. Quale di queste tre opzioni che vi abbiamo dato è la risposta esatta? Vi sveleremo la verità tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, sono tre le opzioni, voi ci date la risposta esatta, ok? Tra poco vi diremo la risposta esatta, ma anche il perché, vi diamo tutta la spiegazione.
0: Vedremo chi sarà l'intelligentone d'oro, premio che era stato consegnato ad Adriana qualche anno fa per errore, è stato poi restituito da Adriana e adesso ce l'abbiamo noi
1: subito,
0: qua e dobbiamo
1: subito
0: darla a qualcuno.
1: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo il meglio della musica in circolazione. Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: sui profili di Radio Kiss Kiss, dove c'è Adriana che balla su questa canzone e se la tira, ragazzi, che solo Dio lo sa.
1: È
0: ma
1: vero,
0: torniamo
1: vero
0: a bomba sul quiz del meteo.it. Sentiamo le risposte che sono arrivate dai nostri ascoltatori, che sono tantissime. Prego, prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
2: La risposta giusta è la seconda. Carmine da Bergamo.
0: Secondo te sarebbe la seconda? Adesso vediamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me la risposta è la B, la risposta numero 2.
0: Ok, grazie, kiss kiss a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la risposta giusta è la 2.
0: E la 2.
4: Premiatemi, vi prego. Ti ho smontato adesso dalla seconda notte di lavoro in pronto soccorso.
0: Piccolo.
4: Andrea da Carati Brianza, kiss kiss.
0: Attenzione, perché
3: la risposta è la seconda.
0: La risposta è la seconda, ma noi li abbiamo messi in ordine sparso, ma il primo messaggio giusto che era arrivato era proprio quello di Andrea da Carate Brianza, perché la risposta è la seconda, ovvero il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo, lo zenith, e le nostre ombre sono più corte. Questa era la risposta esatta.
1: Questa è la risposta esatta, e pensate che da lunedì prossimo il sole inizierà già a calare e le giornate, ahi noi, si accorceranno. Però niente paura, per sapere tutti gli orari di alba, tramonto, crepuscolo, eccetera, eccetera, l'unica possibilità è quella di controllare il widget Sole Luna sull'app ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: bellissima canzone chiude la prima ora del nostro programma. Stamattina è andata via tra informazioni, cultura,
1: come siamo
0: premi,
1: colti.
0: Siamo veramente molto colti. L'intelligentone d'oro, lo ricordiamo, è Andrea da Carate Brianza. Adriana consegnerà il premio personalmente, premio che erroneamente, lo ricordiamo, era stato consegnato a lei, ma diciamo l'azienda se ne accorge.
1: L'ho sottratto a me stessa per darlo al nostro ascoltatore, capito?
0: Sì, che avevi ricevuto in modo fraudolento, ma andiamo
1: adesso
0: avanti.
1: Sono le 7:53, andiamo indietro nel tempo con questo pezzo del 1900.

0: Bello il pezzo di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:56 in questo momento, linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Formalizzato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa di Donald Trump dopo che gli ultimi attacchi di Israele sul Libano hanno rischiato seriamente di far saltare il negoziato. Fondamentale in tal senso una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. Il protocollo, che a quanto si apprende sarà firmato il 19 giugno in Svizzera, apre la strada ad un'intesa definitiva entro 60 giorni. La Casa Bianca ha ordinato la rimozione del blocco navale statunitense, autorizzando da venerdì il ritorno al libero e gratuito transito a Hormuz, che dovrebbe essere garantito in modo permanente. Teheran parla invece di navigazione controllata insieme all'Oman. Le divergenze interpretative vanno considerate normali nel gioco delle parti. Nella narrazione iraniana, Stati Uniti e Israele sono da considerare sconfitti perché costretti ad accogliere le richieste della Repubblica Islamica, e la TV di Stato proclama la vittoria, mentre Trump ribadisce, qualora non si raggiungesse un accordo definitivo sul nucleare, gli attacchi riprenderanno. E per il segretario generale dell'ONU Guterres l'accordo è un passo cruciale verso la pace in Medio Oriente e ringrazia il Pakistan e gli altri paesi che hanno contribuito alla mediazione. Da Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania la disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti, l'Iran e la IEA sulla questione del nucleare e la ribadita necessità di tornare quanto prima ad una regolare navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, circostanza che alimenta la fiducia dei mercati. Quelli asiatici sono in netto rialzo, bene le borse cinesi, meglio ancora Seoul e Tokyo. In calo il prezzo del petrolio, WTI ad $81 e Brent a $84 al barile. Chiusa a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, dal palco dell'auditorium di Via della Conciliazione Roberto Vannacci ribadisce il suo no al femminicidio perché assurdo, spiega che un reato sia più o meno grave rispetto a chi ne è vittima. La vera parità non fa distinzione di sesso, etnia o religione. Sulla sicurezza l'ex generale ripete tolleranza zero contro i criminali e propone di riportare l'età lavorativa a 14 anni su base volontaria. La cronaca con il caso delle sorelline scomparse in Abruzzo. Alice e Sara di 16 e 12 anni erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfadena dal 2024 e da una settimana hanno fatto perdere le proprie tracce. Una trentina di volontari impegnati assieme a carabinieri e vigili del fuoco nelle ricerche anche intorno al lago di Barrea, per il momento senza immersioni. Gli investigatori avrebbero individuato un'auto sospetta che potrebbe essere legata all'allontanamento delle ragazze. Per il padre Stefano Di Giacinto e gestori della casa famiglia sono da considerare corresponsabili. Lo sport, Formula 1, dopo 34 gare la Ferrari torna al successo con Lewis Hamilton che vince il Gran Premio della Catalogna davanti a Russell e Norris. Nel finale ritiro per Antonelli quando era secondo, ma il 19enne bolognese della Mercedes mantiene la leadership della classifica piloti con 41 punti di vantaggio su Hamilton. Calcio, il mondiale per il gruppo E, la Germania parte piano poi travolge Curaçao 7-1, Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, gruppo F, Olanda-Giappone 2-2, Svezia-Tunisia 5-1. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Eccoci qua di nuovo, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio per essere stato con noi. Stiamo parlando di regali, sembra che ricevere un regalo faccia molto molto bene e soprattutto faccia stare bene a chi lo fa il regalo piuttosto che a chi lo riceve. No, a chi lo fa piuttosto che a chi lo riceve.
1: Fa bene a chi lo fa,
0: sì,
1: e magari fa meno bene se lo fai a te stesso.
0: Sì. Cioè,
1: questo è un po' il senso di questo nuovo studio. L'85% quasi delle persone che hanno risposto a questo sondaggio, a questo studio, hanno ammesso di aver riciclato più e più volte un regalo.
0: Non si fa.
1: Non si fa.
0: Regali delle persone a cui vuoi bene non devi mai riciclare, devi tenerli anche se non ti sono piaciuti tanto.
1: O non
0: perché
1: ti sono piaciuti.
0: Perché è un ricordo della persona che ti ha fatto.
1: Oppure magari
0: è
1: un regalo importante, magari non lo tieni per te e lo regali a qualcun altro, anche questo.
0: Sì.
1: Cioè.
0: Le uniche cose che a mio parere sono riciclabili sono il panettone e le colombe. Panettone
1: anche bottiglie di.
0: Le uniche cose che a mio parere sono riciclabili sono il panettone e le colombe.
1: Anche bottiglie di vino, quelle bottiglie,
0: sì,
1: di spumante,
0: per

0: La dopamina, la serotonina del riciclatore, cioè di colui che ha deciso di riciclare quel regalo. Allora, i nostri ascoltatori ovviamente ci dicono la loro al 347 490 0042.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Allora, mi dovete credere, ma veramente mi dovete credere.
2: Ti crediamo.
1: Io odio, no? Non mi interessa ricevere regali.
2: Vedi, brava.
1: Però mi piace farli.
2: Ti piace farli, ma
1: perché
2: capisco.
1: Perché sono talmente noiosa, mm-hmm, che tutte le volte che mi regalano qualcosa, a meno che una persona che mi conosce tanto tanto bene
0: non ti piace,
1: sa cosa voglio, vado puntualmente a cambiarlo.
2: Ah,
1: non
2: vedi.
1: Sono mai soddisfatta.
2: Non è mai soddisfatta.
1: Quindi questa cosa non è bella. Quindi preferisco farli, mi piace farli, ma non riceverli. Ma credetemi davvero.
2: No, no, ma ti credo perfettamente, perché
0: posso dire,
2: può essere, diciamo.
0: Posso dire?
2: Sì, dici.
0: Le persone che hai accanto non ti amano abbastanza e non ti considerano abbastanza.
2: Ma
0: perché
2: no,
0: secondo me,
2: ma
0: no,
2: perché
0: secondo me una persona che
2: allora
0: ti comprende fino in fondo,
2: io non posso,
0: sa esattamente cosa
2: non
0: ti
2: è vero,
0: piace.
2: Non è vero. Allora, Picca ha dei gusti orribili. Lui è proprio una persona, da come le si veste, lo vedi, veste male, va nei ristoranti sbagliati.
0: Non è vero. Io trovo che lui abbia fatto un glow up anche nel look.
2: Ma
0: tipo,
2: va,
0: scusa,
2: ma state zitta.
3: Allora, c'è un reborn,
2: c'è un reborn. Ok. Allora,
0: sì,
2: per me ha dei gusti orribili. E quindi, se lui fa un regalo, mediamente, se non è una partecipazione a una busta o a qualcosa, lo sbaglia, no? Però me lo tengo, cioè è casa piena di suoi regali, perché mi dispiace riciclarli o dire no, che brutto.
0: Ma
2: è
0: lui
2: il suo
0: parte
2: regalo,
0: regalare,
2: ha avuto un pensiero per me, ha un gusto brutto, è il suo gusto, me lo tengo, che fa?
0: Ecco perché ultimamente ha optato per i buoni.
2: Ti
0: fa sempre un buono e anche lì non sei, non
2: no,
0: sei
2: no,
0: contento.
2: No, mi porta anche le palline dell'albero di Natale, che sono talmente diverse dalle palline del mio albero.
0: Che manco quelle puoi mettere.
2: No, le metto e la gente quando viene a casa, questa secondo me te l'ha regalata.
3: La verità è una sola, però.
4: No,
3: sì,
4: sei un cagacazzo, Pippo.
0: Mamma mia, mamma mia. Veramente non ho parole.
5: Buongiorno. Io regalo che ho fatto, che sono stato molto contento, e quando ho regalato la macchina a mio figlio.
2: Bene, grazie.
0: Te credo.
2: Ciao, te.
0: Che gioia,
6: ecco,
0: infinita.
6: Ragazzi, fresco fresco di ieri.
0: Sì.
6: Un bellissimo viaggio regalato ai miei nipoti che hanno fatto la prima comunione.
0: Okay.
6: Che saluto. Un bacio a Giada, un bacio a Checco.
2: Ciao.
0: Cosa allora ha regalato? Un viaggio? Ho sentito bene, un
2: sì,
0: viaggio.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah,
2: salutiamo
0: grande
2: Teresa.
0: Regalo.
2: Salutiamo un po' gli amici, che Fabio, che ci sono, Fabio dal 2019 a Dubai, ci guarda in TV.
0: Mm-hmm.
2: Sono tanti gli amici che stanno mandando messaggi mentre ci guardano in TV. Saluto a Giovanni, e hanno mandato anche la foto di noi, insomma, mentre siamo alla televisione. Tantissimi amici che guardano il canale 158. Grazie, grazie, grazie.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
7: Maria Rosaria da Torre del Greco. L'ultimo regalo che ho fatto è stato comprare l'altro ieri,
0: sì,
7: due biglietti per un concerto per l'anno prossimo.
0: Grande.
7: Sono stata contentissima.
2: Contentissima.
7: Un bacio, buona giornata.
0: Vedi,
2: esatto,
0: si regalano.
2: Io contesto questa cosa che adesso i concerti bisogna comprarsi i biglietti un anno prima.
0: Mi fa venire un po' d'ansia.
2: Ma sì, ma anche perché tu non sai manco se sei vivo l'anno dopo.
0: Vabbè,
2: cioè,
0: però
2: ma come puoi, dai.
0: È
2: cioè,
0: così, è così.
2: È così, è diventata così, c'è poco da fare.
0: E poi il tempo vola e ti penti quando arriva quella data del concerto del tuo cantante preferito e ti penti di non averlo comprato.
2: Sì, sì,
0: un anno
2: comunque,
0: prima.
2: Comunque ti volevo dire che un anno fa io ho comprato i biglietti per un artista che viene in Italia, che si chiama Luis Capaldi, e quindi giovedì non sarò con te qui in onda.
0: Giovedì non ci sarai.
2: Perché mercoledì sera vado a vedere a Milano il concerto di Luis Capaldi.
0: Ok,
2: e
0: ok.
2: E quindi sarò in vacanza per un giorno, va bene? Ci
0: quindi,
2: tenevo a dirlo, giovedì non
0: ci
2: mi
0: sentirete.
2: Ci tenevo
0: a dirlo, certo, certo,
2: esatto.
0: Così insomma, ci organizziamo un po'
2: ho
0: noi.
2: Ho messo le mani avanti, ho parlato agli ascoltatori, sì, cominciano, sì, a mandarti i messaggi.
8: Ma meno male.
2: Ma non stai bene, ma meno male che non ci sei.
0: Meno male. Allora, intanto ce ne andiamo sotto la doccia. Sentite chi ha cantato questo pezzo meraviglioso.
9: Le canzoni sotto la doccia.
10: Il battito animale batte come non ce n'è. E c'è un tiro
2: che
10: nel
2: bella
10: cinghiale che ti prende, che ti porta via con te.
2: È un nostro grande amico a cui vogliamo veramente tanto bene, a Raff e anche a sua moglie Gabriella. Li abbracciamo fortissimi. Questa canzone si intitola Il battito animale, è del 1993 ed è stato un successo strepitoso. Grazie.
9: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
11: Credo di aver perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più...

0: Allora, la mia amicizia, la nostra amicizia con Raff ormai è più che trentennale. Io volevo salutarlo perché probabilmente questa amicizia andrà persa. È già andata persa, perché sentite cosa è accaduto.
1: No, veramente, mi avete registrato?
0: Raff ci ha ringraziati perché abbiamo trasmesso la sua canzone, sentite.
2: No, prego. No, passa.
1: Abbiamo un battito che batte come martello pneumatico.
2: Pensavo
1: noi,
2: meglio, sinceramente.
1: Non è mai come lo volevi tu.
0: Sugli Zebedei, proprio.
1: Non è mai come lo volevi tu.
0: Ma cos'è?
1: Ragazzi, questa è una delle poche canzoni che conosco
0: allora,
1: a memoria.
0: Raffaele Riefoli, perdonaci, giuro. In
1: ma
0: ginocchio,
1: lui ci perdonerà, perché è un uomo straordinario.
0: Mai
1: come lo volevi tu. Mamma mia, che disperazione.
0: Abbiamo Eddie dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Eddie, ci sei?
3: Sì, sì, eccomi.
0: Ecco, Eddie è uno che vive... Ciao, benvenuto Eddie.
3: Grazie.
0: Piacere di conoscerti. Ma anche per noi
1: anche
0: è un piacere.
1: Per noi lo è. Allora, Eddie, tu ci hai scritto che hai sempre ansia quando devi fare regali a tua moglie.
3: Sì, esatto, sì, perché lei è la regina del regalo. Lei
0: è la regina del regalo, quindi con lei sbagliare è pericoloso, giusto?
3: No, è facilissimo più che altro. Ah,
0: no, è pericoloso. Scusa, perché tu sbagli, aspetta. E quindi lei ci resta male.
1: Scusa, Eddie, sì. Da donna, posso farti una domanda? Cioè,
3: sì.
1: Io, per esempio, fare un regalo a me sarebbe più o meno facile, perché si va su quelle due o tre cose che a me piacciono.
0: Cioè, borse da 8.000 euro.
1: No.
0: Auto, diciamo, sì, super lusso. È una vacanza a Dubai.
1: No,
0: questi sono tre regali facili.
1: Regalami un experience in una spa o una crema, che ne so, luminosa.
0: Luminosa che costa 1.800 euro a confezione.
4: Un profumo da 1.000 euro.
0: Sì, sì, è modesta.
1: I profumi,
0: però, non sbagli mai.
1: Quindi tua moglie ha quelle due o tre cose preferite sulle quali veramente non si può sbagliare? Ce le ha? Dimmi che ce le ha.
3: Sì, quelle là sì, però dopo un po' diventano ripetitive le cose, quindi pure per uscire un po' dalla
1: routine.
0: Ok. Qual è l'ultimo regalo che hai fatto a tua moglie?
3: Una riccia capelli, qualche giorno
0: una
3: fa.
0: Riccia capelli?
1: Una riccia capelli.
0: Ah, una riccia capelli, avevo capito,
1: sì.
0: Una riccia capelli.
1: Che non costa poco, te lo posso garantire, vero Eddie?
3: Sì, è vero. Ah.
1: Ma quello che fa le beach waves, quelle che ho io oggi?
3: Non vi vedo, però no, non penso, no, quello
1: sono classico. Un po' scesi. No, scusa Eddie. Ce li avevo sabato sera.
0: Ce le aveva le beach waves sabato sera, pensavo di averle ancora adesso.
1: No, non ce li ho più, è vero. Siamo sciato tutto.
0: Va bene, allora, ho capito.
1: Comunque
0: tua moglie
1: sì.
0: Usa i frisè, giusto?
3: No, i boccoli in realtà.
1: I boccoli.
0: Ah, ok, senza
1: non so
0: frisè.
1: Quale più anni 80, se i boccoli o i frisè.
0: La moglie di Peppino fa ancora i frisè. Cioè
1: vabbè, ma adesso hanno nomi diversi.
0: Esattamente.
1: Quindi hai comprato questa riccia capelli e lei è rimasta, cioè era contenta perché lo desiderava?
3: In realtà ancora non è arrivato, quindi
0: lo sta aspettando.
3: Dato, però,
1: ok.
3: Sì,
0: sarà contenta, va bene.
3: Diciamo che faceva parte della lista dei desideri, quindi.
1: La lista dei desideri.
0: Eddie, ti mandiamo un bacio grande, kiss kiss a te. Ciao.
3: Grazie
0: mille, un abbraccio.
1: Baci.
0: Abbiamo Alice da Pavia, buongiorno.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Alice,
1: ciao,
0: come
1: Alice.
0: Stai? Bene, piacere di conoscerti.
5: Bene, tutto bene, piacere mio.
0: Che bel regalo che hai fatto al tuo compagno.
5: Grazie. E non me l'aveva chiesto ovviamente, perché i regali non si chiedono.
0: Quando era il suo compleanno?
5: Il suo era ad aprile.
0: Ad aprile, ok.
1: E quindi tu ad aprile gli hai regalato questa serata jazz, vero?
5: Esatto, perché mi aveva espresso questa curiosità di partecipare a un concerto jazz, l'ha detto qualche volta, io me lo sono appuntato nella mente, come faccio anche con i miei amici e la mia famiglia, e poi ho tirato fuori questo regalo.
0: Hai tirato fuori dal cilindro la sorpresa che è stata
5: cilindro.
0: Gradita?
5: Graditissima.
0: Anche
5: graditissima.
0: Dopo il concerto ti ha ringraziato?
5: Sì, gli è piaciuto un sacco.
0: Guarda, adesso facciamo rivivere un po' quella serata
1: che
0: tu
1: bello.
0: Tronfia del
5: romantica.
0: Regalo hai vissuto con lui. Senti
5: esatto.
0: Che musica.
5: Ah, senti.
0: Eravate in prima fila?
5: Eravamo nella platea, diciamo.
0: Nella platea,
5: dai,
0: molto vicino. Bello, bellissimo.
1: Queste serate hanno bisogno di una certa atmosfera, no?
0: È scemo, no. Ha messo il grilletto, no, beh, ma smettila.
1: Scusa Alice, quando ci siete andati? L'hai acquistato ad aprile, ma quando ci siete andati?
5: No, siamo andati ad aprile, cioè gli ho detto sì, okay, serata, okay. Sì, è un locale, allora siamo andati lì.
1: Questi regali sono furbi, perché poi nel frattempo fai un regalo gradito alla persona amata, ma lo fai anche a te stessa, come quando io regalo le spa.
0: Sì.
1: Cioè, alla fine ci vado anch'io.
0: Ci va anche lei. A te è piaciuto il concerto?
5: Molto. Non me l'aspettavo, ma era molto bello.
0: Tanti auguri per ieri, perché è stato il tuo compleanno e tu da lui hai ricevuto cosa?
5: Allora, lui con tutte le altre persone mi hanno regalato un buono per un tatuaggio.
0: Ah, che bello.
5: Diciamo consistente, perché a me piacciono i tatuaggi, e quindi hanno pensato di farmi questo regalo.
0: E dove lo farà il tatuaggio? In quale luogo del corpo?
5: Sto ancora decidendo, perché ho il tatuaggio ma non so ancora dove farlo, quindi devo decidere.
1: E cosa tatuerai? Ce lo puoi dire?
5: Sì, tatuerò il primo disegno che ha fatto mio figlio di un bambino stilizzato.
0: Ah, che bello!
5: Tutto, ovviamente, però è carino e mi ricorda lui la prima volta che è riuscito a
0: la prima volta che è riuscito a fare un disegno. Bellissimo, sarà emozionante ogni volta che lo guarderai. Quindi mettilo in un posto dove puoi vederlo.
5: Esatto.
0: E se lo metti su una natica, devi stare allo specchio per vedere, per esempio.
1: Sì.
0: Adriana ha due natiche tatuate. Non so, non possiamo sapere
5: di che cosa.
1: Non si può dire.
0: Va bene, grazie mille.
5: Grazie.
0: Alice,
5: ciao.
0: Un bacio, chi ascoltaci sempre.
5: Chissà te.
0: Grazie,
1: ciao. Come lo volevi.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: fermare perché dobbiamo parlare, stai ballando ininterrottamente da minuti.
1: Bello questo pezzo, Gordo con Loco Loco.
0: Allora, cara Adriana, noi diciamo come regali possiamo concederci spesso e volentieri anche un bel caffè, perché no, lo sai, no?
1: Ma soprattutto a quest'ora ci sta proprio bene.
0: Ci sono piaceri che non tieni per te ma che magari condividi. Il primo sorso al mattino, la pausa con le persone che ami o con chi ami in generale, o quel momento in cui basta uno sguardo e ovviamente due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bere!
2: Chissà te che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Chissà te che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Kiss, kiss.
15: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
16: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
15: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
16: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
15: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
17: Kiss, kiss.
18: Nen.
19: La senti?
18: Nen.
19: È la calma di chi conosce le sue bollette.
18: Nen.
19: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Kiss, kiss.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Kiss, kiss.
21: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: Lorenzo con Alfa, buon viaggio, buon vento. Lorenzo era ieri al matrimonio, l'altro ieri al matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso si è sposato, grande matrimonio.
0: C'era Lorenzo, c'era Emma, c'era Caterina
1: Balivo,
0: con suo marito Guido, e c'era anche l'attore che ha interpretato Rocco
1: Alessandro Borghi.
0: Alessandro Borghi.
1: C'erano tutti, Pippo.
0: C'erano proprio
1: al matrimonio di Tommy Paradise.
0: C'erano i cinque che abbiamo citato tra i personaggi famosi. Poi c'erano tanti loro amici.
1: È come quando vuoi dire a qualcuno, quando partecipi a una cerimonia importante, c'eravamo tutti.
0: Non c'era Adriana, che non è stata invitata.
1: Non
0: lo ricordiamo per gelosia. Motivazione: gelosia. Tommy avrebbe invitato volentieri Adriana, ma la moglie non ha voluto.
1: Caro Sansoni, devo dire, molto carina l'attuale moglie di Tommaso Paradiso, la mamma di sua figlia.
0: Ha espresso queste parole, ha tirato fuori queste parole, non la voglio avere proprio a Kelly. Cioè, non l'ha voluta.
1: Vabbè. Allora, c'è Mario, buongiorno, al telefono con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: ciao Mario,
0: Mario da Napoli.
1: Ciao.
0: Caro Mario, noi stamattina stiamo parlando di regali, come ben sentito, e stiamo parlando di quanto è bello fare i regali e di quanto a volte sia meno bello riceverli che farli. Nel tuo caso è meglio riceverli o farli?
2: È meglio, no, io sono contento a farli, sono più contento nel farli.
0: Però proprio sei talmente contento che a volte cadi negli errori grossolani più, diciamo, becere in cui si possa cadere. Sentiamo l'errore che hai fatto per 2 anni consecutivi.
2: Sono un po' pentito di questa cosa, cioè di farla proprio nazionale, lo devo dire.
0: Sì, sul nazionale ti ascoltano in tutta Italia, sì, vai.
2: Sì, è perché ho regalato per due Natali consecutivi la stessa borsa.
0: La stessa borsa alla moglie, proprio uguale?
2: No, proprio uguale proprio.
0: Idee, cioè tu
1: avevi... dello stesso brand?
2: Sì, uguale proprio.
0: Avevi completamente rimosso, non ti ricordavi?
2: Sì, non me la ricordavo, però mi piaceva assai, quindi era una conferma.
0: Non è vero, piaceva un cazzo. Tu sei andato nel negozio, ti hanno detto prendile questa, tua moglie, prendile questa borsa. Tu gliel'hai presa, te l'hanno impacchettata, gliel'hai data, da quel momento non l'hai manco più guardata perché non te ne fregava niente della borsa, ovviamente ci sta pure. L'anno dopo l'hai rivista e hai detto, però bella sta borsa, perché tu...
2: No,
0: ma
2: no, l'avevi proprio vista.
1: Allora, scusa Mario, posso sapere quanto hai pagato? Non sono venale, ma questa cosa definisce un po' tutto questo errore.
0: No, questa cosa per Adriana definisce...
1: Perché se a me sbagli e mi regali la stessa borsa...
2: Non si direbbe. Nel mio punto di forza, perché regalo delle belle borse.
1: Ma quanto hai pagato per questa borsa, più o meno?
2: Quella mi pare 300, se non mi...
0: 300 euro.
1: Vabbè.
0: Allora, Adriana, per 300
1: ecco
0: euro...
1: Ecco perché ha sbagliato.
0: Credo... mi senti, Mario?
2: Sì,
0: Mario, l'ultima borsa che è stata regalata ad Adriana...
1: Non è vero.
0: Soltanto la Lampo, che sta all'interno, costa 480 euro. La Lampo per il taschino interno della borsa. Esatto, quindi
1: Mario,
0: di cosa vuoi parlare con lei di una borsa di 300?
2: Che devo fare?
0: Tu dovresti fare 9 volte la stessa borsa per arrivare più o meno ad una che si avvicina a quella di Adriana.
1: Perché ti spiego, se sbagli, fai la stessa borsa per 2 anni consecutivi ed è una borsa in particolare, tua moglie sarebbe felicissima. Ecco, Pippo, vuoi sbagliare anche tu? E mi regali la stessa borsa.
0: La stessa borsa per 2 anni. Mario,
1: vabbè,
0: sei
1: comunque
0: molto simpatico. Ti ringraziamo tantissimo per averci regalato una chicca. Credo che pochi come te abbiano fatto lo stesso errore nella vita.
2: Speriamo, dai.
1: Però un po' d'attenzione,
2: La mia autostima scende giù.
0: La tua autostima cala clamorosamente. Grazie, Chischissa, te. Buona giornata. Abbiamo Anna da Varese. Buongiorno.
1: Ciao, Anna.
3: Ciao! Ciao bellissimi, è bellissimo parlare con voi.
0: E anche per
1: anche
0: noi
1: per
0: parlare
1: noi.
0: Con te, piacere di conoscerti. Anna, tu li fai o li ricevi i regali o entrambe le cose?
3: Io li faccio sempre.
0: Sempre, perfetto.
3: Per anniversario, ma onomastico, compleanno. Mio marito, diciamo che perde spesso la memoria.
0: Tuo marito perde la memoria.
1: E
0: dei...
1: quindi perde la memoria rispetto...
3: Non che non si ricorda, e dice... Io non so cosa farti, fai tu e poi magari ti do i soldi. È una cosa
1: che
3: pessima.
1: Molti fanno
0: brutta
1: così.
0: Questa cosa,
1: molti fanno così.
3: È brutta però.
0: No, è
3: allora
0: brutta.
3: Ti posso dire, lui è un malato del Torino. Adora il Torino e tutte le sue forme.
1: Ok.
0: Il Torino? Torino calcio,
3: sì.
0: Dici?
3: Sì,
1: la
3: Torino
1: squadra.
3: Calcio.
1: Okay.
3: La squadra, sì. Praticamente dalle ciabatte, mutande.
1: Vero?
3: Pigiami.
0: Tutto del Torino.
3: Sì,
0: tutto griffato
3: tutto.
0: Toro Calcio.
3: Sì. Sì, lui esce con la maglia del Torino, si vedono magari per strada. Che bella, ma dove l'hai presa? Non ti dico, cosa indecente. E lui invece, quando io gli ho chiesto prendimi un anello bello quando ho avuto mio
0: del
3: figlio,
0: Milan, che ne so, di cosa lo volevi sto anello?
3: No, per carità.
1: No.
3: L'anello un piccolo solitario per quando è nato mio figlio. Lui invece ha pensato ben di farmi una specie di trilogy sminuzzito, bruttissimo, che è lì nel cassetto e non ho mai messo perché...
0: Vediamo che il trilogy ufficiale del Torino Calcio, quello che ti ha regalato, no, se guardi bene all'interno c'è scritto Torino FC, Football Club.
1: No, comunque sì. Anna, io no, veramente sono sconcertata. Veramente.
0: Ma perché?
1: Cioè, perché quando nasce un figlio, Pippo, allora,
0: bisogna fare l'anello.
1: Esiste l'anello della proposta di matrimonio, poi esiste l'anello di quando ti nascono i figli, uno, due,
0: ma
1: tre, quello che
0: è. Ma tu sei sposato o sei andata a spillare soldi da questo povero Cristo che ogni volta ti deve regalare la... Cosa ti ha regalato Luca quando
3: Pippo,
0: è andato Alessandro?
3: Io ti adoro,
1: il trilogy.
3: Pippo, io ti adoro. Okay. Ma io una cosa ho
1: chiesto. Ha ragione.
0: Una cosa hai chiesto?
1: Ha ragione.
3: Una cosa
0: non si chiede, doveva essere lui a farlo. Ha sbagliato. Appunto. Perché non ci ha pensato lui.
1: Non solo non ci ha pensato.
3: Con la mia mamma. Perché la mia mamma lo sapeva cosa mi piaceva.
0: Ok.
3: Oh, non le ha dato retta e ha preso quello che adesso
1: certo.
3: lui.
1: Ha preso quello che costava veramente... meno. Scusami, come sono queste pietre? Un po' ingiallite?
3: Non lo so perché.
1: Perché i diamanti poi hanno una loro caratterizzazione. Non sto qua
0: Aspetta,
1: a dirti
0: però.
1: Tutte le lettere.
0: Voglio essere un attimo serio. Che lavoro fa tuo marito?
3: È un operaio.
0: Un operaio non si può permettere di comprare l'anello. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro.
3: Io volevo un anello semplicissimo, non doveva costare.
0: Ma tu, perché
3: euro.
0: Tu sei una persona umile
3: euro.
0: E volevi l'anello di 300 euro. Adriana non può parlare. Perché lei è abituata a regali, diciamo, che vanno ben oltre i 6-0. Per cui di cosa dobbiamo parlare?
1: Stiamo
0: dicendo stupidità, perché la verità è che un uomo che fa l'operaio, un anello di 300 euro già tanta roba.
1: Però,
0: è vero?
1: Se tu in tutta la vita metti da parte anche 5 euro al giorno poi alla fine riesci a farlo
0: per fare il regalo a te.
1: Ma 300 euro è onestissimo, no?
0: Ma
1: Anna?
0: Che fa?
3: No, Anna, guarda, allora,
1: scusa, 300 euro è onestissimo come anello, va bene, anche 300, 200.
3: Ma sì, la mia non volevo proprio il brellocco, quello che ti può fare l'emirato
1: certo,
3: arabo.
1: Sì.
3: Volevo una pietra, perché fosse fine, carina, una pietra.
1: E invece è proprio brutto
3: così
1: sto trilogy.
3: Sì, non mi piace per niente.
0: Anna, mamma il mio consiglio è trovati un amante.
3: È brutto perché poi simboleggia quando è nato mio figlio.
0: Trovati un amante, perché secondo le mie amiche gli amanti fanno regali migliori dei mariti.
1: Ma devi trovare l'amante ricco però, scusa Anna.
0: Va bene, un abbraccio.
3: Non lo fa, credimi.
1: Ti voglio bene, sono con te, sono solidale con te. Va bene?
3: Grazie.
0: Grazie, Anna.
3: Vi adoro.
0: Anche noi ti adoriamo.
1: Baci, baci. Baci.
0: Piacere di averti conosciuta. Chissà te, buona giornata. Ciao.
4: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero

0: fanno i regali e noi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo quando siamo saliti sul palco di Baia Domizia al Kiss Kiss Way sabato sera, il regalo dell'affetto dei nostri ascoltatori, tra cui c'era anche Antonella di Formia in provincia di Latina. Buongiorno Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Buongiorno, ciao, sono emozionatissima, c'è il cuore che mi batte
0: a 3.000. No, ferma il cuore, non vorremmo che accadesse qualcosa di strano mentre siamo al telefono, Antonella, ci mancherebbe. Antonella, com'è andata la serata? Raccontacela tu, perché noi l'abbiamo vista dall'alto, ma voi dalla platea, come l'avete vissuta?
2: Ma è stata un'esperienza stupenda, meravigliosa, veramente fantastica. Eravate tutti bellissimi.
1: Grazie. No, perché dal palco il colpo d'occhio era davvero meraviglioso, un fiume di gente. Però da giù, tu eri molto lontana o eri abbastanza vicina al palco?
2: No, ero un po' lontana.
1: Eri un po' lontana?
2: Sì, poi io sono un po' piccolina, 1,60 m.
0: Okay.
1: Però hai visto tutto.
2: Da mio marito, 1,90 m.
0: Il marito è 1,90 m, ogni tanto ti prendeva in braccio.
2: Sì.
0: Per farti vedere meglio le cose. Senti, ma tu eri venuta a parte per Radio Kiss Kiss, immagino, no? Per tutti noi.
2: Sì, per tutti voi.
0: Certo, ma poi eri venuta per qualche artista, cantante in particolare?
2: Guarda, mi piace tanto Noemi, Francesca Michelin, cioè, e poi ma soprattutto per voi sono venuta.
0: Ah, bene, bene, questo ci fa molto molto piacere, sono venuti tanti ascoltatori della radio e questo ci ha riempito di gioia, ce ne siamo accorti non appena abbiamo messo piede sul palco.
1: È vero.
0: Veramente è stato un momento molto molto bello. Quindi, esperienza che consiglieresti agli amici di Viareggio e Pescara, che sono le prossime due tappe del Kiss Kiss Way.
2: Ma assolutamente, da non perderla.
0: Bene, bene, bene.
2: Ringraziare sì. Un barista della gintoneria che io quando sono arrivata era 1:30, non c'erano più nessun gadget di Radio Kiss, non c'era più nulla. Mm-hmm. Avrei voluto anche comprare la maglietta, qualcosa, niente.
0: È il barista che ha fatto.
2: Gentilissimo, oltre al gin tonic, mi ha regalato il cappello.
0: Il barista ti ha regalato il cappello di Kiss Kiss?
2: Sì.
1: Ah, grande.
0: Che carino.
2: C'è oggi la serata perfetta, bellissima.
0: Sì, perché tu sei arrivata nel momento in cui Kiss Kiss, la casa Kiss Kiss aveva chiuso.
1: Aveva
0: casa
1: già
0: Kiss Kiss
1: aveva molto chiuso. Un po' i battenti.
0: Sì, sì, sì, perché noi passiamo da casa Kiss Kiss al backstage del palco a quell'ora e quindi non c'era più nessuno.
1: La prossima volta vieni prima, il giorno prima, così puoi stare con noi al villaggio.
2: Il giorno prima. Esatto. Anche i giochi.
1: Esatto.
0: Ci sono
1: esatto.
0: Anche i giochi, si possono vincere i biglietti. Per i posti migliori, gadget, tutto. Va bene? Grazie mille Antonella, grazie per esserci stata. Kiss Kiss a te.
1: Allora, ti abbracciamo forte.
0: Noi abbiamo parlato in apertura, diciamo, della puntata, molto della serata di sabato sera, è stata una serata indimenticabile, bellissima, ma tutti i contenuti li trovate sui social di Radio Kiss Kiss.
1: Ma proprio
0: giusto?
1: In tempo reale.
0: TikTok, Instagram, sì. Facebook, sono dappertutto.
1: E ce ne saranno altri ancora nel corso di questa giornata, quindi mi raccomando, tenete d'occhio sempre i nostri social.
3: Anch'io sono d'accordo con Pippo, quando ricevo un regalo, anche se non mi piace, lo tengo, perché
0: brava.
3: Se quella persona ha pensato a me comprando quel regalo,
0: sono d'accordo
3: con
0: te.
3: Il pensiero, lo tengo lì e quando lo vedo penso a quella persona che me l'ha regalato.
0: E lo pensi e la pensi con piacere, anche se il regalo non ti è piaciuto, però dici che mi aveva fatto sto regalo.
1: Ma dipende, Pippo Pei Adriana, è un grande riciclatore.
0: Adriana è abituata, diciamo, a tutte le cose che le regali non vanno bene, quindi non gliene frega niente di chi gli ha regalato, l'importante è che poi le piacciono.
1: Adriana.
4: Kiss, buongiorno.
1: Adriana.
4: Ma a
1: Adriana.
4: Me piace
1: lei.
4: Riceverli, certo. Ma farli no, sicuro.
0: Ah, vedi, a lei piace riceverli, ma non farli.
1: No, perché non ti piace spendere soldi.
0: Mamma mia, che braccino corto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io e mio marito, quando ci siamo sposati, abbiamo deciso di comune accordo di non farci regali.
0: Mamma mia,
5: in nessuna
0: perché?
5: Occasione.
1: No, dai.
0: Ma che tristezza.
5: Perché quando ci serve qualcosa andiamo, ce l'andiamo a comprare per mamma evitare mia. Che io non so cosa regalargli, non so cosa fare. Quindi
0: ma
5: adesso che abbiamo
0: patto.
5: Le figlie grandi mi chiedono mamma cosa gli serve a papà, io gli dico magari questo, quello e basta.
0: Che brutto patto prematrimoniale che avete fatto, mamma mia.
1: È un po' di disincanto.
0: Toglie,
1: però,
0: e basta, no, toglie un po' di gioia alla vita e basta.
1: Vabbè,
0: e
1: allora, basta. Aspetta che c'è Carlo da Taranto che a proposito insomma del
0: basta.
1: Trilogy dell'anello.
5: E basta.
1: Di Anna da Varese ci ha scritto: io metto da parte 1 euro al giorno
5: e
1: da
5: basta.
1: Circa 1 anno e mezzo
5: e basta.
1: E basta. Tramite un'app per, tramite un'app, Vika è espertissimo in queste app, per acquistare il trilogy a mia moglie.
0: Ah, vedi?
1: Per il suo 40° compleanno. Vedi?
5: Basta.
1: Che ci vuole un po' di buona volontà.
0: E basta. Questo è tutto.
1: E basta. Oh. Arriva Fabri Fibra con Giontile, Milano Baby.
5: E basta.

0: Allora, reduci anche loro da Baia Domizia, dove siamo rientrati noi. Sono arrivate Federica e Valentina, che hanno cantato alle 3 di notte. Purtroppo non le ha viste nessuno. Era previsto proprio che cantassero quando la platea era completamente scomparsa. Ed è andata molto bene la loro esibizione. Devo dire la verità, sono state brave. Senza pubblico, perfetto.
1: Senza pubblico era tutto ok. Vabbè, era un primo rodaggio.
0: Un primo rodaggio.
1: Beh, sono le 8.53. Che dire, noi ce ne andiamo. Vi diamo appuntamento domani. Abbiamo iniziato questa nuova settimana con voi. Ci ha fatto molto piacere. Domani dalle 7 alle 9 vi rinnoviamo il nostro appuntamento, sempre sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss TV.
0: E Adriana finalmente torna a casa a vestirsi e noi domani alle 7 saremo ancora qui, ma intanto vi lasciamo con un pezzo del 1991 intitolato Shiny Happy People dei mitici REM.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: Questa canzone la dedichiamo a tutti coloro che sono nel traffico delle tangenziali d'Italia. Shining happy people, persone sorridenti.
1: Non è shining, è la shining, la macchina, vai a piedi, incredibile. Good morning, kiss a tutti, ma intanto abbiamo le news.
0: Sì,
1: vediamo
0: esatto,
1: un po' la situazione,
0: vai.
1: Ce lo dice Cecilia Coscioni, buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo oltre 4 mesi di guerra c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La firma dell'intesa è prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Donald Trump sui social ha scritto che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. In precedenza anticipare l'accordo era stato il premier pakistano Sharif. Il protocollo d'intesa prevedrebbe un accordo definitivo entro 60 giorni e includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica, oltre allo stop ai combattimenti in Libano. Ma senza accordo sul nucleare gli attacchi riprenderanno, ha ribadito il presidente americano, tra i primi a congratularsi con Washington e Teheran, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza della navigazione Hormuz con una missione di sminamento. Se ne discuterà al vertice G7 che si apre oggi a Evian. In Italia con la cronaca, a San Sino di Livenza in provincia di Venezia continuano le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Il giovane che sabato ha confessato di averla accoltellata a morte è in attesa della convalida del fermo. All'origine dell'omicidio, che potrebbe risalire a giovedì scorso, ci sarebbero contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla donna. Ancora vittime in montagna, due giovani alpinisti vicentini di 26 e 25 anni hanno perso la vita dopo essere precipitati per un centinaio di metri dal Monte Pasuvio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno, soccorso mentre era incordato alla parete. Proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila la notte tra il 6 e 7 giugno scorsi. I sommozzatori vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di indizi. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune auto transitare vicino alla struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia, dove erano ospiti da 2 anni dopo una difficile separazione dei genitori. Lo sport Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, conquistando il suo primo successo in Ferrari. Il britannico ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes si è ritirato a 3 giri dalla fine quando era secondo. Out nel finale anche Leclerc su Ferrari. In chiusura il calcio e ai mondiali 2026 nel gruppo F la Svezia ha superato la Tunisia 5-1 e l'Olanda ha pareggiato 2-2 con il Giappone. Nel gruppo E la Germania ha travolto Curaçao 7-1 e la Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador 1-0. Per il gruppo G stasera alle 21 Belgio-Egitto e nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda. Nel gruppo H alle 18 Spagna-Capoverde e a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Cecilia. A tutti e due, insomma, via.
1: L'ha detto rassegnato, però, con quei due. Buona giornata. Non lo dico, Giannini. Non lo dico. Intanto dico buongiorno.
0: Però sarebbe
1: a te.
0: A tema con quello
1: sì.
0: Di cui.
1: Autorizzato? Ci è arrivata la mail?
0: Sì, sì. Ti
1: c'è la PEC? Allora. Buon lunedì a tutti.
0: Buon lunedì, è il caso di dirlo. Io, guarda, me la sono vista brutta perché non mi volevo far lasciare andare via. Era il compleanno di Trump ieri. Devo andare via, se no perdo le coincidenze, non arriverà. No, non te ne andare adesso, faccio uscire questa, quest'altra.
1: Comprato la moto, ho visto l'età che ha fatto.

0: Buona domenica si può dire, buon lunedì è un po'.
1: Solo a me fa il cazziatone. Cioè, buona domenica, ok, dico buon lunedì e non va bene, però oggi è indicato il lunedì.
0: Sì, è indicato. Allora, parliamo proprio del lunedì, l'inizio della settimana. Allora, l'unica cosa che mi ha rimesso in pari questo lunedì è la pagella di mio figlio che mi è arrivata con.
1: È vero,
0: sì, è online adesso.
1: Non
0: si vanno. Benissimo, tutti ottimo. Tranne purtroppo una macchia nera nel comportamento.
1: Cosa mi ha fatto?
0: Comportamento distinto. Anziché ottimo, distinto.
1: Ragazzi, non va bene, Lorenzino. Però un genio in famiglia serve. Meno male che ci sei tu.
0: Stiamo parlando della quinta elementare. Poi chissà come sarà il futuro. Non voglio.
1: Non cominciare a piangere, adesso è in discesa per te il futuro.
0: Però mi ha rimesso in pace con il lunedì.
1: Vedi, diciamo che di solito quando ci si sveglia lunedì dici: Madonna, è lunedì. E invece, attenzione, intanto segnatevi il numero 347-490-0042, perché non per tutti è lunedì. Dipende. Come la prendi tu la giornata?
0: Allora,
1: ve
0: lo chiediamo: siete di quelli che dicono ah, che bello, è lunedì, si comincia una nuova settimana? Oppure siete di quelli che dice io odio il lunedì, come il puffo brontolone?
1: No, è vero. Di che categoria, di che team siete?
0: Ecco, fatecelo sapere. Mandate un bell'audio, il numero ve l'abbiamo già dato. Tra poco li ascolteremo. Che bello il lunedì, oppure io odio il lunedì.
1: Chi dice che bello il lunedì, ci dia anche il numero del suo medico.

0: Cominciare con questa canzone è davvero bello, eh.
1: Ah. Ascoltate, se ascoltate Good Morning Kiss Kiss è quasi sempre sabato.
0: Giovanni, mi chiamo Giovanni, faccio parrucchiere, chiedetemi se odio o amo il lunedì. Non l'avevo messo in conto questa
1: Poi
0: roba.
1: Poi arriva viva lunedì, sono nata di lunedì. È comunque una motivazione. Però ragazzi, rispetto per il lunedì, perché l'essere umano passa un settimo della sua vita di lunedì. Ricordiamoci.
0: Ecco, ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: No, assolutamente, io sono quello che oddio, sì? Lunedì di oddio. Nuovo. Mannaggia.
1: Come di nuovo? Ma meno male.
0: Siete team che bello il lunedì oppure odio il lunedì?
3: Ciao Max e Max, la vostra simpatia, la settimana comincia sempre alla grande, ragazzi, numeri uno, chissà a tutti da Luciano.
1: Fa troppo buono, inizia benissimo la settimana.
0: Siamo un po' l'antidoto del lunedì, vai.
4: Buongiorno Max e Max, Daniela dalla provincia di Bologna. A me dipende, perché facendo un lavoro da commessa e lavorando quasi sempre tutte le domeniche, il lunedì sono quasi spesso a riposo, quindi per me il lunedì è evviva lunedì.
0: Un po' come i parrucchieri, dai.
1: Infatti, anzi, quali sono le categorie che ufficialmente sono ancora chiuse?
0: Vabbè, i parrucchieri prendono una massa.
1: Ma è cambiata la cosa, caro mio.
5: Buongiorno, Kiss, io non odio il lunedì che odio a me.
1: Eccolo lì, che per molti vale, ragazzi.
0: Questo è bellissimo.
1: Quindi il parrucchiere lunedì ancora? Io sono 30 anni che non vado, non so come mai, quindi non mi ricordo il giorno
0: su di questa cosa. Non mollano i parrucchieri, anzi, se ci state ascoltando, non mollate, godetevi il lunedì.

0: Rama, questa è Radio Kiss Kiss 9:17 del mattino con Max e Max. Good morning Kiss Kiss, vi abbiamo chiesto è viva il lunedì oppure
1: odio quel giorno lì.
0: Bravo.
1: Odio di lunedì.
0: Ascoltiamo.
2: Good morning Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
2: Sono Angela di Alessandria e per me il lunedì è tanta roba perché io sono di riposo e mi diverto quando gli altri lavorano.
1: Brava. Un po' come il ginecologo.
0: Brava.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
4: Antonella da Molfetta.
1: Ciao.
4: Io odio il lunedì, però 14 anni fa di lunedì ho partorito 3 gemelli.
1: Wow.
4: Ed è stato il lunedì più bello della mia vita. Quindi è un odio amore.
1: Gemelli, lei non odia più il lunedì, da quel giorno è stato il marito a odiarli.
5: Max e Max, buongiorno.
1: Ciao.
5: Dopo il sabato e la domenica dove la banda Bassotti è sempre presente per colazione, pranzo, cena e merenda.
1: Vero.
5: Il lunedì se ne vanno tutti e io riprendo la mia routine. Adoro il lunedì.
0: Adoro il lunedì. Chiaramente perché? Poi quando finisce la scuola la banda Bassotti sta lì per le scatole.
1: Certo,
0: va
1: ma
0: via.
1: Ma tutte le mamme anche comunque. Che la domenica di solito si sta a casa a mangiare e non vedono l'ora che arrivi lunedì. Dai, ci sta.
0: Io non vedevo l'ora che ritornasse questa canzone. Avevo voglia di sentirla.
1: Fammela sentire. Bene, good luck.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Yes, yes. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai.
9: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
10: Kiss, kiss.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Cara. Questa è un'altra canzoncina che ti rimette in pace con il lunedì, bossa nostra. Questa è Radio Kischi, se no è 28 del mattino. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, casomai in dirittura d'arrivo per l'ingresso in miniera, no?
1: Sì, poi dopo. Perché lunedì, ma c'è gente invece che non ha né lunedì né domenica, neanche ferie. Quindi...
0: Allora. A proposito di lunedì, c'è una notizia confermata dalla scienza per tutti coloro che hanno detto io odio il lunedì. Perché? Come me, come anche te, dai.
1: Io odio tutti i giorni della settimana, però il lunedì in maniera particolare.
0: Se il lunedì mattina vi sentite meno produttivi del solito, sappiate che non siete soli. Secondo gli esperti esiste una vera e propria tendenza a iniziare la settimana lavorativa facendo solo ciò che è estremamente necessario, una sorta di modalità risparmio energetico.
1: Vero, vero.
0: Allora, viene adottata inconsapevolmente dal cervello.
1: Siamo un po'.
0: Cioè non siamo noi a decidere questa cosa che ti senti fiacchi il lunedì che no.
1: E anche questo possiamo decidere.
0: Ecco, perché il cervello ha bisogno di riadattarsi ai ritmi, scadenze e responsabilità dopo un weekend dedicato al relax e cerca di rifarlo piano piano. Un po' come quando c'è la macchina ferma da un paio di giorni.
1: Sì,
0: la riaccendi invece di andare subito a 100 all'ora.
1: Fai scaldare un pochettino, no?
0: E poi cominci, cammini piano. Quelli che sono intelligenti e che hanno una macchina sola e sanno quanto è preziosa.
1: Quelli che hanno una macchina, soprattutto, possono farlo.
0: Quindi, se il lunedì mattina non avete tanta voglia di fare questo o quello, sappiate che il vostro cervello che è in modalità risparmio, non vi sentite in colpa, va bene?
1: Il mio è offline proprio.
0: Bob

0: I can't wait, I'm Chiesa, mamma mia Chiesa, vedi, se fosse qui Chiesa, fammi una carezzina.
1: Sarebbe già sabato.
0: Una pacchetta sulla spalla.
1: Sì, poi ti ricordi che sei qua e diventa lunedì, ci sta. Non tutti odiano il lunedì, meno male.
0: Dai. Meno male, allora però, a proposito di lunedì e di giornate non proprio dimenticabili, gli psicologi stanno prendendo atto di un particolare stato d'animo sempre più diffuso nella società contemporanea.
1: Qual è Giannino?
0: E lo dico tra poco, perché ha anche un nome.
1: Non sei nello stato d'animo per dirmelo.
0: Ha anche un nome questa cosa. No. Quando vi diremo quali sono, come dire, i sintomi, sì, molti di voi ci rivedranno.
1: Ah, secondo me ce l'hanno un po' tutti questi sintomi. Magari cambia il giorno, ma il sintomo...
0: Questa canzone potrebbe essere anche adatta per questo nuovo termine che si chiama... Te lo dico in inglese stretto. Languishing.
1: No, ripetimelo.
0: Languishing.
1: Vabbè, Lucas Graham, Seven Years, non è meglio.

0: 7 years old, mamma mia, ma ne sfonda una dietro l'altra, ne sforna, scusami.
1: Sì, sì. In forno e sforna, diciamo. Stiamo parlando di Harry Styles.
0: Sì, sì.
1: E qua ci dà un consiglio: basta ballare, non ballare più. Dice Dance No More, New Kids.

0: Dance No More, Harry Styles, New Kiss.
1: È lunedì e su questo siamo tutti d'accordo. Inizia la settimana. Come sarà la previsione del meteo?
0: Ecco,
1: questa Africa?
0: Se avete pensato che il weekend era caldo, quello che sta per arrivare.
1: Credeteci. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Infiltrazioni d'aria più fresca in quota, ma il tempo resterà tutto sommato buono quasi ovunque. Nelle prossime ore splenderà il sole su buona parte d'Italia, pur con locali annuvolamenti più frequenti sulle Alpi orientali, ma con un basso rischio di piogge. Nel pomeriggio non si verificheranno scossoni rilevanti, ad eccezione della possibile formazione di qualche breve rovescio sulle aree montuose sull'alta pianura del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Yes, yes.
7: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Yes, yes.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Yes, yes.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
9: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Alex Warren, Fear Dreams, 9.46 del mattino, 47, va.
1: Ma parla che sei un signore,
0: Max,
1: dai.
0: Sì. Con Max e Max, questa è Radio Kiss Kiss. E allora, il languishing.
1: Ecco, io ho già preparato foglie e penna, ho detto che mi spiegavi questa nuova parola che coinvolge
0: allora, molto. Ascoltate bene i sintomi di questa, di questo male della società contemporanea. Diteci onestamente, io mi ci rivedo.
1: Ma credo un po' tutti,
0: Diteci
1: vediamo.
0: Onestamente se non vi ritrovateci un po', va bene? Perfetto. Insomma, se non
1: sotto la panca la capra campa, via.
0: Allora, il languishing praticamente non è depressione, ma è una sensazione di apatia, vuoto, una stanchezza emotiva che ci porta a vivere le giornate con una sequenza di gesti ripetitivi. Viviamo come una sorta di pilota automatico, no?
1: Quasi una monotonia.
0: Bravissimi. Gli psicologi lo hanno definito languishing, ma il termine descrive uno stato di appassimento interiore. Ecco, questa è la traduzione quasi letterale. Appassimento interiore.
1: Cioè, ti fai portare, non guidi più.
0: È
1: tu.
0: Una condizione di stagnazione emotiva caratterizzata da scarsa motivazione, perdita di entusiasmo, mancanza di scopi che ti fanno andare
1: sempre,
0: avanti.
1: C'è sempre un motivo per cui. Però languisce, secondo me, bene o male, almeno in un periodo della vita l'abbiamo provato tutti. Tu l'hai mai provato un periodo?
0: Io ci
1: di
0: sono
1: language.
0: Proprio dentro, guarda.
1: Sì, tu sei il presidente dei languishing, modestamente.
0: Per uscire da questa nebbia esistenziale occorre tornare a riempire il tempo con esperienze significative, curiosità, relazioni autentiche, insomma, darsi da fare e rivivere la vita come si faceva un tempo.
1: Praticamente è ufficiale. Dicono che per migliorare e levarsi questo languishing basta ascoltare Max e Max e Good Morning Kiss Kiss.
0: Certo, vedi.
1: Basta.
0: Arrivano

0: Le tag dei rapper, i nickname per intenderci,
1: sì,
0: hanno delle storie strane. Per esempio Fra Quintale, che abbiamo ascoltato con Aranciata, si chiama Fra Quintale, lui si chiama Francesco Servidei, non perché Fra e di oh Fra,
1: sì, no, quello, no,
0: perché lui è Francesco Fra.
1: Ah, è Eliso il nome praticamente.
0: Sì, ma non solo. Quintale invece è
1: Peppe Quintale.
0: No, no. Cioè, lui stava insieme a un altro, faceva un duo musicale, i Fratelli Quintale, si chiamano così.
1: 50 kg a testa,
0: e bravo, chi sa, può darsi di
1: può
0: sì.
1: Essere.
0: E poi lui ha mantenuto Quintale perché avevano avuto un discreto successo, e quindi Fra Quintale.
1: Me li prendo tutti io i chili.
0: Che, Fra però, Quintale a me mi fa venire in mente invece una sorta di Donna Bondio, capito?
1: È vero, Fra.
0: Corpulento, hai capito?
1: Un po' anche tipo Robin Hood. Ma fai venire in mente invece Peppe Quintale, che saluto perché ci segue, ci fai complimenti, e comunque sì, anche se devi discorso, è lunedì. È lunedì. Non però, rompete. Ah, no, quello è venerdì.
0: Però sì? tanti radioascoltatori che si rivedono nella definizione di languishing che abbiamo dato, questa apatia, questa routine
1: apatia,
0: quotidiana.
1: Apatia.
0: Però attenzione, veramente ascoltando Radio Kiss Kiss il mattino, tra le 9 e mezzogiorno.
1: Cos'è che ha? Poi si dice il mattino, non detto.
0: Ha in bocca loro.
1: Quando ti svegli tu, mi sveglio io, ha in bocca loro, i mori, mamma mia.
0: Tra poco, a proposito di ha in bocca loro, una notizia pazzesca, pazzesca. Toro.

0: Se Motel, questa è la canzone con cui chiudono i concerti, ma li aprono anche,
1: anche
0: e fanno
1: poi,
0: un paio di bis.
1: Infatti, però a metà fanno tutto il pezzo loro questo.
0: Signore e signori, questa canzone ha una storia dietro, 1983, Cyndi Lauper, Time After Time. La canzone che riguarda una parte della sua vita, perché all'inizio della sua carriera, fino a quando non ha incominciato a fare i soldi veri, c'aveva un manager che si chiamava David Wolf, che fu il suo fidanzato.
1: Aia, mai.
0: Appena cominciò a fare il grande successo, si lasciarono.
1: Ma strano.
0: E lei descrisse questa fine di questa storia, molto, molto malinconica.

0: tesoro.
1: E? Dimmi.
0: Adesso guadagno così tanto che non sei più il mio manager, nemmeno il mio fidanzato.
1: Anzi, chi sei?
0: Time After Time, Cyndi Lauper, 1983.
1: E ti è venuto questo 83 perché ricordiamoci che Cyndi Lauper è di Cosenza, mi pare.
0: È partita da Cosenza per
1: Cosenza fidanzato, però. Eccola qua la nostra Carolina che si è ballato tutto quanto il pezzo di Cyndi Lauper.
0: Si è ballato, l'ha cantato, che si è ballato.
1: Ha ballato, cantato il toro, il toro canta. In famiglia, sì, fidati, è un imitatore.
0: Signore e signori,
1: siete pronti?
0: Memorizzate il numero 347 490 0042. Solo con questo numero potete rispondere al Caccia alla Bufala.
1: Ed è la diretta questo, cioè siamo noi due che rispondiamo a questo numero. E adesso arrivano
0: another.
1: another

0: Bufala.
1: Ai, Carolina!
2: No, anche lei odia, ha detto lunedì. Lo odia, ma non è vero. Intanto è arrivato il momento del caccia alla bufala.
1: Esatto.
2: Siete pronti?
1: Dai.
2: Adesso leggeremo tre notizie, sta a voi. 347 490 0042 per dirci qual è la bufala. Aspettate il via di Giannini, se no perdete il posto.
1: Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E stamattina ci mettiamo anche
2: cosa?
1: Un calmante per il lunedì, va bene.
2: Anzi, vi mettiamo dentro proprio un lunedì il nostro. Siamo pronti? Cominciamo. Notizia numero uno. Senti qua,
1: dai.
2: Un tedesco appassionato di sfide estreme, André Ortulf, ha stabilito un nuovo Guinness World Record. Ha deciso di battere il record di magnata di miele in 60 secondi. Quanto ne ha mangiato? Secondo te prova a sparare? Beh, in 60 secondi.
1: 150 grammi.
2: 150 grammi più 10 volte tanto. No. 1,2 kg di miele in 60 secondi, viralissimo. Ha bisogno di calorie, secondo me, questo bimbo. Dopodiché è partito a piede per bruciare per andare su Marte.
1: Mamma mia,
2: un chilo e due di miele. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In un paesino della Gran Bretagna con 310 abitanti, recentemente è stato eletto come sindaco un castoro.
2: Comunque.
1: Animale molto intelligente e soprattutto costruttore della principale diga della zona, che ha portato benefici a tutta la collettività. È per questo che gli abitanti della cittadina hanno deciso di ricompensarlo eleggendolo all'unanimità il castoro della comunità, il sindaco. Si chiama Tom, il primo sindaco di una cittadina. Notizia numero due.
2: Dopo tanti sindaci cani, uno castoro, cosa cambia? Attenzione, notizia numero tre. Due uomini hanno scoperto a un certo punto di avere qualcosa in comune, ma proprio tanto tanto in comune. Christopher Thomas e Peter Sherratt hanno scoperto di essere tutte e due sposati con Karen Sherratt.
1: No.
2: Sì, lei era una bigama segreta, non l'ha detto a nessuno, sposati per 6 anni, poi adesso hanno lasciato lei, però sono diventati amici loro, anche se si sposano loro ma fra poco.
1: Chi lo sa.
2: Però come si dice, dai via, una moglie per due, ma anche una suocera per due. Notizia numero tre. Io adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini e fateci sapere, è la 1 la bufala, l'uomo più dolce, o è la 2 il castoro sindaco, oppure la 3 malcomune mezzo gaudio?
1: E allora pronti, partenza via, 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

0: sombre.
1: No, non ti sembra, è proprio questo.
0: Il momento della progressione.
1: Sì, sì. E abbiamo anche la vincitrice questa mattina. Ed è Ornella. Pronto?
2: Pronto?
1: Chissà
2: te. Buongiorno.
0: Ma allora, Ornella, questa non è una voce da lunedì, per cortesia. Mm-mm. Mi fai una voce da lunedì?
2: Buongiorno.
1: Ecco. Deve essere coerenti. Aspetta, Marco. Ornella, ci permettiamo. Tu lavori, sei libera lunedì, sei a casa, come funziona?
2: Allora, io lavoro e faccio pomeriggio oggi.
1: Hai capito? Quindi è lunedì comunque. Perfetto. Certo, ti premiamo noi. Allora, intanto, qual è la bufala? La
0: una. Massima, nessun castoro è diventato sindaco di una cittadina della Gran Bretagna.
1: Ha fatto solo assessore per il momento. Ci sta.
0: Assessore ai lavori.
1: Pubblici, fra l'altro. Tu da dove ci chiami, Ornella?
2: Io chiamo
1: l'altro. Tu da dove ci chiami? No, ma no, il nome li siamo persi.
2: Nome... Ornella.
1: No, nel paese Ornella.
2: Caratico.
1: A Caratico, Caratico ti scrivo. Ok, allora ti mandiamo tutti i gadget, tutti per te, di lunedì mattina te li mandiamo, va bene?
2: Sì.
1: E allora,
2: va benissimo.
1: Kiss a te, buon lavoro.
0: Ciao Ornella.
2: Kiss a voi, grazie, buona giornata.
0: Questo è l'entusiasmo che vogliamo sentire, dai.
1: Anche dopo di i gadget.
0: Elisa, amore.

0: Una foto.
1: Amore, Elisa, quando tu dopo una giornata, un lunedì lavorativo, torni a casa, casomai tuo marito ti fa trovare un cioccolatino, un fiore, oppure tua moglie ti fa trovare le melanzane alla parmigiana.
2: Eccolo, che, questo è amore vero, ricordiamo. Ti capita, sì.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, rimaniamo in tema di motivazioni e mindset. Ti piace il mindset?
2: Sì, oddio, non mi preferisco, ma fritto al forno il mindset.
1: Per affrontare col piglio giusto le giornate...
2: Come
1: il lunedì, no?
2: Ma tu la mattina ti svegli volentieri o no? Come sei messo?
1: Allora, io...
2: A prescindere dal lunedì, martedì...

0: Proprio la mattina.
1: Da quando sono diventato papà vado a letto prima e mi sveglio prima, e devo dire non mi guasta sta cosa. Tra l'altro i nostri saggi dicevano, uno dei proverbi più famosi, no? Il mattino è in bocca loro.
0: Dipende che saggio. Perché il saggio cinese che dici che c'ha l'oro, io c'ho in bocca un castoro. Sveglia di prima mattina e fai buongiorno. Faccio la permanente.
1: Attenzione, c'è una notizia che ci riguarda.
0: Sì?
1: Perché secondo una ricerca a livello internazionale, gli italiani sono i lavoratori più mattinieri del pianeta.
0: Riguarda Max e la Leti.
1: Bravissimo.
0: Scusami.
1: Il 52% degli intervistati del nostro paese dichiara infatti di essere più produttivo nelle prime ore della giornata, un dato che supera perfino quello della Danimarca e della Svezia. E che non si dica che gli italiani si svegliano a mezzogiorno, tarda mattinata, per incominciare a lavorare, che siamo un po' messicani. Non è vero.
0: Ragazzi, è proprio così. Alla mattina l'oro in bocca, dai, sei più portato a fare le cose. Poi dipende quando inizia la mattina, quello è il problema. Alle 5 o alle 11?

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. Copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: Il Marra, volevo capire, 10:27 del mattino, questo è Radio Kiss Kiss con Max!
1: E attenzione, è Max! Scegliete qual è il Max.
0: Allora, oggi è lunedì, abbiamo parlato del lunedì, però c'è l'aspetto super positivo di questo lunedì.

0: non ci ritroviamo a parlare di pareggi, di sconfitte. Quelli hanno perso, forse usciamo secondi, poi c'è il recupero. Prime migliori, le seconde migliori.
1: No, perché c'è un'ultima novità, forse pare che ripeschino l'Italia, perché il primo girone ancora non è finito.
0: Sono cominciati i mondiali, sì, stiamo assistendo, ragazzi, alle partite mondiali, tutte le sei viste, quasi tutte fino adesso.
1: Posso dire, quelle trasmesse quasi tutte, ne ho persa una sola, peccato. Però, ragazzi, tanta roba, però noi siamo Capoverde e Corazon.
0: Però, attenzione, perché c'è una cosa che avranno notato in molti, non soltanto gli sportivi, e cioè che nella fase dell'inno solitamente prima c'erano gli 11 titolari che si mettevano lì in fila, suonavano lì, una mano sul petto, si canticchia chi la cantava e chi no. Adesso invece è cambiato qualcosa, non ci sono soltanto gli 11 titolari, ma tutti e 26,
1: tutta la rosa della squadra. Infatti, ma secondo me almeno ai mondiali è giusto,
0: è una cosa bella. Ma la cosa bella è che la FIFA questa cosa l'avrebbe mutuata da Alessandro Del Piero, che tempo fa, oggi è ambasciatore FIFA, aveva detto: ragazzi, ma perché non ci buttate dentro anche quelli che stanno in partita, che solitamente entrano nel secondo tempo?
1: Se entrano, pensa a quelli che vanno in tribuna, si fanno tutti i 15 giorni in tribuna, non li vedi mai.
0: L'effetto è stato superlativo, molto coinvolgente, molto bello.
1: Strano che in America sia tutto show, soldi, spettacolo.
0: Nico Santos.

0: Non ci ho ritrovato Nicki Minaj in questo video di Alicia Keys. Vedi, l'ha detto. Senti, accorgi, è
1: fuori. Siamo fuori. Ma ragazzi, quindi ha colpito anche me la stessa cosa, che cercavamo Nicki Minaj e non c'era. Morning Kiss Kiss.
0: Qualcuno si è ricordato che io avevo già detto che avrei visto soltanto le partite del Curaçao.
1: Infatti.
0: Curaçao che ha perso 7-1 contro la Germania.
1: Contro la Germania. Sì, qualcuno ha fatto anche polemica, tipo, ma come? Cioè, l'Italia sta a casa e vanno il Curaçao che prende 7 gol. Ricordiamoci che la Germania ha fatto 7 gol anche al Brasile, in Brasile, quindi...
0: Che è un girone che sicuramente ci saranno delle sorprese. Anche Curaçao non è fuori. Non
1: no,
0: è fuori. Però
1: è poco, ma è sicuro. L'unica fuori, te la devo dire chi è fuori senza fare i gironi.
0: Però ve lo richiediamo anche a voi. Tu, per esempio, qual è la partita che più ti ha emozionato?
1: Adesso, beh, quella di Giappone, sì.
0: Quella
1: sì,
0: di Giappone.
1: Giappone-Belgio, proprio quella di ieri, bella.
0: Qual è la partita che più va emozionato fino ad ora dei mondiali, se li state guardando?
1: Certo, non della storia dei mondiali, perché sono tante. Adesso per me è Belgio o Giappone. Chissà un pochettino invece cosa ci emoziona adesso.
0: A me, per esempio, molto mi ha emozionato questa canzone di Mara Sattei e Enrico Nigiotti che ritorna alla grande.
1: Ah, ma è emozionato, sì, sabato sera, fra l'altro.
0: Sì, sabato sera.
1: No, come giorno, è il titolo.
0: Ah, sabato sera.
1: Sabato sera, New Kiss.

0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Kiss, kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
16: Kiss Kiss.
17: So

0: Adesso vediamo, aspetta, cioè,
1: vai, sono un po' mi si è sfiatato il Giannini questa mattina. Good morning, Kiss Kiss. Allora, piccola correzione che poi non è doverosa perché molti ha segnato, ma guarda che era Olanda-Giappone, non
2: Paesi Bassi.
1: Belgio, Paesi Bassi intanto, sì, Nederland, ma io c'ho la televisione che l'ho pagata tanto, scelgo io le partite, capito? No, no, era dall'Europeo del 2000 che noi diciamo Belgio-Olanda attaccato, che vabbè, certo, sono quasi simili, un po' come la Corea, però sono tutti uguali.
2: Dai, te è partito, però te è partito l'Embolo, dai.
1: Sì, ma no, Embolo ha segnato comunque, Embolo ha segnato. Sì, sì, con la Smith.
2: Allora, sì, tra le più votate c'è Paesi Bassi-Giappone, 2-2, che è stata veramente combattuta, e inaspettato il risultato. Poi, chiaramente, però, il 7-1, Germania-Curaçao,
1: certo,
2: Svezia-Tunisia 5-1, sì, i più votati, quelli che avete votato voi, poi Stati Uniti-Paraguay 4-1.
1: La più bella, però, scusa, che conferma è Brasile-Marocco, a livello di gioco, cosa, hanno fatto delle cose, bravo videogioco, ma il Giappone non si balla. Siamo tutti Ollie e Benji, ragazzi.
2: È vero, è vero.
1: Impressionante.
2: Complimenti ai giapponesi, sì. Ecco, se non ci fosse stato il Curaçao, io avrei votato Giappone.
1: Ma sì, comunque muore. Sono le 11:14, 10:46, quasi 47.
2: Perché? Ho detto Curaçao.
1: Ah, ma non mi avete detto in baresimo, lo dicmo.
2: Allora, tra poco invece vi parleremo dell'Ecuador, sì, che non sta andando benissimo, però la tifoseria, ragazzi, ha organizzato una cosa bella.
1: La colore, tutto, invasione.
2: Perché
1: colorata.
2: Sono stati a Filadelfia, sono lì a Filadelfia.
1: Oh, mamma.
2: E a Filadelfia c'è un posto.
1: Adriana!
2: Hanno organizzato una cosa, ma

0: chissà se ci saranno anche loro alla festa di compleanno di Trump. I Rolling Stones, The Colors no,
1: c'è già stata la festa di compleanno,
0: la rifanno, la rifanno, perché volevano, la rifanno perché la vogliono abbinare alla festa dei cos'è, 250 anni quattro, perché lui fa 80 anni ma Trump ha fatto un editto che ne ha 70 adesso. sì.
1: Allora attenzione, a proposito di calcio e di Stati Uniti, allora prima parlavamo dell'Ecuador che ha perso purtroppo contro il Costa d'Avorio.
0: Che sfiga però ragazzi, però, tanta palla ha preso al 95, se mi ricordo.
1: E se dovesse perdere anche contro il Curaçao lo riporterebbe in auge, perché io voglio che si qualifichi il Curaçao.
0: Allora, la medaglia ha due facce, per fare la gioia di uno serve la tristezza di un altro.
1: Però l'Ecuador ha dei tifosi veramente speciali, perché sono lì a Filadelfia e allora prima della partita si sono organizzati, radunati sulla celebre scalinata del Philadelphia Museum of Art, che uno dice che cosa c'ha,
0: che cosa c'è? È il Museum of Rocky, esatto. Adriana, tutti quanti se lo sanno qual è. La scalinata di Rocky
1: sarebbe la scalinata dove Rocky sale
2: con il bastone, la traversina,
0: inizia a saltare tutta la gente, tutti salgono
1: sali sulle scale,
0: vorrei dire che questa scena qua se la dovessi rifare adesso ti arrestano per stalking, non puoi inseguirli ragazzi, uno che
1: a
0: corre.
1: Centinaia e centinaia di tifosi su questa scala con le bandiere giallo blu rosse cantando cori, ricreando questa atmosfera da stadio a poche ore dalla sfida che hanno perso,
0: perché vedi col Brasile eravamo abituati perché è classica, no? I brasiliani fanno festa quando arrivano dove si gioca a calcio. Loro non gli frega niente alla squadra, loro è festa comunque.
1: È vero.
0: Bravi, che quello dovrebbe essere il calcio, una festa.
1: Diciamo che l'hanno presa anche bene, perché
0: e l'hanno presa al 98esimo, ti ripeto, è brutto prenderla al 98esimo.
1: L'hanno presa bene anche il girone è particolare, molto particolare. C'è qualificata sicuramente la Germania, adesso l'abbiamo bollata.
0: Però scusami, ho detto l'hanno presa bene. Solo noi italiani non l'abbiamo presa bene, ricordatelo.
1: We pray, we pray, we pray. So we pray.

0: Coldplay.
1: We don't play.
0: Sì, sì. E allora, nel 1992, Whitney Houston era al fulgore della sua carriera, però si vociferava che non andasse molto d'accordo con Chaka Khan, che all'epoca era una forte. Allora Chaka Khan disse: fughiamo ogni possibilità di cavolate sul nostro conto, facciamo un disco insieme.
1: Via queste fake news.
0: Facciamo che tu fai un disco mio famosissimo.
1: Che forse è meglio che la canti tu.
0: E così fu. Chaka Khan dette il permesso a Whitney Houston di cantare I'm Every Woman.

0: Che canzone, ragazzi. Io vi consiglio, oltre questa di Whitney Houston, di ascoltare anche l'originale di Chaka Khan, scritta da Ashford e Simpson nel 1978. Davvero molto, molto bella.
1: Kiss Kiss, non sapevo che fosse stata scritta da
0: Ashford
1: da
0: e Simpson.
1: Ashford, che è qua il quinto Simpson, ricordiamolo. E intanto preparatevi, soprattutto segnatevi che è ore 19, un appuntamento importante sul canale TV Kiss Kiss TV 158.
0: Esatto.
1: Allora 19 cosa c'è?
0: C'è Sport Match.
1: Presenteremo degli episodi sportivi con qualche piccolo ovviamente richiamo al mondiale e poi voi voterete.
0: Esatto. Preparatevi. Anzi, in quest'ora che sta per cominciare parleremo proprio dei nostri episodi.

0: infatti che meritava, ma essendo inglese non vincerà più un mondiale.
1: Allora, in questo weekend questa stella l'ha guadagnata anche nella celebre Hollywood Walk of Fame. Oh. E si tratta del campione David Beckham.
0: Ma allora è stato raccomandato, lo merita, come calciatore.
1: L'ex capitano dell'Inghilterra ha ricevuto la sua stella entrando ufficialmente nell'elite delle personalità che hanno lasciato il segno nella cultura pop mondiale. E pensa che a presiedere alla cerimonia c'era anche Tom Cruise,
0: giustamente,
1: suo amico.
0: Ma detto, gli date la stella a lui, io levo la mia. Minacciato un po', eh?
1: Lui è stato molto emozionato, ha ripercorso la sua straordinaria carriera, ha ringraziato la moglie, i figli, i suoi compagni.
0: Uscirà un film a breve di Tom Cruise sulla storia dei Beckham. Vedrai, perché quando fanno così non fanno niente per niente gli americani.
1: Vabbè, no. Comunque Beckham è un grande campione.
0: Sì, tu mi vedi a Beckham, io mi pio a lei, a Vittoria. Ciao, anzi, i figli.
1: Arriva le

0: DJ Snake.
1: Yeah.
0: With Stray Kids in the Dark. Non ho bestemmiato, ho disannunciato questa canzone molto bella, 11:11 del mattino, con Max e Max.
1: Perché noi con le pronunce ogni tanto ci lasciamo prendere la mano.
0: E ricordiamo che noi sbagliamo apposta.
1: Sì. Da contratto, ragazzi.
0: Ogni tanto buttiamo giù uno strafalcione, una cosa detta in maniera inesatta, perché vi dobbiamo dimostrare che non è fatto un programma con l'intelligenza artificiale, ma con l'intelligenza di noi due.
1: Va bene? Quindi un programma che non è fatto, perché se con la nostra intelligenza. Ma andiamo avanti, parliamo, continuiamo a parlare di sport.
0: Con Sport Match, allora, i primi due episodi, che poi potrete vedere stasera in versione televisiva su canale 158 alle 19, con supporto di immagini e quant'altro.
1: Certo, che noi presenteremo quattro episodi, poi voi li voterete e decidete qual è l'episodio che merita la vittoria.
0: Allora, il primo episodio che io ho scelto è quello del Curaçao. Il gol del Curaçao, che ha perso 7-1 contro la Germania. A un certo punto, mentre guardavo la partita, avevo già capito che la Germania aveva preso il verso giusto.
1: Era andata,
0: ma c'è stato il pareggio, come è anche primo gol di questa nazionale in un campionato mondiale, di Livano Komenensha. Che ex è un calciatore olandese originario del Curaçao, centrocampista dello Zurigo e nazionale del Curaçao.
1: Però ti dimentichi che è un ex della Juventus.
0: È della Juventus.
1: Sì. Infatti, per quello poi ne ha fatti 7 la Germania.
0: Ha fatto un gol, ragazzi, stupendo. Bello. Momentaneo pareggio, poi la Germania si è incazzata e è andata bene. Il tuo episodio?
1: E a questo punto tu hai omaggio al Curaçao, io faccio l'omaggio a Nagatomo.
0: Lo
1: ricordate? Bravo. Il grande terzino Cesena, Inter, quinto mondiale, alla convocazione live in televisione a pianto come un bambino.
0: Ma quanti anni ha Nagatomo?
1: Mi sembra 86-87 dovrebbe fare quest'anno. Bravo. Questi sono i primi due episodi
0: che potete già votare, pensa un po'.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo romantica, l'hai trovata la tua quadra? Perché non lo so dove l'hai.
1: Sì, la mia, ce l'ho lì dietro la parentesi tonda, guarda bene.
0: Dove l'hai parcheggiata lì. La quadra?
1: La quadra l'ho parcheggiata, saluto il meccanico, ciao, tutto bene.
0: Adesso se inventano una macchina e la chiamano la quadra, io guarda, denuncio tutti, conservo questo piccolo insert e denuncio tutti.
1: Tu scherzi, ma funziona così, il copyright, cari miei.
0: Allora,
1: ma...
0: torniamo a parlare di episodi di Sport Match.
1: Allora, ricordiamo, tu hai scelto come primo episodio
0: il primo gol del Curaçao.
1: Sì, io ho scelto l'omaggio a Nagatomo perché ha pianto come un bambino. E secondo episodio a disposizione.
0: Beh, comincia te, dai,
1: allora
0: quale
1: io,
0: scegli?
1: Vabbè,
0: scegli?
1: Non posso non festeggiare NBA, Knicks, New York, che hanno battuto Sant'Antonio.
0: Ma volevo festeggiare io, però festeggialo tu, dai, sì.
1: Vabbè, dai, fallo tu.
0: Allora, io scelgo i New York Knicks, che sono ritornati campioni NBA dal 1973, una delle più lunghi digiuni sportivi del basket americano, ma veramente...
1: Sai perché te lo volevo fregare?
0: Perché
1: la più grande tifosa dei Knicks è J-Lo,
0: ecco,
1: e io
0: appunto.
1: Lo sapevo che...
0: 4-1 è stata veramente una cosa fantastica, New York è letteralmente impazzita.
1: E allora io mi gioco il jolly. La rossa.
0: Oh,
1: grande Hamilton, grande Ferrari. E si è riaperto il mondiale. Si è riaperto, ragazzi.

0: chi schissa a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi schissa a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Kiss Kiss.
7: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
8: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: chissà se facendo una versione dell'Alleluia, no? Così tirata in battuta all'Annalisa, se i ragazzi la canterebbero più volentieri in chiesa.
1: Ma già me la vedo. Vabbè, che in chiesa ultimamente sono alcuni preti che stanno facendo cantare, hanno capito che basta tristezza ma allegria, no?
0: Esatto,
1: gioia.
0: Esatto.
1: Poi ci, mi fa ridere Alleluia così, dai.
0: Se non l'avete mai vista, se andate negli Stati Uniti, a proposito degli Stati Uniti, andate a vedere una
1: messa gospel.
0: Una messa gospel è una roba. È una roba che veramente
1: merita,
0: rimane dentro per tutta la vita.
1: Infatti,
0: porca miseria, mamma
1: mia, ragazzi. Però vabbè, quando si dice che sono dotati, no?
0: Sì. Certo.
1: Però io resto dell'idea che bisogna divertirsi.
0: Certo, certo.
1: Non
0: certo.
1: Dentro.
0: Gioia. E anche, gioia. E anche
1: no,
0: riflessione.
1: Come
0: anche riflessione. Però prima parlavamo dei nostri eventi sportivi,
1: sì?
0: Dei nostri, delle nostre. Cioè, poi abbiamo parlato del. A proposito, potete già andare a votare. Gli episodi, sì.
1: Sì,
0: andate sul nostro Instagram ufficiale, quello di Radio Kiss Kiss, nelle stories c'è già l'elenco puntato,
1: sì.
0: E voi scegliete l'episodio che abbiamo già citato e l'indomani vi diremo quello che ha vinto.
1: Due citate a Max Vitale e basta, è inutile citare altri due, no Max?
0: Tra poco, a proposito di Formula 1 che tu hai citato tra i tuoi episodi, c'è una storia, come possiamo dire, un simpatico siparetto tra Kimi Antonelli,
1: sì,
0: e Kim Kardashian.
1: Da un lato sì, sai che se l'avessi fatto io tu ci arrestavano tutte e due.
0: Subito.

0: mamma.
1: Voglio sperare.
0: Questa voce è la suocera, non è il marito con questa voce.
2: Stavo guardando che praticamente New York questi ultimi 2 o 3 giorni è successo di tutto.
0: Infatti.
2: È passato sì. di tutto.
0: Ma come hanno festeggiato loro l'NBA in casino? Non è un'altra guerra, gli mancava la
2: guerra
0: in casa.
2: Allora, c'è stata la presentazione, insomma, e il fatto che SpaceX sia stata quotata in borsa, quindi c'è stato...
0: Di mille miliardi.
2: E quindi lì a New York erano tutti quanti in attesa per capire cosa sarebbe successo. Poi c'è stata la partita Brasile-Marocco finita 1-1 che sì. Si è giocata alla MetLife Stadium, che è uno stadio storico. E poi c'è stata la finale dove con la vittoria dei
0: Knicks. Che poi ho scoperto che sai che Knicks è il diminutivo di Knicksbocker, che significa pantalone alla zuava. Ma tieni, che squadra tieni? Tengo i pantaloni alla zuava. Ci sta, eh.
2: Comunque tifoso, la sì. Grande mela sempre al centro del mondo, come sempre.
0: Stranamente ha vinto quest'anno, dopo 53 anni, che il tifoso numero 1 è Trump.
2: È peggio.

0: Attenzione perché torna, torna lei, ma non si fidava a venire da sola. Ha detto serve qualcuno. Infatti viene Mango e Mangoni. No, è
1: Angelina
0: Mango, e
1: Mango, Marco Mengoni con
0: Canto d'amore. Ti piace?
1: Dirige
0: New Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, New Kiss. E sempre a proposito di sport, avevamo detto della storia di Kimi Antonelli con la Kim Kardashian, che a un certo punto, durante il Gran Premio di Monaco, che Kimi Antonelli ha vinto, la Kardashian gli ha preso l'asciugamano che serviva a lui per asciugarsi dal sudore delle fatiche.
2: Che danno un pacco.
1: Lei ci si è pulita gli occhiali e chissà cosa, e l'ha portato via. Al che.
2: Kimi ha fregato l'asciugamano?
1: Kimi ha fregato l'asciugamano? Questa Kim. Cosa simpatica sui social, e si sono aggiunti un po' tutti, e la Kardashian ha reagito nella migliore delle maniere.
2: Insomma,
1: gli ha regalato un asciugamano in tonso con scritto da Kim a Kimi, autorizzato e autografato
2: da Kim a Kimi, ragazzi, hanno
1: risparmiato. Kimi l'ha preso questo asciugamano, ha detto che bello che questo
2: allora
1: regalo.
2: Si è asciugato la faccia, se fai così, Giannini
1: è
2: indicativo,
1: ragazzi.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo,
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: La musica più bella suona solo

0: Attenzione.
1: Parcheggi un'altra volta lì, te la graffio, capito?
2: Allora, secondo me dice proprio questo. Perdonateci, che se di nome c'hai, se lo distraducetelo poi. Good morning, Kiss Kiss.
1: Signore e signori, preparatevi perché vi stiamo per dare una comunicazione ufficiale. Noi siamo veramente orgogliosi di questa cosa perché siamo i primi a darla.
2: È ufficiale adesso.
1: Te la dai? Sì.
2: Io no, la do. Io la prendo, vai tranquillo.
1: Allora, la diamo per primi, stiamo parlando della terza tappa del Kiss Kiss Way. Dopo i due grandi successi a Torino e di sabato scorso a Baia Domizia,
2: ragazzi,
1: signore e signori, preparatevi a Viareggio perché in piazza Mazzini il 26 e il 27 giugno ci sarà la terza tappa di Kiss Kiss Wave.
2: E allora abbiamo esagerato come al solito.
1: Allora, se volete i biglietti della Pit Zone, dovete andare a Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno per aggiudicarvi i biglietti di questo esclusivo posto. Ma volete vedere dal vivo chi c'è? Allora ve lo svegliamo subito. E dai, ci sono Aiello, H7, Kate Lumina, Fidi V, Federica Abate, Francesco Renga, Gremlos, LDA, porca miseria, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Tree, Mew, Night, Nicolò, Filippucci, Rove, Saif, The Colors e Trigno. Che belli, bravi.
2: Ragazzi, lo posso dire? Si esagera sempre di più. Ma sempre il Kiss Kiss Way 2026.
1: Sì.
2: Non sei nessuno.
1: A Viareggio. Kiss Kiss Way.

0: allora, soprattutto allora, quando entra Marta allora, e gira che sì.
1: Max, guarda,
0: è entrata la bionda tutta vestita di bianco.
1: Guarda. Sì. Non sto ballando, problemi all'anca.
0: Ma io sto guardando Marca, voglio guardarti, dai.
1: A chi è che stai guardando?
0: Ma Marta Martini.
1: È dietro la stella del microfono, non la vedo.
0: Signore e signori, chiudiamo in bellezza questa puntata di lunedì, che nonostante sia stato lunedì, è stata una bella puntata.
1: Lo diciamo, stasera mi raccomando, c'è Sport Match alle ore 19, Kiss TV.
0: Chiudiamo con Oasis Wonderwall del 1995.
1: Grazie Piga, grazie alla Control Room, la nostra Lucilla.
0: Esatto.
1: Tutti voi, a domani, ore 9. E kiss a tutti!

0: con Wonderwall 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Lo si apprende da fonti diplomatiche. L'accordo, arrivato ieri dopo 17 ore di negoziati, sottolineano, stabilisce i principi per la fine dei combattimenti su tutti i fronti, estendendosi quindi esplicitamente anche al teatro bellico del Libano, dove Israele manterrà comunque un presidio di sicurezza. Il protocollo non risolve i nodi strutturali che dividono Washington e Teheran, ma disegna i contorni di una tregua. Tra i punti dell'accordo c'è anche la riapertura sempre venerdì dello stretto di Hormuz, mentre sulla questione nucleare una soluzione definitiva è attesa entro 60 giorni. Qualora non si raggiungesse, gli attacchi riprenderanno, chiarisce Trump, mentre la TV di Stato iraniana proclama la vittoria, vantando a quanto pare la parziale revoca delle sanzioni e rivendica insieme all'Oman la navigazione controllata di Hormuz, al contrario di quanto afferma la Casa Bianca, e cioè che lo stretto sarà transitabile liberamente senza alcun pagamento. In una dichiarazione congiunta, Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono disponibili a collaborare con le parti e pronte a revocare alcune sanzioni a Teheran a fronte della rinuncia all'arma atomica. Giorgia Meloni, in partenza per il G7 di Evian, definisce il memorandum un'occasione di pace da cogliere e anticipa che, fermo restando l'autorizzazione parlamentare, l'Italia è pronta a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Circostanza questa che alimenta la fiducia dei mercati. Borse europee in rialzo, Milano più 0,7%, in calo il prezzo del petrolio, WTI $80 e Brent $83 al barile. Ucraina, fuoco incrociato con la Russia, 3 vittime a sud di Mosca, 9 tra Kiev e Kharkiv. A fuoco il tetto della cattedrale della Dormizione, una delle chiese del celebre complesso patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il metropolita Epifanio, capo della chiesa ortodossa ucraina, ha condannato l'attacco come un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo. Per il ministero della difesa russo, la cattedrale è stata invece colpita da un Patriot scaduto fornito a Kiev. Duro il ministro degli esteri italiani, un attacco gravissimo. Mosca non vuole la pace. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo indicizzato all'inflazione con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori. A metà mattina siamo già sui 28.000 contratti per oltre 1 miliardo di raccolta. Della durata di 5 anni, il titolo garantisce un tasso fisso minimo dell'1,6%, con premio finale extra dello 0,6 sul capitale, riservato a chi lo acquista nei giorni di emissione e lo detiene fino a scadenza nel 2031. La sottoscrizione sarà possibile fino a venerdì, salvo chiusura anticipata. Lo sport, calcio e il mondiale. Nella notte italiana Svezia batte Tunisia 5-1. Nell'altra gara del gruppo F l'Olanda non è andata oltre il pari 2-2 con il Giappone. Per il gruppo H nel pomeriggio l'esordio della Spagna con Capoverde. A mezzanotte Arabia Saudita Uruguay. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

si riparte lunedì 15 giugno. Saluto Max e Max che tornano domani, Luigi Fischetti in regia. Saremo insieme fino alle 14. C'è la nostra tripletta, Lola Young con Mezzi, Francesco Renga con Cambio Direzione, ma subito Olivia.

Lolo Young con Messi su Radio Kiss Kiss. Ma vogliamo iniziare col parlare della tappa meravigliosa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Mamma che meraviglia, non so se avete seguito un pochino anche tramite i nostri canali social. Se non l'avete fatto, fatelo, perché veramente una tappa meravigliosa come quella di Torino. Ma noi non ci fermiamo e già stiamo preparando tutto per vivere la prossima tappa, quella di Viareggio. Poi nell'arco di queste due ore vi darò anche tutte le info necessarie per essere dei nostri. Come è andato questo weekend? Spero che vi siate divertiti e rilassati, e tra poco abbiamo qualche parere interessante.

0: Eppure ragazzi, devo essere sincera. Allora, cosa avete combinato questo weekend? Sentiamo un pochino.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno. Niente, ieri siamo stati a fare le valigie e questo è il mio 35esimo anno di animazione.
0: Che meraviglia.
1: E quindi mi troverò ad andare in Sicilia e passare tutta l'estate lì.
0: Che bello.
2: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Ciao Marta, ieri mare e io ancora devo fare il cambio di stagione.
0: Anche tu, ma come si...
2: Un bacione da Catanzaro.
0: Io pesco qualche maglietta di qua e di là, però ancora non ho effettuato il cambio di stagione completo e mi scoccia terribilmente, devo essere sincera. Allora, stamattina leggevo di un oggetto di cui potremmo dover fare a meno nei prossimi tempi, e la cosa potrebbe preoccupare qualcuno, ma intanto, insomma, di quanti oggetti che credevamo indispensabili abbiamo poi dovuto fare a meno. Ma ne faremo a meno proprio di uno veramente incredibile.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
1: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu, bu.
6: Kiss, kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss.

tu avrai perso il tuo sentiero, noi abbiamo perso il nostro dinero, caro Francesco Gabbani con Summer Funk. Sono Radio Kiss Kiss, allora diciamolo, a quanti oggetti che ritenevamo indispensabili abbiamo poi dovuto dire addio negli anni, ma non noi personalmente, ma proprio come società. Non avremmo mai immaginato 30 anni fa che potessero sparire, che so, le cabine telefoniche o le macchine fotografiche usa e getta, o chi le usa più le mappe cartacee, dai, non si usano più. Ma potreste mai immaginare un mondo senza carta igienica? Eppure sempre più paesi ne fanno a meno, grazie a una piccola rivoluzione domestica partita dal Giappone, che ora però sta conquistando sempre più persone in giro per il mondo. A sostituire la carta igienica saranno i washlet, tazze super tecnologiche con getto d'acqua incorporato e regolabile sia come temperatura che come intensità, che promette pulizia, velocità e meno spreco di carta, perché quasi non si utilizzerà più. Pare che anche in Europa molte persone si siano appassionate a questo nuovo modo di vivere la toilette. Non so, io non riesco a immaginare una vita senza carta igienica, ma come dicevo, abbiamo rinunciato a tante cose e rinunceremo anche a lei.

poi adesso novità nell'immaginario collettivo: la strega è un elemento negativo da temere, qui invece si trasforma in una figura contemporanea che incarna il coraggio di essere se stessi. Ci vogliono più donne che escano dai binari. Francesca Michielin con Strega comanda New Kiss.

0: Francesca Michielin, Strega comanda il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Beh, ci aggiornano gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione disturbata da infiltrazioni fresche in quota sulle regioni settentrionali, soprattutto sul Triveneto. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato, salvo per lo sviluppo di isolati rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata condizioni in generale buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud. Massime tra 24 e 33 al nord, tra 27 e 32 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
10: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss, kiss.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
12: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Che

0: Comunque c'è un messaggio che secondo me può aprire una marea di riflessioni, e parlo dei tanti genitori all'ascolto che, presi dallo stress di tutti i giorni, a volte purtroppo dimenticano di essere anche delle coppie.
1: Questo weekend io e mia moglie abbiamo festeggiato l'anniversario di matrimonio.
0: Bene.
1: Ci siamo concessi questo weekend, è stato bellissimo, siamo riusciti un po' a stare da soli, mentre invece i nostri due figli, Celeste e Samuele, sono rimasti a casa dalla nonna. Comunque erano contenti loro.
0: Beh, certo.
1: Che mamma e papà si siano presi un weekend insieme. Siamo contenti!
0: Cioè, quanti genitori, sinceramente, all'ascolto, non si ritagliano un pochino di tempo per stare insieme come coppia da tantissimo tempo? Perché a volte ci si sente in colpa, perché a volte ci si dimentica, però in realtà quando una coppia non resta coppia, ma è solo mamma e papà, ecco, poi a lungo andare la famiglia si sfalda e a volte ci si sente in colpa, ma che faccio, lascio i bambini al nonno, alla nonna, meglio di no, meglio di sì. Invece, insomma, spero che ci siano, magari se avete voglia potete dirmi anche che cosa ne pensate, spero che ci siano tanti genitori all'ascolto che riescano a ritagliarsi del tempo tutto per loro. Oh!

Bambina. Genitori all'ascolto, tra poco parleremo con voi, perché ogni tanto riuscite a diventare, ritornare semplicemente coppia. Adesso però ci godiamo Alanis Morissette.

nostro momento history. A volte che succede? Che la verità ce l'abbiamo proprio lì davanti agli occhi, ma non vogliamo vederla. Abbiamo, come qui diciamo, abbiamo i prosciutti davanti agli occhi. Ecco, finché non ci viene spiattellata sul muso. Cioè, se stiamo con una persona che flirta con chiunque per strada, che ammicca, che ama piacere, ragazzi, è questione di tempo. Prima o poi cederà alla tentazione. Di questo si parla. Giochi di seduzione. I Pet Shop Boys con Domino Dancing dal 1988. Il nostro History Kiss.

Fashion Boys, Domino Dancing 1988, il nostro History Kiss. Arrivano un bel po' di messaggi molto molto interessanti, è un argomento a cui tengo molto. Ci sono genitori all'ascolto che riescono a ritagliarsi dei momenti per ricordarsi di essere anche una coppia fuori casa, per ricordarsi anche: ma noi perché ci siamo sposati? Quando esci fuori dici: cavolo, ma quello era pure simpatico, adesso mi ricordo. Perché nello stress di tutti i giorni ci si dimentica anche perché ci si è sposati, ragazzi. Allora, tra poco i vostri racconti, intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Io sono Marta, saremo insieme fino alle 14. C'è Luigi Fischetti e subito Giova e Alfa con Buon Vento.

0: Luigi, mi passi la matita, devo riavvolgere il nastro della cassetta. Vi ricordate quando facevamo sta roba? Si tirava tutto il nastro, diventava un casino. Vabbè, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon lunedì. Abbiamo aperto un argomento senza volere, in realtà l'ha fatto un ascoltatore, però secondo me dovremmo riflettere su questa cosa. Abbiamo appunto parlato di dei tanti genitori che a volte dimenticano di essere coppie. Ci sono invece dei genitori che fanno bene, invece si ritagliano del tempo per loro.
1: Ciao, Paola da Catania. Sì, noi siamo una di quelle coppie che si ritaglia questi spazi, queste mini vacanze, questi weekend, senza sensi di colpa, anche perché i ragazzi sono grandi, poi anche quando erano più piccolini stavano dai nonni, quindi va bene così. Ci sta, ogni tanto stare soli, la coppia fa bene.
2: Noi diventiamo coppia quando il bambino va a letto oppure quando è invitato ai compleanni.
0: Benedetti compleanni, direi. Va bene, ma c'è anche chi riesce a... Chiaramente, ragazzi, bisogna avere anche il sostegno dei nonni oppure le possibilità economiche per potersi ritagliare degli spazi per ricordarsi semplicemente, ok, non è che siamo solo genitori, ma ci siamo sposati per questo motivo, ok.

0: L'energia di Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Allora, quanti genitori all'ascolto riescono a essere ancora delle coppiette felici?
1: Oh. Ciao Matta. Ciao. La giornata da coppia per noi inizia alle 8:30 di sera e finisce alle 10. L'unico ritaglio di momento che ci prendiamo della giornata è quando mettiamo i bimbi a letto.
0: Ancora per poco però.
2: Io e mia moglie siamo in attesa che venga luglio, perché le nostre figlie partono per il campeggio insieme ai nonni.
0: Hai capito?
2: E io e mia moglie ci godremo tutto il mese di luglio come una coppia di fidanzatini.
0: E ci sta, vedi? Perché è una cosa bella, ci si ritrova in quel momento. Ecco, perché tanti genitori, a prescindere dalla possibilità anche economica, i nonni, eccetera, eccetera, a volte si sentono in colpa. Invece non bisogna assolutamente sentirsi in colpa.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

con Cavana. Allora, vi è mai capitato di prendere una svista? Cioè, tipo, vedi una persona, pensi che sia un'altra persona, magari vai anche là. Antonio, una pacca sulla spalla. No, si gira, non è Antonio. Figuraccia, capita, è capitato a me tantissime volte. Capita a noi, ma capita anche in TV, no? Ricorderete durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l'allora direttore di Rai Sport commise qualche errore, gaffe che non sono certo passate inosservate, diversi scambi di persona, per cui lui stesso, dopo essere stato molto criticato, decise di dimettersi. Ma ora per i mondiali tutto sarà stato gestito al meglio, e invece pare ci sia stato qualche altro problema di scambio di persona. Cioè, durante un servizio per la partita USA-Paraguay a Los Angeles, la giornalista in questione citava le personalità tra gli spalti, tra cui Brad Pitt, che in realtà era Rob Lowe, e poi risuscita addirittura Steve Jobs, che era Bill Gates. Però, ma come si fa? Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

parlato diverse volte del fatto che io sia, si può dire, uccellofobica. Vabbè, ho paura dei pennuti, degli uccelli, eccetera, eccetera. Però ricordo che quando ero bambina, certamente non c'erano gabbiani in città. I gabbiani erano sul lungomare, erano sulle scogliere. Pescavo, mi ricordo di questi gabbiani che mettevano la testa sott'acqua e prendevano dei pesciolini così al volo. Adesso tutto è cambiato. E mi ha fatto veramente, non so se ridere, paura, spavento, non ne ho idea. Stamattina sono passata davanti a una pescheria, un gabbiano, oh, ma con una velocità, è arrivato in picchiata, si è fiondato praticamente sulla bacinella del pesce esposto di una pescheria qui vicino Radio Kiss Kiss, e ha preso un pesce al volo e se l'è portato via. Ma era grosso, ok? Non ho riconosciuto la tipologia di pesce, però sono certa che tornerà altre volte. E leggevo appunto che ormai, insomma, è un classicone. Infatti le pescherie devono fare tanta attenzione perché i gabbiani sono soliti. Dice, ma perché devo far fatica, devo andare a pescare al mare quando posso andare direttamente in pescheria? Magari me lo fanno trovare pure spinato.

dice che la sirena Partenope fosse addirittura più bella di Venere, ma attenzione perché la sua voce è pericolosa e ammaliante. Una canzone che diventerà sicuramente un inno di quest'estate, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro new kiss.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yes, yes.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Kiss.

Dabba Usa con Magnetic Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Allora, che bella la Liguria, che meraviglia, che posto meraviglioso. Tutta l'Italia è bella, ragazzi, diciamoci la verità, nulla da invidiare a nessuno. Ma parliamo delle Cinque Terre. Allora, attenzione, più che altro, se avete in programma una gita da quelle parti, scegliete bene le scarpe che indosserete o si rischia una multa fino a 2.500 euro. Sappiamo che lì ci sono dei sentieri stupendi, non so se l'abbiate mai percorsi, ne vale veramente tanto la pena, ma bisogna affrontarli nel modo giusto, cioè certamente non con infradito, ciabatte o le scarpe quelle con la suola liscia. La regola esiste dal 2019 per motivi di sicurezza, perché molti percorsi sono ripidi, rocciosi, scivolosi, quindi ci vogliono le calzature adatte. Chi viene sorpreso con calzature inadatte sui sentieri può ricevere una multa che nei casi più gravi può arrivare fino a 2.500 euro. Quindi attenzione!

Noi vogliamo parlare invece delle buone abitudini, perché insomma siamo già arrivati alla terza tappa del Kiss Kiss Way. Dopo il grande successo di Torino e quello invece di sabato di Baia Domizia, siamo pronti ad arrivare, ecco, a Viareggio. Ricordiamo delle cose importanti per questa bellissima tappa. L'ingresso è libero e gratuito allo show del 27 sera in piazza Mazzini a Viareggio, ma si avrà l'opportunità di ricevere un posto esclusivo nell'area pit. Come? Semplicissimo, ragazzi, potete venire direttamente al Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio, e noi saremo lì già dal giorno prima, quindi il 26 saremo lì tutta la giornata, potete venire lì e provare ad aggiudicarmi i biglietti e vivere la magia di Radio Kiss Kiss, ma potete farlo anche il giorno del concerto, quindi sono dei biglietti speciali, ecco, che vi daranno l'opportunità di vivere la magia del Kiss Kiss Way direttamente da un'area proprio sottostante al palco. Quindi ci prepariamo, Kiss Kiss Way, per la tappa di Viareggio.

con Vulcani B Now 1981, il nostro History Kiss. Ci lasciamo così, chiudi la bottega, caro il mio Luigi Fischetti, perché la bottega di Marta Martinez Voice, lo sai che su Instagram ho dovuto aggiungere Voice perché c'è la vera Marta Martinez, no, io sono vera pure io, che è spagnola e fa la DJ, e quindi c'era confusione, ho dovuto aggiungere il Voice. Dice, questa perché pensava di fare la ballerina nella vita? No, è perché altrimenti si faceva confusione. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con Marco e Rafa anche al 158 del Digitale Terrestre, e noi ci risentiamo domani da Marta Kiss Kiss. Ciao!

0: eccoci qua in questo lunedì 15 di giugno, le 14 in punto, spacchiamo il minuto e non solo. Ciao gente, noi siamo Marco e Raff, questo è Daddy Kiss, lo facciamo con Anna Chiara Mansino in redazione, con Joschi, il regista di questo programma, e anche con le notizie d'attualità che solitamente commentiamo insieme a voi, dedichiamo un argomento al giorno.
1: Allora, in Germania abbiamo scoperto che se hai 30 anni e non hai ancora una fidanzata o un fidanzato, i tuoi amici ti costringono a vestirti in modo più ridicolo possibile, ma soprattutto ti prendono in giro, e quindi la puntata di Daddy Kiss la dedichiamo oggi a questo.

0: Iniziamo con il primo disco, I Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento. La domanda di oggi è questa:
1: vi hanno mai preso in giro per qualcosa? Insomma, ovviamente quelle cose ironiche, anche sfottò tra amici, dedichiamo

0: Immagini
1: poi magari fanno i video, li mettono su TikTok, su Instagram.
0: Certo, infatti ti immagini le persone che vengono appunto prese in giro per questo, con lo spazzolino da denti a pulire le scale, esatto, del municipio della propria città. È una cosa abbastanza divertente, ovviamente, che se fa in comitiva diventa uno sfottò, perché poi è a chi ne fa di più o chi ne fa di meno, perché chiaramente se sei fidanzato, comunque se sei riuscito a conquistare qualcuno, non lo devi fare, quindi diventa anche un gioco tra amici simpatico.
1: Cosa abbiamo imparato da questa notizia? Abbiamo imparato che gli amici sanno essere molto bastardi.
0: Sicuramente, lo sapevamo anche prima, tra un po' facciamo i nostri esempi.

0: Mi hanno preso in giro, sì, e tanto, e vi spiego anche perché.
1: Vai.
0: Io sono un 93 e diciamo che mi frequentavo con una 2001.
2: Allora, mamma mia, un'età, cioè una differenza d'età netta.
3: Anche noi abbiamo un nostro amico Gianmaria che è fidanzato con una ragazza, hanno 10 anni di differenza, lei più piccola, lui più grande, e ci sta, e... è la prima regola dell'amicizia, quello di perculare l'amico, certo, se si frequenta con una ragazza più piccola.
2: Per esempio, noi perculiamo Joschi, regista di questo programma, quando andiamo a giocare a calcetto, lo perculiamo quando lui da difensore
3: non fa un lancio buono,
2: passa ad attaccante, quindi sbaglia tutte le posizioni e quindi lì viene preso in giro da noi.
4: Marco, non fate il cagacazzo.
2: Ho capito, ragione, però ecco, io ci tengo al calcetto.
3: Noi,
2: ragazzi,
3: perculiamo Marco perché cagacazzo, perché è troppo preciso.
2: Confermo.
3: Troppo pignolo, troppo è però quello così, è quello così,
2: vero,
3: io
2: vero,
3: ho
2: vero,
3: ragione, 9 su 10 è quello così, quindi
2: è vero.
3: Tra amici ci sono gli sfottò,
4: i pignoli, cazzo,
2: esatto, ecco, sono sempre così. Invece per esempio Raff lo prendiamo in giro perché cambia look, vabbè, voi se siete ascoltatori della radio ve ne rendete conto, anche quando ci guardate in TV cambia sempre look perché assomiglia sempre a un personaggio di Hollywood diverso.
3: Infatti ho deciso adesso di provare ad assomigliare a Maluma, ho visto ieri una foto sua, capello all'indietro,
2: quindi...
3: si è tolto la barba, mi piace.
2: Quindi non Hollywood, ma no. Canta, perciò a pranzo mi hai detto, sì, mi voglio tagliare la barba.
3: Maluma baby, sì.
2: Ecco perché io mi taglio la barba.
3: Sta piovendo?
2: C'è la miseria. No. Comunque allora, la domanda di oggi è proprio
3: Anna
2: questa.
3: Anna Chiara la sfottiamo perché ha un... ride sempre.
2: Ah, un... non capisco.
3: No, dico, lei ride sempre.
2: Sì, no, ride come un'ingenua...
3: Sì, sì, sì.
2: Rincoglionita, vabbè, ma quella è un'altra cosa.
3: Però quella, però ride sempre.
2: Sì, ride sempre. Vabbè, comunque, è Raf Maluma.
3: Sì, mi piace dopo. Sì, sì, Raf

0: avete uno sfottò fra amici? Cioè, siete mai stati presi in giro per qualcosa? Se sì, raccontatecelo proprio oggi attraverso una nota vocale.
1: 347 490 0042. Da ragazzino mi prendevano in giro perché avevo la R moscia e mi dicevano: vuoi dire 33 trentini entrarono a Trento?

0: Ciao Marco, ciao Raffa, Alfredo da Monza. A me una decina di anni fa circa, se non di più, è andato con Mina Tabella. I miei amici, io sono tifoso del Napoli, mi hanno fatto credere che quando Luca Toni giocava nel Bayern Monaco, che doveva andare via, mi hanno fatto credere che l'avesse preso il Napoli. Mi hanno iniziato a contattare dalla mattina: oh, il Napoli ha preso Luca Toni. Io a un certo punto ci ho creduto, andavo in giro dai colleghi milanisti, interisti, juventini che ho qua e facevo il segno di Toni come quando faceva gol.
1: Certo,
0: no?
1: L'esultanza, certo.
2: Bello perché la mano all'orecchio. Calamari,
3: Luca, sei per me. Numero uno.
2: Chi si ricorda questa canzone?
1: Sì, vabbè, gli amanti del calcio sicuro se la ricordano.
2: Sei per me numero uno.
1: Perché Toni fece un grande mondiale, ovviamente con l'Italia quando vincemmo, poi passò al Bayern Monaco, però in effetti era il bomber del momento, quindi se fosse arrivato nella tua squadra del cuore sarebbe stato un grande acquisto.
2: Molto,
1: no?
2: Amico di Frank Ribéry, anche tutt'oggi lui parla molto bene di Frank Ribéry. Tantissimi scherzi si sono fatti e la puntata di oggi è dedicata agli Sfottò tra amici. Se siete mai stati presi in giro magari per qualcosa dal vostro migliore amico, dalla vostra migliore amica o perché no dal vostro partner.
4: Ciao Marco, ciao Raff.
5: Ciao.
4: Sì, mi prendevano in giro o mi perculavano perché avevo i piedi grandi. Mi regalarono una maglietta con un personaggio che era a quei tempi era molto famoso, era Scarpantibus, che era un uccellaccio che non so che tipo di pennuto fosse, ma questi piedi enormi, lui alto secco come ero io.
2: Scarpantibus? Okay.
1: Non lo conoscevo, no, onestamente, però il fatto che ti prendessero in giro per il piedone,
2: bello,
1: questo sta. Sì, fa abbastanza ridere, insomma, è una presa in giro che ci sta tra amici, no?
6: Una volta per sbaglio avevo messo i pantaloni di mia sorella e mi hanno preso in giro.
1: Allora, su, ti sei vestito come lei. Vabbè, che poi posso dire, non so quanto tempo fa è successo, ma adesso un po' vestirsi le cose da donna, le cose da uomo ormai è un po'
2: superato.
1: Sì, è sdoganato. Addirittura Bad Bunny si è esibito con la gonna, quindi ormai è tutto normale.
2: Bad Bunny può fare quello che vuole,
1: capito?
2: Soprattutto nell'ultimo periodo. Non lo so, Gioschi, Anna Chiara, Marco, voi non la sapete questa cosa. A Torino, dopo il Kiss Kiss Way,
1: sì,
2: io sono andato in palestra e vedevo che tutti mi guardavano. Dicevo, ah, magari mi hanno riconosciuto, magari sanno del Kiss Kiss Way.
1: Sono il conduttore della serata del Kiss Kiss Way.
2: In realtà mi guardavano perché avevo messo la maglia al contrario.
1: E te ne sei accorto dopo in ascensore.
2: Ed è venuto il personale e mi dice: ti posso dire una cosa? Io, vuoi fare una foto? Ma perché? No, penso tu, voglio fare una foto. Ma guarda, c'è la maglietta all'incontrario.
1: Complimenti!
2: Bella figura di merda. Radio Kiss Kiss. I've been sending drunk

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Yes.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Yes, yes.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
11: La musica più bella.
12: La musica più bella.
10: Buona domenica.
11: Suona solo.
12: Suona solo.
11: Su Radio Kiss Kiss.
10: Radio Kiss Kiss.
13: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante.

0: domenica.
1: Buon lunedì 15 giugno da Marco e Raffo, 14:28. State ascoltando Daddy Kiss, puntata di oggi dedicata agli sfottò tra amici. E andiamo allora subito da Elena da Bari, che ci vuole raccontare perché viene presa in giro dagli amici. Pronto?
2: Ciao Marco e Raffo.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Dici un po'.
2: Allora, sì, allora noi siamo una coppia di neosposi, casa nuova, stiamo facendo tutto, e semplicemente ci siamo accorti a fine pagamento di aver pagato uno scopino del WC 220 euro.
1: Cosa?
3: No.
1: Quanto lo scopino del WC?
3: Non ho capito.
2: 180 euro più IVA, precisamente.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Ma scusami, quando vi hanno fatto il preventivo, quello dei sanitari, oppure non so dove l'avete comprato, non vi siete resi conto che vi avevano dato uno scopettino d'oro?
2: No, purtroppo c'erano tantissime voci. Dopo aver pagato il tutto, messo tutto, è bello, bellissimo,
3: sì, ma
2: mio marito guarda la fattura, dopo aver pagato...
3: Capito, Elena, era uno scopettino tempestato di brillanti, non mi rendo conto.
1: Non è uno scopino, non è uno scopino, è un investimento a lungo termine che avete fatto.
2: Esatto. Ma infatti penso che quando inaugureremo casa lo metteremo come centrotavola, vedo.
1: Cioè, brava.
3: Ho una domanda.
1: Sì.
3: Pulisce meglio di uno scopino normale?
2: E quando lo proverò te lo dirò.
3: Ah, perché giustamente tu ancora non l'hai utilizzato, giusto.
2: No, te l'ho ancora incastrato.
1: Comunque non pulisce il WC, valorizza secondo me il bagno che avete, valorizza il gabinetto,
3: probabile.
1: Questo scopino,
2: esatto,
1: da 220 euro.
3: Allora Elena,
2: dimmi,
3: se
2: sì,
3: proprio vuoi veniamo io e Raff a casa vostra a provarlo personalmente.
2: Beh, perché no? Però ti farò pagare l'ingresso, sappilo.
3: Addirittura?
2: Ma allora... Beh, per il bagno, però.
1: Ma che è la discoteca? Ma che è il locale premium?
3: Va bene, dai, volevo... Vabbè, non vado avanti. Elena, grazie, un abbraccio.
2: No, meglio di no, ragazzi, meglio di no.
3: Ciao, Elena.
1: Ciao, kiss a te.
2: Ciao, ragazzi,
1: la storia dello scopino da 220 euro qui alla radio, su Radio Kiss Kiss.

0: Mazzita Lover su Radio Kiss Kiss, 2:30 del pomeriggio. Allora, devo dire, a proposito di questa notizia dello scopino, proprio perché lei veniva preso, cioè è stata presa in giro dai suoi amici perché hanno comprato questo scopino.
1: È diventata notizia alla radio, ma è un'esperienza vera che ci ha raccontato Elena da Bari, l'ascoltatrice di prima.
0: Qualcuno ci ha scritto: i peli dello scopino sono in fibra ottica. Ti immagini?
1: Pagare uno scopino 220 euro, poi devi anche fare la dichiarazione dei redditi dopo, devi andare dal commercialista, ti devi far aiutare perché è veramente eccessiva come spesa.
0: Devo dire però, visto che la puntata di oggi è dedicata alle prese in giro, come presa in giro
1: vale.
0: Per aver pagato tanto, un accessorio ci sta.
1: Perché parliamo di prese in giro? Perché siamo partiti da questa notizia che in Germania, se hai 30 anni e non hai ancora un fidanzato o una fidanzata, i tuoi amici ti costringono.
0: Che cosa?
1: Che mi sono sentito chiamato in causa, scusa.
0: Ti costringono?
1: I tuoi amici ti costringono a vestirti nei modi più ridicoli possibili.
2: Quindi praticamente in Germania, se sei a 29 anni e mezzo, quindi quasi a 30, e non ti va di pulire le scale, la regola è?
1: E che ci lascia così?
0: Perché la regola è?
1: La regola è?
0: E che a metà?
1: E non mi puoi lasciare così.
0: Joschi, scusa, l'hai tagliato tu o si è autotagliato l'ascoltatore?
1: No, si è autotagliato l'ascoltatore.
2: Basta che respiri.
1: Ma chi?
2: Basta che respiri.
1: Ma basta
0: la regola
1: che respiri
0: è
1: chi?
0: Basta che respiri.
1: Si è autosabotato.
0: Ma non ho capito niente.
1: Si è autosabotato l'ascoltatore da solo.
0: Ti metti da capo, per favore.
2: La regola è basta che respiri.
0: Ah, la regola è basta che respiri. Vabbè, una confusione immensa in questo programma. Vabbè, non fa niente. Comunque.
1: Ma non fa niente.
0: Vabbè, comunque niente. Abbiamo trovato il gancio di questa notizia della Germania, perché in effetti si ha 30 anni, ne è un fidanzato. Che poi è un po' sdoganata sta cosa. Cioè, quanti single ci sono a 30 anni? O voi, magari, quando avevate 30 anni, eravate ancora single.
1: Oggi
0: no?
1: Si trova l'amore a 40-45 anni.
0: È cambiato.
1: Secondo me, più hai l'esperienza, più trovi una donna, un uomo che ti possa rendere felice, piuttosto che quando hai 20, oggi, dai 20 ai 25 anni. Già ne abbiamo parlato di questa cosa. Marco.
0: Quando abbiamo dedicato la puntata alle relazioni lunghe, magari quelli che si sono conosciuti in giovanissima età.
1: Non è il caso di oggi, perché la puntata di oggi è dedicata agli sfottò tra amici.

0: tra pochissimo il nostro format del lunedì legato all'intelligenza artificiale con la musica, quindi vi faremo ascoltare una canzone di un artista ma cantato da un altro.
1: Dove voi siete i giudici, intanto New Kiss, novità musicale, è stata protagonista durante la seconda tappa del Kiss Kiss Way, lei è Baby K e il suo nuovo pezzo si chiama Tuca Macarena.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Se tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: L'hai mai sentita?
1: Eccolo il nostro format legato all'intelligenza artificiale. 14:48 in questo lunedì 15 di giugno. Noi siamo Marco e Raffa e ogni lunedì più o meno a quest'ora ci divertiamo nel farvi ascoltare una canzone creata con l'intelligenza artificiale, sì, perché il progresso non lo possiamo fermare. Però visto che ci possiamo sicuramente giocare con l'intelligenza artificiale legata alla musica, abbiamo deciso di lanciare questo format che sta andando avanti già da qualche
2: mese.
1: Lo
2: sapete, voi siete i protagonisti, voi siete i giudici, ci dite se è promossa, se è bocciata la canzone che abbiamo scelto. Oggi abbiamo preso il pezzo bellissima di Annalisa. Dove
1: vai? Certo, vabbè.
2: Che non ha neanche bisogno, secondo me, non c'è bisogno di farla ascoltare perché... Vabbè, l'abbiamo suonata così tanto alla radio, ma Annalisa oramai è una pop star.
1: Sì, ovviamente, però sai, giusto un remai, un ricordo della canzone di
2: ci
1: come
2: siamo
1: fa.
2: Chiesti se Annalisa, se bellissima di Annalisa fosse stata cantata da Freddie Mercury dei Queen.
1: Attenzione,
2: sarebbe stata comunque una hit. Freddie Mercury che la canta in italiano? Ebbene sì, siamo riusciti a crearla. Vediamo se è promossa oppure se è bocciata. Note vocali al 347 490 0042. Voi siete i giudici.

0: schifo galattico, il Freddy Mercury dei poveri, ci scrivono.
1: Ragazzi, stiamo ridendo per i vostri messaggi. Fra ci scrive: sembra mia zia Tiziana al matrimonio.
0: Ricordiamo che in questo format voi siete giudici. Con l'intelligenza artificiale abbiamo ricreato Freddy Mercury dei Queen, che cantava bellissima, di Annalisa.
1: Ricordiamo che l'abbiamo trovata su YouTube, quindi una

0: chi è?
1: Oh, vabbè ragazzi, ma questo più che Freddie Mercury mi sembra Alfredo Mercurio. Totalmente una cosa perché, inascoltabile.
0: Perché canta,
1: me.
0: Canta in italiano, quindi Freddie Mercury che canta in italiano diventa Alfredo Mercurio.
2: Ciao Marco Erappo, mi dispiace ma no, questo non è Freddie Mercury. No.
0: Okay,
2: Freddie Mercury intoccabile.
3: Va bene.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao,
3: sì. Devo dire la maggior parte proprio dei nostri ascoltatori, anche nei messaggi proprio scritti, ci dice impossibile. Ada per esempio ci ha detto: scusate, ma chi è Freddie Mercury? Cioè, come per dire, non sembra proprio, no, in questa versione lui.
2: Ciao Marco e Raff. Oh. Freddie Mercury la canterebbe molto molto meglio di così, per carità, amor del cielo, non si può sentire.
0: Allora, questo
2: non me lo toccate a Freddie, no.
0: La bellezza di questo format, l'hai mai sentita? È che noi prendiamo pezzi, li facciamo cantare a qualcun altro tramite l'intelligenza artificiale e voi semplicemente ci dite se è promosso, se è bocciato. Quindi voi siete i giudici, noi semplicemente cerchiamo di smistare le palle al centrocampo.
3: Facciamo i centrocampisti, sì. I registi. E anche perché in passato abbiamo messo delle canzoni che molti avevano approvato. Questa, devo dire,
0: oggi no.
3: Proprio la maggioranza si schiera sul no.
4: Se l'intelligenza artificiale reputa questa la voce di Freddie Mercury, vuol dire che rimane deficienza artificiale.
0: E allora,
4: no? Queste cose non dovete proprio toccarle, per l'amor di...
0: Chiudiamo così con questa ascoltatrice e con un minuto di silenzio per Freddie Mercury, che ce lo scrive Mauro. Direi che oggi è bocciatissimo. Freddie Mercury che canta bellissima di Annalisa.
3: Bocciatissima, ma noi vi ricordiamo che questo format con l'intelligenza artificiale tornerà lunedì prossimo, ovviamente con un'altra canzone cantata da un altro artista.
0: Sempre alle 14:45.
3: Sempre di lunedì, sempre in Dedichis.

0: un pezzo del 1985 che è il nostro History Kiss.
1: Musica più bella anche quella del passato, perché in questo anno, nell'85, mettevano questa canzone, suonatissima anche nelle radio, che parlava di un'infatuazione travolgente. Ogni volta che ci innamoriamo di qualcuno, magari non ci stiamo innamorando, ma abbiamo una grande infatuazione.
0: Dead or Alive su Radio Kiss Kiss, il pezzo si chiama You Spin Me Round.

dal 1985, Dead or Alive, che apre la seconda ora di Daddy Kiss. E in questa seconda ora continuiamo a parlare di sfottò tra amici e non solo, perché non so se avete letto le dichiarazioni di Infantino, che è il presidente della FIFA, che ci ha proprio perculati. Cioè, lui ha fatto uno sfottò nei confronti dell'Italia e ha detto: visto che quest'anno il mondiale è aperto, no? Ci sono molte più squadre, sono 48, dovremmo aprirle a 62 o anche molto di più, così l'Italia, la nazionale,

0: Diciamo anche la seconda ora gli sfottò tra amici, tra fratelli, tra sorelle, magari anche in famiglia. Ad esempio, non so se sapevate che la regina Elisabetta veniva chiamata da suo marito Salsiccia. Quindi voi immaginatevi che il marito della regina Elisabetta che la chiama Salsiccia, chiaramente in inglese.
1: Re Carlo.
0: Questo dimostra che non importa se tu c'hai la corona in testa, se hai però un difetto, una stranezza, comunque la tua famiglia ti beccherà sempre e scherzerà sempre con te.
1: Ma io sono convinto che gli sfottò servono per rafforzare i rapporti. Perché è un modo di dire le cose in modo simpatico e appunto proprio per evidenziare quel carattere, magari quell'aspetto fisico di quella persona
0: e poi
1: per sottolinearlo e per ecco avere qualcosa in più comune con cui scherzare.
0: Quando tu hai un difetto, il difetto ti rende anche unico e ti rende anche più umano.
1: Esatto.
0: Se i tuoi amici ti prendono in giro magari perché per la tua totale incapacità di orientarti anche col navigatore, perché sei proprio zero, non riesci proprio a orientarti, oppure perché magari bruci l'acqua sul fuoco, non lo fanno per ferirti gli amici, oppure i parenti, oppure le sorelle, lo fanno perché hanno tanta intimità e perché forse ti vogliono così tanto bene che si sentono, capito, in diritto e hanno anche la confidenza per poterti sfottere e per poter scherzare.
1: Io per esempio con il navigatore mi perdo sempre, cioè io proprio non riesco a guardare bene il navigatore, devo sempre zoomare per 8 perché proprio mi confondo, non riesco a vedere. Non so se anche voi ci fate caso e qualcuno infatti dei vostri amici vi prende in giro che sbagliate la strada nonostante il navigatore. Ormai i miei amici sono abituati, quindi sanno che se dico sbagliato strada è una cosa normale. Va bene, comunque puntata di oggi Dedikiss proprio dedicata agli sfottò. Magari qualcuno di voi viene preso in giro per qualcosa in maniera anche simpatica.

0: tempi della scuola mi chiamavano stecca da biliardo perché alta alta e sicca sicca, ma con il tempo, quando ci siamo rivisti alle cene di classe, sì, che soddisfazione, però
1: hai colmato quei vuoti, diciamo.
2: Sento nell'aria che tu sei il mio target, comunque. Sì, non abbiamo proprio.
1: Non abbiamo la certezza. No. Abbiamo invece un'altra certezza, perché la psicologia ha proprio dimostrato che se sei una persona stimata, brava, competente, fai una figuraccia, tipo, che ne so, ti versi il caffè addosso, le persone ti adoreranno ancora di più, perché la perfezione crea distacco e invece le figuracce creano empatia tra le persone.
2: Le figuracce fanno parte magari degli sfottò, e quindi vi è mai capitato di essere sfottuti per qualcosa, di essere presi in giro per qualcosa? Ce lo potete raccontare al 347 490 0042. Tornando all'ascoltatrice di prima, che ha detto che quando andava a scuola la prendevano in giro perché era alta, era magra, mi prendevano in giro a scuola perché avevo la R moscia.
1: Fai sentire come parlavi.
2: Avevo la così, guardate come cambia la voce. Io parlo adesso, perché poi se hai la R moscia cambia totalmente la tua voce.
1: Certo, no, ma anche la percezione proprio.
2: Quando io tipo dicevo: ciao, sono Raffaele e non vedo l'ora di venire a casa. Questa è la voce, ok? Con la R moscia è così. Ciao, sono Raffaele e non vedo l'ora di venire a casa. E cambia totalmente.
1: E poi posso dire, anche quello un po' si è passato, anche quello è un po' passato. Cioè, nel senso, oggi la R moscia è quasi un punto di forza.
2: Una ragazza una volta dissi: Barbara, sei proprio una stronza.
1: Mi ricordo.
2: E non si capiva.
1: C'ero anch'io, salutiamo Barbara, la nostra amica.
2: Perché con la R moscia mi prendevano in giro, ma quindi
1: sì,
2: ci sta.
1: Tua ex fidanzata. Va bene, allora, detto ciò, però vogliamo sapere uno sfottò che avete tra amici, magari tra fratello e sorella, che ne so, col vostro partner. Uno sfottò, una presa in giro, se vi va, al 347 490 0042.

0: No, si dice così. Ciao, Raffaele, non vedo l'ora di tornare a casa.
1: Vabbè, quello è un po' diverso. Però
2: è la zeppola questa, esatto. Però non è la R moscia.
1: Che magari è stato anche motivo di sfottò per qualcuno di voi o che ha subito questo tipo di sfottò. Puntata dedicata proprio a questo, ma gli esperti ci dicono proprio che più si ha intimità con amici, più lo sfottò è reciproco e quindi, voglio dire, direttamente proporzionale. Quindi se i vostri amici vi prendono così tanto in giro, vorrà dire che vi vogliono anche molto bene.
3: Allora, io sono presa in giro dai miei amici. Perché quando vedo delle cose fuori posto o su una scrivania, magari che una penna o cos'altro, eccomi, e la metto dritta.
1: Sono io.
3: Eccomi qua. È la mia fissa, quindi sì, mi piace l'ordine.
2: Sei come Marco, in pratica. Sei cagacazzo, come diceva l'ascoltatore di prima. Che
4: cagacazzo.
1: Ho capito, però non è colpa nostra. Siamo dei precisi sui tavoli, vogliamo vedere le cose in ordine.
2: C'è Rosa che ci scrive: ciao Marco, ciao Raffo, buon pomeriggio. Ragazzi, i bastardi dei miei fratelli mi chiamavano Robocop perché portavo l'apparecchio, il busto e i divaricatori per gli alluci. Oddio. Infami.
1: Vabbè, perciò
2: Iron Man sei.
1: Però, vedi, lei ha messo poi l'emoticon che ride, quindi vuol dire che la prendeva a ridere con i suoi fratelli. In effetti un po' Robocop lo eri con tutta sta roba d'acciaio.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Mary. A me hanno sempre preso in giro quando ero più giovane, sino oggi, perché ho sempre avuto fidanzati più piccoli, anche di 10 o 15 anni.
2: Signori, lei sento che il mio target. E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che hai comprato due libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Chissà te che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Knight, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: nostra.
1: E Gaia con Bassa Nostra su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Da Marco Raffa.
2: Non ridere, torniamo seri per cortesia.
1: Andiamo al telefono da Davide dalla Puglia. Pronto?
3: Pronto?
2: Eccolo. Pronto?
1: Davide.
3: Pronto?
2: Davide.
3: Mi sentite?
2: Ciao. Ti sentiamo forte e chiaro, visto che oggi, lo dico a tutti quelli che magari si sono sintonizzati adesso, sono le 3:30 di questo lunedì, oggi stiamo dedicando la puntata agli Sfottò. Stavamo ridendo fuori onda, microfoni chiusi, proprio per gli Sfottò che ci facciamo qui negli studi azzurri di Radio Kiss Kiss.
1: Dici il tuo.
2: Esatto, il tuo qual era?
3: Allora, io in prima media, alla prima verifica di storia fatta in classe, invece del mio cognome Paparella scrissi Papp, e da lì la professoressa ha iniziato a chiamarmi Pappo.
1: Scusa,
3: e così ora mi chiama...
1: perché scrivesti Pappo se sei Paparella?
3: Sbagliai a scrivere, mi dimenticai di completare il cognome.
2: Stava pensando un'altra cosa, in quel momento finì per scrivere solo Papp. E scusami, quindi la prof ti disse Pappo e da allora...
3: E da allora tutti mi chiamano così, anche fuori paese, chiunque mi conosce così.
1: Però dai, quindi è uno sfottò simpatico, nel senso, il cognome Paparella, giusto, è il tuo cognome?
3: Sì.
1: Paparella, si possono fare molte più battute rispetto magari a Pappo.
3: Sì, quello sì.
1: Quindi però... ti è andata di lusso in questo caso.
2: Quindi in realtà, Davide, noi ti stiamo chiamando Davide, ma per tutti sei Pappo.
3: Esatto.
1: E allora anche per noi sei Pappo.
2: Pappo.
1: Qual è il paese dove vivi, Pappo?
3: Ruvo di Puglia.
1: Ruvo
2: di Puglia. Altissimo livello. Pappo, va bene, quanti anni hai tu?
3: Io 18.
2: Quindi voglio dire, già sono un po' di anni che ti chiamano così. Va bene, caro Pappo, grazie per avercelo raccontato.
1: Ti chiameremo anche noi Pappo quando ci risentiremo, ok?
2: Ovviamente. E quindi ci ricorderemo di te, perché sarai sicuramente l'unico Pappo che avremo in onda anche in futuro. Detto ciò, sono sicuro che all'ascolto, Raff, ci saranno ascoltatori appunto che sono stati presi in giro per il cognome, perché è una cosa tipica di quando vai a scuola.
1: Se c'è qualcuno che è stato preso in giro per il cognome, scriveteci, perché dedichiamo questi ultimi minuti alla radio proprio ai vostri cognomi.
2: Perché no? Ciao Pappo, chi schissa a te?
3: Ciao a voi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, per seguirci dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff.
2: Io per esempio Castaldo faccio il cognome.
1: Castoro.
2: A scuola mi dicevo Castoro. È durato poco, però, perché devi sempre smorzare il cognome per prendere in giro, e non c'è niente da fare.

0: Ciao. Sono Nelly da Catania. Mm-hmm. Il mio cognome tipico siciliano è Privitera. Non vi dico a scuola, soprattutto alle medie. Piritera, Piritera, Piritera.
1: Piritera. Okay.
2: Piritera, quindi ok, ti prendevano il giro per il tuo cognome. Questa cosa dei cognomi, comunque, vedo che stanno arrivando un po' di messaggi scritti e anche di note vocali, quindi molti nostri ascoltatori venivano presi in giro e vengono presi in giro per il proprio cognome, come fa Giorgia Di Marco, che dice: io mi chiamo Giorgio Di Marco, ma da sempre la gente si confonde e mi chiama Marco al posto di Giorgio.
1: Vabbè, questo è proprio un classico. Claudia, per esempio, ci ha scritto: il mio cognome è 32, non vi dico le battute, sempre sorriso a 32 denti.
3: E beh, ovvio. Io chiavazza di cognome.
2: Ah!
3: Lasciamo stare le battute,
1: tutto il
3: tempo Eric Chiavazza.
2: Però è chiaro. Bello che ne parli alla radio, è bello che non hai vergogna e lo racconti qui in diretta su Kiss Kiss. C'è Papa Luigia da Caserta che dice: io venivo presa in giro perché il mio cognome è Papa,
1: è Papa
2: Luigia.
1: Cioè, lei si chiama Luigia, però capito, sempre la chiamavano Papa, come
2: quindi,
1: se fosse il Papa.
2: Certo. Papa Luigia è tanta roba.
4: Ciao Kiss Kiss, allora, data la parentesi sui cognomi, voglio fare questa parentesi. Il mio cognome è Mitilini, quindi praticamente una piccola cozza, ecco, un mitili piccolo.
2: È un mitile gnocco.
4: Non so in quanti me l'hanno
1: certo.
4: Me l'hanno distrutto, Mitilini, Mitrillini, Michilini.
1: Un classico, anche sbagliare il cognome, a volte senza rendersene conto, e invece a volte storpiarlo apposta, come ci scrive Daniela, una nostra ascoltatrice, che dice: mi chiamo Vermile. Immaginate, verme a vita, quante volte l'ho sentito appunto nel corso del tempo.
2: Vermile, Vermile. Ciao Marco, ciao Raff, io faccio di cognome 40 e ce lo scrive Alfonso. Vabbè, quando tu c'hai il cognome comunque con un numero, secondo me non è così difficile rispetto a quello di prima, che c'aveva Chiavazza, rispetto magari io avevo un amico che si chiamava Francesco e di cognome Mertasauro, con la T, però, Mertasauro.
1: Quindi quello poi si può storpiare in due
2: come
1: modi.
2: Lo storpiamo.
1: Con Merta senza la T e con Sauro, dinosauro, eccetera. Raff, chiudo col messaggio di qualcuno che ci dice: il mio cognome è Cozzolino, ma da sempre mi chiamano Coccolino.

0: anche una novità musicale.
1: Dito nella piaga, perché chiaramente dopo il successo di Sanremo ha detto: ragazzi, quest'estate vi faccio continuare a ballare.
0: Vai.
1: Dopo Che Fastidio esce la nuova dal titolo Businessman.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
2: Kiss, kiss.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Kiss, kiss.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: sponsor di oggi che si trova in Messico.
1: I mondiali! Olè!
0: Iniziate a pensare tutte le cose che si possono trovare in Messico, perché appunto la parola di oggi si trova lì. E io lo dico perché già ho fatto questo spoiler: la password è sempre legata e da una parola e da un numero.
1: Il numero invece è il numero dei mondiali vinti dall'Italia. Non tocchiamo i mondiali dell'Italia, per piacere.
0: Però visto che oggi abbiamo parlato di sfottò,
1: c'è proprio tristezza.
0: Il presidente Infantino che ha preso in giro, poi anche chiesto scusa pubblicando una foto sul suo Instagram con Rivera. Quindi vabbè, insomma, abbiamo detto la password di oggi si trova in Messico, che è uno dei posti appunto dove si gioca il mondiale quest'anno.
1: Vediamo chi è il più veloce che riesce ad indovinare la password. 347 490 0042. La potete trovare in Messico la parola, il numero invece è il numero dei mondiali vinti dall'Italia.

0: parola la potete trovare in Messico, è il numero, il numero dei mondiali vinti dall'Italia.
1: Password è tequila 3.
2: Accesso negato.
0: No, non è tequila 3.
3: Cactus 4.
2: Accesso negato.
4: Neanche il cactus.
1: Chi è? Cappello messicano 4.
0: Bello.
2: Accesso negato.
0: C'è chi ci scrive la password è olé 4.
4: Olé. No.
2: Accesso negato.
0: No.
4: Molti per esempio sono andati sul cibo. Tortillas 4.
2: Accesso
0: la
2: negato.
0: La password di oggi ha a che fare con il cibo? Punto interrogativo.
4: Sì.
1: Chi è? Tacos 4.
2: Accesso negato.
0: Non è Tacos 4, c'è chi ci scrive Speedy Gonzales 4. No.
2: Accesso negato.
0: Ha a che fare con il cibo, quindi?
3: Sombrero 4.
4: No.
2: Accesso negato.
4: È tipico del Messico il sombrero, ma no, perché stiamo dicendo appunto che ha a che fare il cibo.
0: Chupacabra 4.
2: Accesso negato.
0: Nachos 4.
2: Accesso negato.
0: Pablo Escobar 4.
4: No, che c'entra? No.
2: Accesso negato.
4: No. Non era messicano. No, no, no.
5: Siesta 4.
0: No!
2: Accesso negato.
4: Bella la siesta con la chitarrina e l'ukulele. Churros 4 potrebbe essere?
2: Accesso negato.
0: Andiamo al telefono, pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
0: Come Alan. Ti chiami?
6: Ciao, sono Alan.
0: Alan
6: da Siracusa.
0: Alan da Siracusa, qual è la password di oggi che ti fa vincere i gadget di Kiss Kiss?
6: Guacamole 4.
0: Olè!
4: Grande! Bravo, bravo Alan.
6: Grazie, grazie.
4: Chiaramente se diciamo Alan subito ci viene in mente notte una notte da leoni.
6: Non ho sentito, scusate ragazzi.
4: No, abbiamo detto quando diciamo Alan ci viene subito in mente una notte da leoni, no?
6: Beh, certo.
4: Per forza.
0: Tu sei quel tipo di Alan o sei un Alan più tranquillo?
6: No, più tranquillo, ma è fisicamente completamente diverso da lui. Okay. Ecco, niente.
4: Hai ragione, hai fatto bene a specificarlo. Va bene, Ala, vuoi salutare qualcuno qui in diretta su Kiss Kiss?
6: Volevo salutare solo mia moglie, che non penso mi stia ascoltando, e tutti quelli che mi conoscono.
0: Bene, Alan, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
6: Ciao,
0: Kiss Kiss
6: ragazzi,
0: a te.
6: Siete grandi, un abbraccio.
0: Ciao!

0: con un bel carico di emozioni sulle spalle, perché siamo reduci proprio dalla tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Ben ritrovati, è
1: Salve.
0: Lunedì 15.
1: Bello, bello, bello. Oggi no, che giorno è lunedì?
0: Oggi è lunedì 15, quindi vuol dire che siamo già arrivati a metà mese di giugno, e non chiedermi come ci siamo arrivati.
1: Allora non ce lo chiediamo.
0: Non ce lo chiediamo, diciamo solo che siamo a inizio settimana, la cosa non la facciamo pesare più di tanto. Partono i corrieri e partono con la sigla.

0: E per questo finisce la canzone di Annalisa che si intitola Canzone estiva. Ben ritrovati nei corrieri di Kiss Kiss. Devo dire con energia un po' da recuperare in qualche modo. Perché...
1: Dai, ma che hai fatto? Questo, dai, mamma mia, dai. Deve recuperare l'energia. Hai dormito 20 ore stanotte.
0: Non è vero, ma non è vero.
1: Come no? L'hai detto tu.
0: No, ho dormito un po' ieri pomeriggio. Poi ho...
1: Ti sei fatto la pennichella?
0: Un pochino sì, però sai che quando io dormo un po' di pomeriggio poi faccio difficoltà a dormire.
1: A dormire la sera.
0: Mi capita, perché io invito
1: quando
0: quelli
1: ieri
0: che...
1: siamo tornati.
0: Sì.
1: Siamo tornati e poi tu hai preso una macchina, sei andato via. Io mi sono fatto una doccina.
0: Sì.
1: Ma perché?
0: No, spieghiamolo però. Tornati da dove? Magari qualcuno ha appena acceso la radio. Seconda tappa del Kiss Kiss Way. Okay.
1: Allora, che è successo? Che io sono tornato.
0: Diamolo però, tornati da dove? Magari qualcuno ha appena acceso la radio. Seconda tappa del Kiss Kiss Way. Okay.
1: Allora, che è successo? Che io sono tornato a casa, ho cominciato a vedere una serie di

0: Dire alla bambina, ho chiuso la porta, ho chiuso il balcone.
1: E quindi?
0: Ho dormito altri 4 minuti. Al 5° minuto mi sono svegliato una zuppa di sudore.
2: Ma perché non accendi l'aria condizionata? Scusa,
0: no,
2: siamo a giugno.
0: No, è perché non io lo sai, con l'aria condizionata poi dopo se ne va la voce.
2: Okay. Allora devi scegliere o il caldo o la bambina.
0: Comunque sono stati i peggiori 15 minuti della storia.
2: Questo è tutto quello che tu hai riportato. E allora lo vedi che come dico io che dobbiamo recuperare le forze? Allora, signori, benvenuti ancora una volta nei Corrieri di KissKiss. Sapete che a inizio appuntamento noi celebriamo la giornata mondiale. Chiedo alla regia regia se abbiamo possibilità di farlo adesso, altrimenti lo facciamo dopo.
0: Lo facciamo
2: ce
0: dopo?
2: L'abbiamo? Vai!
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
3: Allora, oggi lunedì 15 giugno, giornata mondiale delle buste, dentro alle buste, conservate nelle buste nei secoli dei secoli. Amen! Amen.
2: Succede sempre, ce le abbiamo tutte. In realtà poi quelli più...
0: Tutti abbiamo un angolo della cucina,
2: sì,
0: soprattutto della cucina, magari incastrate tra il muro e il frigorifero,
2: sì,
0: oppure nella busta delle immondizie,
2: sì,
0: dove stanno i detersivi sotto,
2: no,
0: al lavabo.
2: Allora, quelli un po' più precisini hanno acquistato da qualche parte un portabuste.
0: E non mi piace.
2: E tu incastri dentro
0: non mi piace
2: e poi tiri da sotto.
0: Non mi piace, perché quello è, siccome esteticamente è brutto.
2: È vero.
0: Quelli che ce l'hanno nella cucina mi dà fastidio. Allora o lo tieni fuori al balcone nascosto.
2: Vuoi sapere io in che contenitore ho le buste dentro le buste dentro le buste?
0: Certo, cosa ma già lo so. Nella macchina.
2: No, ma che? Ce le ho in una calza della Befana.
0: Ma veramente?
2: Ma non sto scherzando.
0: E poi ce l'hai a
4: minchia stiamo parlando.
3: Signore, di niente, torniamo fra poco.
2: Oh,
3: intanto.
2: Grande costante delle buste nelle buste?
0: Costante?
2: No, lo scontrino.
0: No,
2: lo scontrino nascosto.
0: Io li lascio sempre. Scontrini e le buste.
2: Certo. I know I could lie.

0: Dracula. Mi piace pronunciarlo così come lo dicono loro. Tame Impala con Jenny, Dracula su Radio Kiss Kiss. Sono le 16:14.
1: E che fai? Non entri nella rassegnata stampa?
0: Hai voglia? Allora. E per quale motivo poi?
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Non litigati. No. Mi piace la pancetta di uno e il capelli un po' grigio di un altro.
0: Grazie. Con noi.
1: Grazie, amore mio.
0: La pancetta di chi? Scusami.
1: La mia, sicuramente la mia.
0: Perché...
1: Allora, siamo molto rassegnati, ragazzi, per le polemiche sorte in merito ai biglietti dei mondiali.
0: Allora, cosa è successo? Che la FIFA a gennaio aveva dichiarato che il suo sito aveva ricevuto 500 milioni di richieste di prenotazioni per tifosi che volevano andare sugli spalti a fare il tifo per la propria
1: Quindi,
0: squadra.
1: Loro a monte hanno detto allora quest'anno spacchiamo proprio, alziamo i biglietti. Ma di quanto? Di un po'? No, alziamoli di la metà, ma quando mai? Alziamoli del triplo.
0: Ragazzi, storia davvero, devo dire, molto triste. Perché adesso quanti
1: ci sono ancora 176.000 biglietti invenduti. Infatti si vedono molte partite con gli spalti completamente
0: che
1: vuoti,
0: che non è proprio bellissimo.
1: Esatto.
0: Allora, è stata sempre la la federazione, la FIFA, no, a dire regà, noi purtroppo sappiamo che per adeguarci al mercato americano abbiamo dovuto alzare un pochino i biglietti.
1: Non dite più che il calcio è del popolo, il calcio è di tutti. Perché, ragazzi, stiamo parlando di biglietti veramente cari.
0: Ma scusami, allora, se noi parliamo della partita inaugurale che abbiamo già visto, quant'era? $800 per...
1: $800 la prima partita. Ma siamo per non parlare poi della finale. Diciamo, chi
4: che
1: è? Però, scusi.
4: Poi, Ciro, si dica. Ti capita un cappellino.
0: Ma no!
4: Portamelo che ce l'ha
1: a Carmine. Papà, non posso. Non posso, te l'ho detto 50 volte.
0: Peppe, non insistere, perché altrimenti poi lo costringe a fare cose losche e non le può fare.
1: Ti stavo dicendo che per la finale nel New Jersey i biglietti partono da un minimo di $4,100 fino ad arrivare a $8,600 per quelli premium.
0: Esatto, ma cosa faccio io? Me le guardo da casa.
1: Ma sono d'accordo, ma sai che faccio io?
0: No, non lo dire, non lo dire, ecco.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Yes, yes.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: serve, ah, serve. No, serve tantissimo di lunedì pomeriggio, no? Questo mood qui di Anotr con
1: ma
0: Talk to You.
1: È stato bravissimo, tra l'altro, Dove? Ah, baia.
0: No, c'erano tanti altri, non c'era. Non c'era lui.
1: Incredibile.
0: No, però abbiamo avuto Kamrad, abbiamo avuto tanti
1: momenti. Sembrava di averla riconosciuta. Non
0: Va
1: era...
0: bene, intanto io volevo capire come ti ponevi nei confronti di questa notizia che, devo dire, mi ha molto rallegrato e che stiamo per raccontare.
1: Io sono d'accordo, finalmente qualcosa che si muove, perché ci trasferiamo in Argentina, dove se hai i soldi per comprare una partita del mondiale della squadra appunto del cuore dell'Argentina,
0: se...
1: significa che hai anche i soldi per mantenere i tuoi figli. Dove vogliamo arrivare?
0: Arriviamo fino al punto proprio in cui si racconta che la città di Buenos Aires ha trasmesso alle autorità statunitensi un elenco di 13.000 morosi, genitori morosi, cioè quelle persone che non versano regolarmente l'assegno di mantenimento dei propri figli, però vanno a vedere le partite della nazionale.
1: No, che succede? Che siccome ancora devono giocare, però l'obiettivo è impedire loro l'accesso agli stadi negli Stati Uniti durante le partite della nazionale argentina.
0: Allora,
1: proprio perché, ma scusa, fammi capire, non hai soldi per mantenere la cosa e poi te ne vai a vedere la partita?
0: Poi, esatto.
1: Niente.
0: Interdetto l'ingresso negli stadi. Tra l'altro, però, c'è, diciamo, questa piccola regola per cui hanno alcuni giorni di tempo, fino a pochi giorni di tempo prima della sfida. Poi, tra l'altro, l'Argentina con chi sarà? Con l'Algeria, se non sbaglio,
1: sì, credo di
0: a Kansas
1: sì.
0: City. Ecco, pochi giorni di tempo per regolarizzare la posizione nei confronti della famiglia e quindi versare l'assegno di mantenimento.
1: Quindi, se non paghi, poi, che ne so, da 2-3 anni. Anni devi pagare, insomma, 7-8 mila euro,
0: ecco,
1: per andare a vedere una partita.
0: Mi sa che rinunciano alla partita in
1: direi
0: quel caso.
1: Sì.
0: Però finalmente, come hai detto,
1: qualcosa
0: si muove.
1: Bravo.
2: Sono stato troppo

0: Dream con Alex Warren nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, non so se tu, a proposito sempre di mondiali, Ciro, visto che ne stiamo parlando,
1: sì,
0: mi è capitato di vedere in questi giorni un video che sta girando, estratto da un TG, dove la giornalista elenca le personalità eminenti presenti,
1: che erano sullo gli spalti,
0: che erano sugli spalti. Adesso non mi ricordo neanche di quale partita, però io mi ricordo
1: una
0: che la giornalista,
1: gaffe di quelle veramente importanti, forse allora, superiori a quella che ho fatto io con Olli a Sanremo
0: di cui magari racconteremo dopo,
1: poi ne parleremo, però secondo me è superiore.
0: No, perché la giornalista dice, come possiamo vedere, Hollywood prende forma sugli spalti di questo stadio. Ci sono Leonardo DiCaprio, c'è David Beckham, c'è Steve Jobs.
1: Steve Jobs.
0: Ho sentito Steve Jobs, no, ma sai,
1: ma
0: che
1: Steve Jobs è morto nel 2001.
0: Io mi metto sempre molto in discussione, perché dico, forse sono io che ho capito male.
1: No,
0: forse
1: invece no, perché ha sbagliato. Ma forse perché è stato scambiato, Bill Gates è stato scambiato con Steve Jobs.
0: Probabilmente sì.
2: Che figura di merda.
0: No, però aspetta, perché tutto magari si fermasse a questo, solo che lei ha anche detto, e poi insieme a queste personalità c'è anche Brad Pitt.
1: Ma non era Brad Pitt, ma ero io.
0: No, cioè, non eri tu.
1: Allora uno ha capito, sei
0: non
1: imbrogliato.
0: Eri tu, non eri
1: può
0: tu.
1: Capitare, può
0: era,
1: capitare.
0: Era Rob Lowe, che più o meno, voglio dire, quel biondiccio ci può pure stare, solo che, capisci, due gaff in un solo momento. Tu una cosa devi fare.
1: Sì. Ma io proprio lo sai che direi? Sei grande.
0: Sei grave,
1: numero
0: figurati.
1: Uno.
0: No, però poi, siccome noi siamo un po', come si dice, siamo un po', come dire, vittime anche noi, cioè, spesso
1: anche
0: di queste,
1: in questo momento sono un po' vittima,
0: no, di questi lapsus, di queste gaffe che facciamo anche molto spesso, e poi ci sono gli ascoltatori, meno male che ce le fanno notare, ci dicono, raga,
1: voglio far
0: sbagliato.
1: Notare invece io un'altra cosa.
0: Cosa vuoi
1: questa
0: far
1: notare? Questa è la canzone con l'intro più lungo della storia della vita.
0: Beh, quindi ci possiamo godere una

0: proprio che ti viene voglia un po' di cantare, un po' di ballare Starlight su Radio Kiss Kiss. E novità invece che arriva con Michele Bravi.
1: Ah, che bello, ma che è questa cosa? È un'uscita a 4.
0: No, aspetta, perché lui ha definito questo pezzo non solo un bel pezzo da sentire anche con una vena malinconica, ma lui l'ha definita una sorta di commedia sentimentale.
1: Attenzione, perché si intitola Io, tu, lei, lui.
0: Sentiamo
1: l'altro.
0: Questi sono i protagonisti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Saint Bob Sinclair con Kaisa su Radio Kiss Kiss. Buon lunedì, signori. Buon lunedì.
1: Salve, salve anche a te.
0: No, grazie mille per questa gentilezza e questa compostezza.
1: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, no?
0: Ah, sì,
1: anche
0: sì.
1: Siamo un po' esclusi, un pochino.
0: Sì, scusa, qui ci chiedono i radioascoltatori, ma tutti quelli che continuavano a sostenere la possibilità che poi l'Italia venisse ripescata.
1: C'è ancora una possibilità?
0: Sì, vabbè, magari fra 4 anni vedremo. Però intanto, tra i primi fenomeni virali di questi mondiali, non abbiamo parlato di un video importante.
1: Ragazzi, l'arbitro, l'arbitro che durante la situazione del VAR, lui sta lì, tu sai, nei maggiori campionati l'arbitro, dalla stagione passata, può dire al microfono, può comunicare con gli spalti, con tutti gli spettatori, per dire la sua decisione, per
0: rispetto
1: spiegare
0: a quell'azione che è stata effettuata.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Per spiegare perché ha preso quella decisione.
0: E che cosa è successo? Wilton Pereira Sampaio, questo arbitro brasiliano, durante la partita tra Messico e Sudafrica, cosa ha fatto?
1: Niente, ha dovuto spiegare quello che è successo, però in lingua inglese. Evidentemente non è proprio ferrato in inglese.
0: Abbiamo
1: l'audio.
0: Abbiamo l'audio, sentiamolo.
2: Sentiamo. Vai. First reaction, shock.
0: No,
2: shock because. Shock.
1: Beh, questa è un'altra cosa.
0: Più o meno la dimensione era quella.
1: E la cosa più bella è vedere i giocatori che guardano l'arbitro proprio con una faccia proprio di, come quando parla Alfio a volte, io lo guardo e mi dico: ma che sta
0: dicendo?
2: First reaction.
0: Esatto. Solo che io parlo in italiano, diciamo che è la mia lingua e non mi faccio capire. Figurati,
1: shock,
0: lui in inglese non si è capito niente, però inutile dire, è diventato virale.
1: Ma scusa,
0: in meno
1: non abbiamo
0: secondo.
1: Un altro pezzo da un 34 secondi?
0: No, non ce l'abbiamo, anzi.
1: Ma che peccato!
0: Il prossimo mi parte subito ed è quello dei Maroon 5.

0: Così Maroon 5 chiudono questo pezzo. Intanto stavamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss di quest'arbitro brasiliano che si chiama Wilton Pereiro Sampaio. Ma che c'entra? È brasiliano, è brasiliano, non è messicano. Comunque ha fatto la sua bella figura nel tentare di parlare in inglese con lo stadio, ma l'inglese non lo conosceva. L'effetto è stato shock di goose. Però chi di noi, scusi, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Sì, quando che noi vuoi dire?
0: Quando noi andiamo all'estero, capito, cioè un po' ci dovremmo preparare per parlare un pochino
1: ma
0: meglio.
1: Guarda, ma tu lo sai qual è il segreto per parlare bene l'inglese?
0: Studiarlo,
1: no,
0: scusami.
1: Bere un bicchiere in più e poi a lasciarti andare sui finali.
0: Sì, cioè se parlerà che si ti lascia andare sui finali non è che
1: è importante.
0: Credo che anche un orecchio meno attento si accorgerebbe che quello non è inglese. Poi se vuoi mettere a Wanda Lai da
1: Wanda Lai,
0: che è abbastanza internazionale, lo capisco bene. Vero
2: di
0: è che
2: minchia stiamo parlando.
1: Di quella, parlando... no, per favore. Tra l'altro, ma lo sai che ho scritto una canzone nuova?
0: Veramente?
1: Sì.
0: Come si intitola?
1: Non ha un titolo ancora, perché ho per adesso fatto il ritornello.
0: Come fa?
1: Emozione sempre verde.
0: È molto brutta. Te lo dico così. È molto brutta.

0: lunedì pomeriggio qualunque su Radio Kiss Kiss. Dai, allora, intanto, storia della musica 1978.
1: Anno in cui la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto
0: Ciro,
1: la prima cocianteria. Bellissima.
0: Aspetta, sì. Cocianteria può significare solo una cosa.
1: Appunto, tutte... si vendevano solo dischi di Riccardo Cocciante.
0: Va bene, dai.
1: Era mio padre lì in vetrina con i capelli ricci.
0: Io avrei abbinato anche delle parrucche molto ricce.
1: Anche che quella
0: ma male non erano. Nello stesso anno, per fortuna, cose serie, quelle dei Toto che tiravano fuori questo singolo incredibile, Hold the Line.

0: Buon pomeriggio.
1: Che c'è?
0: Arrivederci.
1: No, che arrivederci.
0: Siamo noi, Corrieri.
1: Stiamo solo cominciando la seconda ora. Tra l'altro, scusami, si ragionava anche qui del fatto che Toto è un attimo che ti viene GTA Sant'Andreas in mente. Perché sai che quando nella macchina, quando
0: lo ricordo nei film,
1: sintonizzava la stazione radio, mi partiva il pezzone Old Line che avete appena sentito. Signori,
0: allora vogliamo salutare tutti i bambini che ci stanno ascoltando in questo momento, perché sono tanti.
1: È vero,
0: sono tanti, sono nelle auto con i genitori.
1: È vero.
0: Stanno ascoltando le nostre stupidaggini.
1: Ma infatti, allora, Ciro, abbiamo un grande senso di responsabilità,
0: esatto,
1: noi due.
0: Esatto,
1: quindi...
0: perché volevo dire le nostre minchiate, però non l'ho detto perché so che ci sono tanti bambini all'ascolto.
1: Facciamo che c'è la musica anche per loro. Arriva Madonna.

0: Sono sicuro che esiste un multiverso. In quel multiverso tu hai duettato, anzi triettato, con Madonna e Sabrina, e alla fine loro dicono Madonna, Sabrina.
1: Io dico Ceruzzo.
0: Sai che non sarebbe male.
1: Ciorato.
0: Corriere di Kiss, Alfio e Ciro, eccoci qua.
1: Ciro la mala.
0: Il momento che tutti stanno aspettando.
1: Quale,
0: Ciro?
1: Quale?
0: Quello dei saldi.
1: Attenzione, no, ragazzi.
0: No, sì. diciamolo.
1: Saldi estivi 2026. Quando partono?
0: Chiediti perché abbiamo messo l'inno americano.
1: Perché è il 4 luglio.
0: Esatto.
1: Ed è la combacia con la festa della
0: che la cosa?
1: Della liberazione.
0: Se la liberazione dagli alleati.
1: La festa degli alleati.
0: No, è la
1: quando li hanno liberati da
0: l'Independence Day. L'Independence Day, ovviamente, quello ci risuona. Però il 4 luglio in Italia per tutte le regioni varrà una sola regola.
1: Sì, andiamo Trump a comprare.
0: No, andiamo a comprare quello che abbiamo desiderato per tanti mesi, ma costava
1: poi
0: un po'
1: andiamo
0: troppo
1: lì e non troveremo la nostra taglia.
0: Ovviamente.
1: Ci dovremo accontentare di una taglia più grande o più piccola.
0: È
1: più
0: vero.
1: Piccola perché? Perché sei un ottimista che dici, vabbè, ma tanto io d'estate mi asciugo.
0: Sì, al sole magari, dopo aver fatto il bagno. No, però, allora, guarda, la conferenza delle regioni ha stabilito che la data deve essere una sola per la concorrenza, quindi il 4 luglio saldi dappertutto. La differenza sai dove sarà?
1: Dove sarà?
0: Nella fine dei saldi. Chiedimi
1: perché?
0: Quando finiranno i saldi.
1: E non lo so, quando finiranno i saldi? Quando finisce la roba?
0: No, non lo so neanche io in realtà.
1: E allora che domanda è?
0: No, perché in alcune regioni finirà ad agosto, in altre finirà a settembre, in altre finirà a ottobre, non si capisce
1: ma
0: niente.
1: Ma come dice...
0: Niente, lascia stare.

0: Che maledetto, Benedetto Fulminacci, benedetto sempre maledetto sia.
1: Poi è stata tagliata perché poi alla fine era maledetto, non ti devono mangiare i cani.
0: Certo, maledetto me intanto era semplicemente il titolo. Sono le 17:12, so sì. Che mi vuoi parlare perché noi ormai presi da questo shopping compulsivo, non bastavano i negozi, adesso anche con lo shopping online non ci stiamo più dentro.
1: Ma non solo noi, soprattutto in Corea del Sud, perché è diventato un problema che attanaglia. Attanaglia la società.
0: Volevo far notare alla regia
1: si chiamano tutti Atanasi.
0: Volevo far notare alla regia che questa è musica giapponese, non è che
1: è uguale, tutta del sole.
2: Vabbè,
0: ciao.
1: Allora, in Corea del Sud arrivano i negozi finti per combattere la dipendenza da shopping.
0: Addirittura.
1: Hai capito come funziona?
0: Come
1: cioè,
0: funziona?
1: È tutta una farsa.
0: Cioè?
1: Perché si sono resi conto che l'attesa
0: sì, è essa stessa.
1: Che lo fate là, hai capito?
0: Vabbè.
1: Quindi che cosa fanno? Cioè, tu hai la possibilità di aprire l'app.
0: Sì.
1: Comprare,
0: okay.
1: Mettere tutto nel carrello.
0: Bene.
1: Pagare.
0: Addirittura.
1: Seguire il corriere.
0: Addirittura.
1: Che arriva fuori alla tua porta.
0: Se
1: tu apri la porta, cosa dici?
0: Chi è?
1: Che
0: mi hai portato?
1: Sta ceppa. Cioè, è tutta una finta.
0: Allora, si chiamano Dopamine Sites. Effettivamente nascono per contrastare quel sempre più gravoso problema in Corea dell'acquisto compulsivo.
1: Ragazzi, questo fenomeno sembra essere confinato solo lì in Corea, ma attenzione, cioè mio cugino diceva negli anni 80,
0: tuo cugino metteva il mattone però nel
1: fortissimo pack. Tanta roba,
0: quello era il mattone size. Vabbè, comunque questo modo di prenderci un po' per il culo da soli, raga, non va a fare.

0: Chissà te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Chissà te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi conosce le sue bollette.
17: Nen.
16: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
18: Nen, gruppo A2A.
19: Kiss.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che schifo, si muove.
1: Come ti permette? Cosa sono?
0: Mamma mia, un ectoplasma.
1: Uno scarafaggio. Allora, scusami, ritorniamo un po' a bomba su questa faccenda dei dopamine sites.
0: Hai detto bomba?
1: Ho detto bomba.
0: Hai detto bomba?
1: Sì, ho detto bomba.
0: Qui ci vuole un po' di balli latinoamericani.
1: No, li facciamo dopo, magari nel caso. Però,
0: va bene, ma ci siamo persi un momento, peccato.
1: In Corea sono talmente consapevoli, Corea del Sud, del fatto che i ragazzi sono, hanno l'acquisto compulsivo, che hanno creato dei siti dove tu compri, ma in realtà non compri, metti nel carrello, segui il percorso dei corrieri, ma non ti arriva niente a casa. Effettivamente.
0: Stiamo toccando il fondo, diciamo.
1: Il problema,
0: dai,
1: ce l'abbiamo anche noi. Di nuovo, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora, c'è qualcosa che tu compri in maniera compulsiva,
0: certo,
1: che non riesci a smettere di comprare?
0: Io per esempio ho sta mania di comprare cose per la casa.
1: Ah, vedi?
0: Ma roba, tipo, c'è la settimana dei quadri e quindi compro stampe.
1: Ah, ok.
0: Tutte queste cose. Poi attacco, faccio tutto. Poi dico che ci manca ancora qualcosa perché la parete è giù. E poi vado con i suppellettili.
1: E fu così che casa di Ciro diventò una galleria d'arte.
0: No, è vero, le piante, i divani, sedie.
1: Insomma, oggetti d'arredo, complementi d'arredo.
0: Perché devo sempre mettere cose in casa. Mi piace, è più forte di me.
1: Io ho una giustificazione, perché io non smetto di comprare contorno occhi, ok? Per le zampe di gallina.
0: Ma scusa, ma quanti occhi hai tu?
1: No, aspetta, ti spiego. La verità è che nessuno
0: almeno
1: funziona.
0: Almeno io ho un sacco di pareti.
1: Neanche l'acqua sana, ho provato anche quella, ma non funziona, c'ho sempre ste occhiaie, ste borse, quindi continuo a comprare.
0: Scusa, ma tu hai detto che ti fai il Botox?
1: Sì,
0: lo fai?
1: Ma quello al lato degli occhi, ma sotto non riesco a risolvere il problema. Fermi!
0: No.

0: essere loco, loco.
1: Non lo dico più, non lo dico più, che è il mio pezzo preferito. Oh, l'ho detto, Loco Loco su Radio Kiss Kiss.
0: Allora, quindi ragazzi, stavamo dicendo che noi italiani facciamo tanto shopping.
1: No, volevo specificare che io non ho un problema sotto.
0: Tu hai detto io c'ho un problema sotto, no, io ho detto agli su ragazzi, Alfi c'ho un problema sotto. Che
1: io
0: te devo dire?
1: Ho un problema sotto gli occhi, cioè le zampe di gallina al lato degli occhi ho risolto più
0: pause,
1: o meno.
0: Con ragazzi, le pause sono importanti, lo diceva anche...
1: con qualche punturino ho risolto, ma la verità è che io sono questo acquisto ossessivo compulsivo dei contorno occhi, sperando prima o poi di trovarne uno che mi risolva il problema.
0: Intanto ne hai tanti.
1: Però la verità è che chiunque di noi ha una cosa alla quale non riesce a resistere, che la deve acquistare. Per esempio, io ho degli amici che sono fissati, malati per l'acquisto di detersivi.
0: Ah, veramente?
1: Certo.
0: Ma quelli... Pensai che ci sono pure quelli sfusi. Tu vai lì,
1: no,
0: col bottiglione,
1: no.
0: Ti riempiono il bottiglione.
1: Ce ne sono tanti tipi, però per esempio ho un'amica che ha uno sgrassatore a casa. No, quella è la normalità, ne ha almeno 10.
0: Ma che stai
1: perché
0: dicendo?
1: Perché uno è con la candeggina, uno è profumato alla lavanda.
0: Ma tu sai che quando devo comprare queste cose io vado in crisi?
1: Perché
0: c'è veramente
1: troppa...
0: vado in crisi
1: perché
0: nera.
1: C'è troppa offerta. Ormai quando vai nei supermercati ti prende la labirintite per la varietà dei prodotti.
0: Ma poi il detersivo per la lavatrice, c'è quello da 10 euro.
1: Sì.
0: E poi c'è a fianco quello da 2,20 euro. Gesù, è
1: però mover. Senza soffermarci su un'unica cosa che è il detersivo. In realtà qualunque cosa non riusciate a smettere di comprare, 347 490 0042, messaggi vocali.

0: Next to me su Radio Kiss Kiss Family Sunday. Adesso invece arriva lei, meravigliosa.
1: L'abbiamo annunciata noi, tra l'altro, qualche giorno fa sul palco.
0: Ieri,
1: attenzione, arriva Malika Ayane.
0: Io poi anche detto, e non lo sapevo, il suo nome significa regina.
1: Regina,
0: e lo è. Ragazzi, la nuova si intitola Una possibilità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, hey! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss
3: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai.
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Kiss Kiss.
6: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.

0: Uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: Ti è piaciuto l'insert che ho fatto?
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Mi sono girato, ho detto cavolo, ma è proprio Olivia Dean.
0: Sì, no, era uno strumento di Olivia Dean, non ti dico quale. 17:48 vi abbiamo chiesto, no, sai quegli acquisti ossessivo compulsivi, cose che non riusciamo a smettere di comprare perché da qualche parte nel nostro cervello è inciso, proprio così come sul cuoio, un marchio a fuoco.
1: Sì.
0: Che cosa non riuscite a smettere di comprare? Sentiamo.
2: Ragazzi, io la fissa per i fantasmini. Cioè, ne ho tantissimi. Come se dovessi vivere altre 10 vite. No. Appena si allargano, indossati 2-3 volte, li butto e ho subito quelli là di scorta.
1: Vabbè, raga, chi mi conosce sa che ho fatto una crociata.
0: Per cosa?
1: Contro i fantasmini. Perché non riuscivo a trovare il fantasmino giusto. Perché si slabbrano, perché scendono,
0: raga,
1: e quindi vanno sotto al tallone, e quando succede quella cosa, niente, devi solo tornare a casa.
0: Il vero problema qual è? Che quando tu vai in questi grandi negozi adesso di fast fashion, magari quelli un po' più low cost, quando arrivi alle casse, c'hanno quei cassettoni con tutti i tipi di fantasmi, e tu dici vabbè, ho speso già 100 euro, ne spendo 106 e ne prendo un pacco.
1: È vero,
0: e ti ritrovi pieno di fantasmini.
3: Io per esempio in continuazione acquisto cavi per il telefono, per quello mio, per quello di mia moglie, per quello di mio figlio, quello da un metro e mezzo, due metri.
0: Ma cos'è?
1: Vedi, uno c'ha la fissazione. Poi ci stanno pure quelli che devono avere il caricabatterie nella macchina.
0: È vero.
1: E poi nello zaino da lavoro.
0: Presente.
1: E poi nella io per esempio ho un deodorante in ogni borsone.
0: Ah, vedi. Non deodorante per il telefono, dici, sei.
1: No, deodorante per il telefono. Camisero, non mi capisci, non mi segue.
0: Va bene, continuiamo con i vostri messaggi sulle cose che non riuscite a smettere di comprare.

0: il peggio.
1: Vabbè, ti senti... lo sai che sono fatto così.
0: Eh no, però già che non mi è partito fattura che non quaglia.
1: No,
0: già.
1: Che c'entra, mica si può mettere su tutto. No, attenzione, perché... attenzione, andiamo
0: abbiamo
1: avanti.
0: Abbiamo storia della musica, l'anno sì. 1900, se leggo bene, 80.
1: 80, però restate con noi perché abbiamo un'altra ora insieme, 1980.
0: Sì.
1: Un anno bellissimo perché vengono fondate sia la casa di moda Max Mara, e salutiamo Mara,
0: no,
1: e
0: Max,
1: la pasticceria
0: scusa.
1: Patrizia San Marino, e salutiamo Marino, ciao.
0: No, ma scusa, ma non era
1: incredibile.
0: Vabbè, mi sono perso. Intanto George Benson quell'anno, Give Me the Night.

0: Beat, George Benson, Gimme the Night, l'anno 1980, tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, prima Cristina Manco in redazione per l'attualità.
1: Una buona serata e bentrovati. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica. La firma è prevista venerdì in Svizzera. Il testo, che non è ancora stato reso pubblico, sarà comunque al centro del bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e l'omologo francese Macron. A margine del G7 a Vienna, al via oggi, non potrà esserci una pace duratura finché il Libano continuerà ad essere in fiamme. Chiediamo un vero cessate il fuoco e il pieno rispetto della sovranità libanese, dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Evian, dove dopo una giornata segnata dall'arrivo dei vari leader alle 19 ci sarà l'ingresso ufficiale all'Evian Resort, dove si svolge il vertice con il presidente francese Emmanuel Macron a ricevere nelle vesti di padrone di casa. Prima di partire per Evian, Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma la premier del Giappone Takaichi. Italia e Giappone sono alleati strategici destinati a lavorare insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Roma e Tokyo hanno inoltre siglato un memorandum intergovernativo per rafforzare la resilienza del approvvigionamento energetico. Per la premier giapponese, che è stata anche a Londra, questo è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. La cronaca, fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza di mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera che, mentre era seduta su un tram di Milano, ha visto dal telefono del suo vicino, un autista in pausa facilmente riconoscibile dalla divisa, le conversazioni. Da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura, che dovrà poi decidere per quale ipotesi di reato indagare. Mentre proseguono le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona avrebbe aperto un fascicolo per l'abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport, calcio, ore ufficiale. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, lo ha comunicato il club bergamasco sui propri canali. Sarri ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 3 anni ed è fatta anche per Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale. Quanto al calcio giocato, al via in questi minuti la partita del gruppo H dei Mondiali 2026, Spagna-Capoverde, mentre alle 21 per il gruppo G va di scena Belgio-Egitto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Eccolo là.
2: Siamo ancora qua.
0: Non la senti Cristina Manco quando dice kiss kiss a tutti? Tu capisci che lei dice veramente a tutti, non come te, no, che quando dice kiss kiss a tutti si sente che qualcuno lo escludi.
2: Sono d'accordo, come fai tu? Chi figlia e chi figliastri.
0: Devo venire qua immediatamente anche. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, signori, buon tardo pomeriggio, come oserebbe dire Ciro a quest'ora. Sono le 18 e quindi in questa...
2: dobbiamo andare via, presto.
0: No, che dobbiamo andare
2: via? C'ho da fare, attenzione!
0: Ma no, scusa, non lanciate palle all'interno dello studio. Allora, dicevo, Corrieri di Kiss Kiss in una terza
2: ora.
0: Devo
2: montare il divano, le sedie, il tavolino.
0: Dobbiamo ancora sentire altri messaggi dei nostri...

0: Sei un bullo di quartiere, anzi un bullo di studi radiofonici. Ragazzi, mi tira pallonate come se niente fosse.
1: Allora,
0: smettila.
1: Aglia, allora.
0: No, lo dico io, Aglia. Allora, che, dove
1: stavamo
0: eravamo
1: dicendo,
0: rimasti?
1: Prima stavamo parlando di shopping compulsivo,
0: esatto.
1: Soprattutto su internet, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Io ho detto, compro tante cose per la casa. Infatti stamattina è arrivato il divano.
0: Eccolo
1: il
0: là.
1: Divano per il terrazzino.
0: Vabbè, ma perché tu ti devi apparecchiare le situa.
1: Il tavolo con
0: No, abbiamo chiesto anche a voi che state ascoltando.
1: E in due giorni.
0: Ma basta, hai comprato e adesso...
1: Gli aerei, come si chiama? Passano gli uccelli.
0: Sì.
1: Che sono dei uccelli cacatori. Non sono gli uccelli migratori. Sono
0: invece,
1: cacatori.
0: Abbiamo chiesto a voi che siete all'ascolto 347-490-0042 cos'è che non riuscite a smettere di comprare anche se ce l'avete già, anche se non ne avete una grande necessità. Perché
1: sì,
0: ce l'avete un po' nell'inconscio.
1: E nell'inconscio avete bisogno sempre di quel prodotto.
0: No, perché sai che molti dicono i detersivi, ma lì è colpa del packaging anche, cioè sti packaging bellissimi.
1: Ma chi è?
0: Chi è?
2: Ciao Ciro.
1: Oh. Ciao.
2: Vabbè, ciao pure ad Alfio.
0: Ma scusa.
1: Sì,
2: io la cosa che non riesco a fare a meno è che la devo comprare per forza.
1: Guarda, che cosa?
2: A birra.
1: La birra.
0: Si sente, guarda.
2: Forse perché sarò alcolizzato.
0: Sì, vabbè, esatto, guarda, ce l'ho con te perché mi hai salutato a Sten. Fatti un corso di bontà, compra un corso di bontà.
1: Sì, ma non offendere i tuoi ascoltatori. No, vabbè,
0: gli voglio bene lo stesso.
3: Io sto in fissa con le carte collezionabili.
0: Bravo.
3: Ne comprerei milioni. È una brutta bestia davvero.
0: Sì, perché
1: allora
0: poi...
1: ho avuto anche io un passato di carte collezionabili. Compravo sempre le carte, infatti c'avevo sempre le carte napoletane,
0: le carte francesi, certo, cioè, i tarocchi anche.
1: Uno, sì, sì.
0: Anche i tarocchi, perché no? Dai, ancora.
4: Mutande. Proprio le brasiliane, le mutande con pletini, mutande, ma non
0: mica
4: mutande,
0: dici così, scusa.
4: Tipo 3 pezzi, 10 euro. No, no,
0: no.
4: Io mi faccio proprio male. Io
0: Oddio.
4: Uso proprio l'American Express, quella no. proprio gold.
0: Ho capito.
4: Cioè, sono proprio malata, malata di mutande.
0: Abbiamo Guarda, la stessa malattia di
1: Ciro. Abbiamo una malattia che ci unisce. Secondo me, io e te andremo molto d'accordo.
0: Vabbè, aspetta, però dai.
1: Tu compri i completini e io li guardo.
0: Sì, tu li togli, ragazzi.
1: Ah,
0: che malato.

0: e questo è più o meno quello che si è sentito quando gli si è strappato il ginocchio sul palco del
1: Cisci. Sì, perché per fare capito la discesina sul finale ha avuto un piccolo incidentuccio.
0: Ovviamente tutto documentato nelle, nei reel di Radio Kiss Kiss, se andate sui nostri profili social. Allora, Ciro, bella questa notizia.

0: che ci arriva direttamente dall'Istat, ok?
1: Sì,
0: perché uno dei risultati di questo sondaggio che hanno portato avanti è che gli italiani sempre di più a una certa età e quindi anche dopo un certo momento importante della vita, che è aver ottenuto un posto di lavoro, aver finito un percorso di studi, gli italiani cominciano a ristudiare, riscoprono lo studio, l'amore per lo studio e la passione per lo studio.
1: Ma che bella sta cosa!
0: Cioè, quindi tu, anche se stai lavorando, anche se sei in pensione, anche se non hai più bisogno di studiare, cominci un nuovo percorso.
1: Lo fai per te stesso.
0: Per passione, per passione.
1: È una cosa molto bella questa.
0: E tra l'altro io saluto la mia zia Rosa, zia Rosetta,
1: sì?
0: Che anche dopo essersi laureata, aver lavorato, essere andata in pensione, ha preso una seconda laurea.
1: Ma che
0: e
1: bello.
0: Chiedimi cosa ha fatto dopo aver ottenuto la seconda laurea.
1: Cosa ha fatto?
0: Ne ha preso una terza.
1: No, ma veramente.
0: Te lo giuro.
1: E in cosa?
0: La salute. Beh, una in psicologia, una in qualcosia, adesso non
1: guarda, a tal proposito io voglio salutare mia zia Anna.
0: Sì, salutiamo.
1: Che, sai che cosa ha fatto lei la settimana scorsa?
0: No, non lo so.
1: Mi ha fatto uno gnocchetto che veramente
0: ha il suo valore.
1: La fine del mondo.
2: Dove l'hanno fatto queste valore. Ricerche? Massachusetts?
1: Esatto.
0: No, va bene, quella è un'altra però. Però sai che è proprio bello, no?
1: Scusa, se tu potessi, al di là dello studio, perché
0: sì.
1: Poi non è solo nello studio, ma in questo momento della tua vita,
0: se
1: potessi fare qualcosa che non hai mai fatto, e dici, cavolo, adesso da adulto vorrei fare questa cosa.
0: Cominciare, dici, un percorso,
1: sì.
0: Che per la serie non è mai troppo tardi,
1: sì,
0: in questo senso.
1: Esatto, esatto.
0: Ma sai che mi piacerebbe cominciare un percorso di salutismo e meditazione.
1: Meditazione?
0: Sì, perché allora.
1: Vabbè, però questo non è impossibile.
0: No,
1: questo
0: aspetta.
1: Lo puoi fare, dai, non dire minchiate.
0: No,
1: però.
0: No. No, e invece, siccome quando sei più giovane, magari questa roba qui te la porti avanti con più convinzione. Quando arrivi, magari a 40 anni, dici, vabbè, ma adesso è troppo tardi. Poi 40 anni magari non lo è. Però sono sicuro che continuerò a dire che è troppo tardi.
1: No, io per esempio, sai che cosa vorrei fare?
0: Cosa?
1: Ti dico la verità. Una laurea, sì. Ma neanche poi la. Una cosa nel commerciale, come si dice?
0: Commercialismo. Economia e commercio.
1: No, sì, mi piace
0: la contabilità.
1: Il lavoro del commercialista.
0: Beh, potresti cominciare.
1: Mamma mia,
0: con
1: quanto mi piace.
0: Potresti cominciare con un diploma da ragioniere.
1: Escamotage.
0: Come bello, bello anche quello. A me non dispiacerebbe una laurea in giurisprudenza, sai?
1: Che tu parli già
0: sempre. Capito, per quello.
1: Allora, chiediamola a chi ci sta ascoltando.
0: Ok,
1: prego.
0: Mi piace l'idea. 347-490-0042, coordinate cifrate sono sempre le stesse. La domanda questa volta cambia e diventa: non è mai troppo tardi, pensate a cosa vorreste fare, non è mai troppo tardi per la vostra risposta e messaggi vocali.

0: Colare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss, kiss.

0: scusa, lo sento.
1: Sorry, scusa, lo sento, non lo sento, perché
0: è uguale.
1: Lo diresti tu. Intanto abbiamo chiesto, non è mai troppo tardi, it's never too late. Sì. Per che cosa, cari amici dei Corrieri?
0: Sì, chi è?
2: Buonasera, non lo dico proprio che cos'è troppo tardi, perché lo stesso messaggio non lo sentite. Ma mando sempre messaggi WhatsApp e non mi sentite mai.
1: No, aspetta, la differenza è che...
0: No. Allora, sfatiamo questo mito, per favore, perché allora, quando arrivano i messaggi e voi non sentite le vostre voci è perché Alfio decide di fare una scrematura.
1: Non è vero?
0: Sì,
1: allora,
0: ragazzi,
1: volevo rispondere.
0: È importante che voi sappiate questa, se fosse per me. Voi siete tutti dei figli per me. Io...
1: No, volevo dire all'amico, gli rispondo, non è vero che non li sentiamo. Li sentiamo, ma non ti passiamo, vai.
3: Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Io a 48 anni ho raggiunto l'attestato da naturopata e ho aperto un mio studio e una mia attività.
1: Brava.
3: Ciao, Eliana da Bra.
1: Brava.
0: Ma tu sai, ci sono tanti di naturopati, eh?
1: Sì.
0: Stanno nascendo proprio...
1: Tutti naturopati?
0: Tutti in mezzo ai campi. Ma tu cosa ne sai? Io invece faccio così con i in mezzo ai campi.
4: Non è mai troppo tardi per dire ho sbagliato e spero che tu possa accettare le mie scuse.
1: Attenzione, perché secondo me qui qualcuno ha sbagliato.
0: Secondo me lui c'ha un po'...
1: Avrà detto Elisa o Michela o Maria, accendi la radio perché c'è un messaggio per te.
0: C'è un messaggio per te. Hai sbagliato? Mi dispiace,
1: prendi...
0: devi assumere le responsabilità.
1: No, io vorrei che tu prendessi esempio da questo amico e che nei miei confronti...
0: Vorrei farlo anch'io, ma molte volte, sai come dice il saggio?
1: Come dice il saggio?
0: Bisogna chiedere scusa solo a chi se lo merita.
1: Io me lo merito.
0: Incredibile.

0: to Friends con Summer su Radio Kiss Kiss. Non è mai troppo tardi per, lo abbiamo chiesto anche a voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
1: Allora, per me non è mai troppo tardi per studiare medicina. Più di 30 anni che lavoro con i medici, però non sono un medico. E mi è rimasto sto sfizio. Chissà.
0: Chiamalo sfizio.
2: È
0: una cosa bella impegnativa, ancora.
3: Sì. Io e il mio compagno abbiamo deciso con settembre di iniziare un corso di balli latini.
0: Ah, vedi? Che bello. Balli latini. Perché
2: bello,
0: anche
2: puoi farlo
0: questo
2: in coppia, comunque è molto bello.
0: Sì, attenzione. Ma poi per quello veramente non c'è età.
2: Posso leggere questo messaggio? Sì. Non è mai troppo tardi per fare sport, ma ormai il divano si è affezionato. Mi dispiace. È andata così.
4: Non è mai troppo tardi, come dice una canzone di Marco Ligabue, per sognare.
0: Bello, questo ci stava proprio assolutamente.
5: Non è mai tardi per tirarsi indietro.
0: Benissimo, è questo lo spirito che vogliamo, amico
2: bravo,
0: mio.
2: Bravo.
0: Perfetto, così.

0: Esatto, più o meno, ma se vuoi anche tropico con Camela Sata Fa su Radio Kiss Kiss. Novità invece di Harry Styles.
1: E questa me la sento a palla nelle cuffie.
0: Esatto, io non vedevo l'ora uscisse l'ultimo singolo, basta.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: volato da una chat.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di una cosa molto interessante, cioè una donna che manda un messaggio alla propria nutrizionista
1: o dietologa, tocca capire. Poi d'altronde è anche quello il periodo, perché siamo nel periodo di prova costume sì, prova costume no. Vediamo che canzone ne è uscita.
0: Produzione
1: fuori.
0: Audio molto interessante, sul volume, vai. Aia.
1: Parte con intensità.
0: Sì. Sembra una colonna sonora.
1: Sentiamo.
2: Ciao Teresa.
0: Eccolo. Secondo

0: facci sapere però come va questa cosa, siamo curiosi.
1: Non li perde 3 chili in una settimana, mi dispiace per lei.
0: Vabbè, se è sentita male, se è sentita in difetto nei confronti della dietologa.
1: Guarda che poi l'intelligenza artificiale che ci fa questi pezzi capisce il problema,
0: certo,
1: e ti mette la musica adatta alla
0: situazione.
1: Ma ti
0: mette l'enfasi giusto, vedi?
1: Meraviglioso. Ragazzi, torneranno

0: dobbiamo più fare niente, mi pare.
1: Niente, che l'abbiamo sistemato. Tu proprio non devi fare niente, devi prendere la macchina e devi andare via.
0: Ok, hai spento il gas, hai chiuso tutto. Ok, allora possiamo andare.
1: La chiave terrestre l'hai girata?
0: l'ho girata, dai. Intanto adesso lasciamo lo spazio a Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Ci ritroviamo domani sempre con i Corrieri di Kiss Kiss. A che ora, dillo pure?
1: Dalle 16 alle 19, ma io arrivo un po' prima.
0: Vabbè, sì, però la gente non è che interessi più di tanto. Ciao Giovanni Imperatore, ciao Fischetti, anche Regia TV, da Alfie e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao!

0: Grandissimo Seal del 1990, questa era Crazy, grandissimo mai quanto i nostri Corrieri che tornano domani alle 16. Ciao Alfio, ciao Ciro, e tra poco l'informazione, anzi subito con Cristina Manco in redazione. A te la linea.
1: Un saluto e bentrovati. La cittadina francese d'Evian ospita i capi di Stato e di Governo per il summit del G7 fino al 17 giugno con il presidente Emmanuel Macron a fare gli onori di casa. In programma per oggi alcuni incontri bilaterali sul tavolo del vertice, sicuramente anche l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran che verrà siglata venerdì in Svizzera. Fino a quel momento il blocco militare statunitense dei porti iraniani resta in vigore, lo ha reso noto l'esercito americano in un comunicato. Le autorità militari hanno inoltre avvertito che non bisogna tentare di attraversare fino a quando non verrà fornito un'esplicita autorizzazione. Dopo la firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran scatterà il primo round di colloqui, lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Raghchi. Pianifichiamo, fa sapere, il percorso dei negoziati e l'attuazione dell'accordo sulla base della mancanza di fiducia a causa della precedente violazione da parte degli Stati Uniti degli obblighi. Il ministro della difesa Crosetto è andato al Pentagono a Washington per un incontro con il segretario alla difesa americano Hegseth ad accogliere la banda ed un picchetto d'onore delle forze armate degli Stati Uniti. Per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più, ha detto Hegseth a Crosetto, che ha ringraziato gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. C'è una straordinaria sintonia tra Italia e Giappone, tra le nostre due leadership, così la Premier Meloni dopo il bilaterale con l'omologa giapponese Takaichi. L'obiettivo condiviso, spiega, è sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione sempre più in connessione ai rispettivi mercati e far crescere l'interscambio. Roma e Tokyo hanno inoltre siglato un memorandum intergovernativo per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento energetico. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico l'amministratore delegato si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cronaca, l'ATM, l'azienda dei trasporti a Milano, ha avviato un'indagine dopo che una passeggera di un tram ha denunciato l'esistenza di immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne. Secondo le accuse, i dipendenti si sarebbero scambiati le immagini riprese nei mezzi in una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. L'azienda, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per far luce sul caso. Lo sport, calcio in questi minuti in campo per il gruppo H dei Mondiali 2026 Spagna Capoverde, mentre alle 21 per il gruppo G va di scena Belgio. Egitto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. Questo era l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione torna domani mattina. Della sera, ore 19, chissà perché a quest'ora va via la voce. Devo vedere chi mi ha fatto la macumba, perché non si spiega diversamente. Lunedì 15 giugno, ciao a tutti da Rita, e l'aria condizionata, mi fanno cenno, è spenta, quindi capito, manco quella scusa lì. Ciao. Baci a tutti, grazie, buon lunedì, buona settimana, e insieme da ora e fino alle 21 Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento musica, notizie e curiosità dal mondo, con Max Pennino che vi saluta dalla regia e Gaia che

0: Prima Gaia con Bossa Nostra, poi Rihanna, Te Amo del 2010, Rudimental, infine These Days, perché questa è la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Oggi è la giornata mondiale del vento. Oggi è la giornata mondiale del vento. Ebbene sì, c'è una giornata ufficiale evidentemente anche per l'energia pulita del futuro, perché poi alla fine questo è l'obiettivo, però a me piace pensare al vento come quella bella forza invisibile che fa volare gli aquiloni, che spinge le barche a vela, che pulisce l'aria, ma che soprattutto fa volare via i pensieri, quelli brutti. Mi piace proprio l'idea che il vento possa spazzare via le nuvole dalla testa, che si prenda una volta per sempre le nostre preoccupazioni e le vada a disperdere chissà dove. Ok, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, un abbraccio a tutti da Rita. Mr. Rain in arrivo per voi.
1: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain su Radio Kiss Kiss, e questo povero maltrattato lunedì che abbiamo trasformato nel capro espiatorio di tutte le nostre sventure. Cioè, lo trattiamo il lunedì come il cattivone dei film, no? Il giorno nero per eccellenza, per antonomasia, quello in cui la sveglia del mattino è un trauma, quello in cui le ore al lavoro non passano mai, i caffè non bastano mai. Però guardiamoci intorno adesso. Ecco, sono le 7 di sera, il peggio è passato e quello che resta non è il peso del giorno, ma veramente il foglio bianco di una nuova settimana tutta da scrivere. E scriviamola insieme qui a Radio Kiss Kiss, dove le anime si incontrano non solo alla radio, ma anche sotto il palco, anzi sotto, sopra e tutto intorno. Grazie davvero di cuore, grazie amici per la caldissima partecipazione alla seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia di sabato scorso. Eravamo tanti, eravamo bellissimi. Replichiamo molto presto, ma per tutti i dettagli aspettate un attimo, devo riprendere fiato e devo godermi la musica più bella insieme a voi. È Shakira, la protagonista dei mondiali, che ritroviamo con la sua Revenge Song, quella contro Piqué.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Che schifo.

Madame in Marrakesh. Volevo capire su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, avete fretta per caso di accasarvi? Ecco, andate a Roma, Ponte Milvio, e andate a sposarvi. Allora, dimenticate intanto i mesi passati a scegliere i fiori, i litigi sul menù, i mutui per pagare il ristorante. A Ponte Milvio è arrivata la Wedding Machine ed è un distributore automatico di matrimoni. Allora, tu metti i tuoi nomi, il nome tuo e quello della tua metà sullo schermo, inserisci la carta e in soli tre minuti netti sei sposato, il tutto per la modica cifra di 15 euro. Compresi nel prezzo vi danno pure due anelli in plastica e il certificato cartaceo, cioè è fantastico. Burocrazia via, tutto cancellato. Ovviamente, che ve lo dico a fare, il valore legale di questa storia è pari a zero. È un gioco, è un momento romantico decisamente bizzarro che però è diventato veramente ipervirale. L'installazione si trova a Ponte Milvio e ha registrato appunto migliaia di sì simbolici, di sempre sì simbolici in pochissimo tempo. Un'idea secondo me carina, anche perché se le cose non dovessero funzionare non si deve chiamare l'avvocato, non devi passare per il tribunale, vedi quanti vantaggi, basta stracciare il certificato e metterlo direttamente nel cestino della carta e arrivederci, grazie. Coldplay in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss, questa è la splendida Trouble.

volta ha fatto davvero la storia, è ufficialmente la donna più giovane di sempre ad entrare nella mitica Songwriters Hall of Fame e ha soli 36 anni. Parlo di Taylor Swift, appena ascoltata su Kiss Kiss.

The Chainsmokers Closer su Radio Kiss Kiss, ed è la novità più attesa dell'estate che sta per arrivare. Noi ve l'abbiamo subito piazzata fra i New Kiss ed è un mix perfetto di talento, passione, brividi, due voci pazzesche e un'energia che travolge fin dal primo ascolto. Angelina Mango, Marco Mengoni, il brano si intitola Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore fra i nostri New Kiss. Buonasera e buona settimana anche agli amici de ilmeteo.it. Per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultimi rovesci sul nord-est, nubi in aumento al sud, per il resto buono. Domani mattina cieli in gran parte soleggiati, fatta eccezione per la Sicilia, dove non si escludono isolati piovaschi, nubi sparse al sud e sulle Alpi. Col passare delle ore i rovesci sparsi interesseranno la dorsale appenninica e localmente i settori interni e ionici della Sicilia. Altrove bel tempo e sole protagonisti. Massime comprese tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
8: kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
13: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19.900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it.
7: Kiss, kiss.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Kiss, kiss.

Magnetic, la super hit dei Bausa o Bausa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, questo trio norvegese che abbiamo subito adottato perché ci è piaciuto subito questo loro pezzo. Avete presente quando andate in vacanza, a proposito di Norvegia, ecco, detto Norvegia mi sono ricordata, quando andate in vacanza e vi portate la moka da casa perché non vi fidate del caffè all'estero, no? Ecco, la Norvegia ha, come squadra dico, ha appena elevato questo concetto a livelli mai visti prima, perché per il loro ritorno ai mondiali dopo ben 28 anni sono sbarcati i norvegesi negli Stati Uniti con un bagaglio decisamente ingombrante. La federazione ha spedito direttamente nel ritiro della Carolina del Nord la bellezza di 300 kg di pesce fresco, soprattutto salmone dell'Atlantico, e la bellezza di 116 kg di brunost, quel loro tipico formaggio scuro dolciastro, e addirittura 6.000 arance per le spremute mattutine. Quindi niente cibo da fast food americano per i giganti scandinavi. Insieme a tutta questa montagna di cibo sono arrivati anche 3 chef stellati che cucineranno appunto per loro 4 pasti al giorno. Jason Derulo su Kiss.

Visto richiesti in arrivo. È datato 1985 ed è un pezzo nato quasi per caso, registrato all'ultimo minuto ed è diventato clamorosamente una delle hit più forti della storia della musica. Tanto clamorosamente no, perché poi è un pezzo fortissimo, che nasconde una mezza verità, e cioè che nessuno è mai davvero sicuro e che il potere fa gola a tutti. I Tears for Fears hanno fatto esattamente questo, hanno preso le nostre paure più profonde sul futuro del mondo e le hanno trasformate in un brano perfetto e immortale, un cortocircuito geniale tra luci e ombre.

Everybody Wants to Rule the World, History Kiss del 1985, Tears for Fears. Ore 20 di lunedì 15 giugno, ciao a tutti da Rita, ben trovati passeggeri delle ore 20, benvenuti a bordo. Noi stiamo già viaggiando da un'oretta e devo dire che ce la stiamo godendo proprio. La musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, parlo al plurale perché a viaggiare verso sera non ci sono solo io insieme a voi, ma anche Max Pennino che vi saluta dalla regia. Leggende del rock che si raccontano, gatti che si prendono la scena sul palco e tartarughe finalmente libere e salve. Di questo parleremo nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Benvenuti a bordo, ripartiamo con i Rama.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

My Breath, era The Weeknd per voi su Radio Kiss Kiss, ma anche Mother Sun con Don't You Worry, grande hit del 1999, e Irama Cavana per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Stavo leggendo, mentre ascoltavo la musica insieme a voi, la storia della porta di Ronnie Wood. Ronnie Wood è lo storico chitarrista dei Rolling Stones, no? Quindi il nostro Ronnie ha, e questa è la storia, ha una splendida villa a Londra dove da anni sfoggia questa vistosissima porta d'ingresso color rosa shocking. Una scelta un po' Barbie, un po' punk, molto rockstar, no? Peccato che i funzionari del comune di Westminster non siano esattamente dei fan del fucsia, perché il consiglio comunale ha chiesto, cioè lo ha proprio intimato, ha chiesto ufficialmente a Ronnie Wood di ridipingere la porta della sua villa da 7 milioni di sterline, perché quel rosa shocking è stato giudicato incongruo, e lo hanno intimato di dipingerla, indovina un po', di nero. Praticamente la burocrazia inglese ha risposto a un Rolling Stone citando senza volerlo il loro successo del 1966, Paint It Black, sopra una gigantesca e luminosissima lingua rossa. Io ci metterei su quel nero, così per far capire esattamente chi sono io. Sono Ronnie Wood.

Visto che si parlava di glorie, di grandi glorie del rock poco fa, volevo sottolineare anche il fatto che Bob Dylan, a 85 anni suonati, ci ha regalato delle perle di saggezza, ha deciso di spiegare al mondo che cosa significhi invecchiare.

e ha raccontato che la cosa migliore nell'invecchiare sta nel fatto che non hai più fretta di diventare qualcuno. E quella peggiore è che non c'è più nulla che ti sorprenda. E fin qua io ci credo assolutamente. In questa rarissima riflessione pubblicata sul New York Times, il premio Nobel Bob Dylan ha regalato una definizione secondo me pazzesca. Ha detto che a 80 anni sei finalmente libero dagli orologi che ti inseguono e diventi come un vecchio re di un paese svanito, impossibile da programmare. Bellissimo, no? Invecchiare, quindi, secondo Bob Dylan, significa smettere di correre per iniziare finalmente a camminare, ma camminare a testa alta nel proprio regno.

0: Kiss Kiss a te, che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Kiss Kiss a te, che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss Kiss.
12: Una canzone estiva.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Annalisa su Radio Kiss Kiss. Annalisa pronta a conquistare lo stadio San Siro l'anno prossimo, l'evoluzione naturale direi di una carriera pazzesca dopo aver dominato le classifiche e riempito i palasport. Il tempio della musica è suo, di diritto, se lo merita tutto. Lei sicuramente gioca in casa, nel senso che è italiana, non c'è pericolo che sbagli stadio, anche se sul palco, diciamo, l'errore, lo scivolone è veramente dietro l'angolo. Prendete Lenny Kravitz. Lenny Kravitz all'inaugurazione del Firenze Rocks ha visto la cupola del Brunelleschi in lontananza, si è gasato e ha urlato "Ciao Bologna!" e ha salutato Bologna. Vabbè, ma Lenny tesoro, virgola. Va bene che il fuso orario picchia duro e che per gli americani tutta l'Italia è pizza e mandolino, però ripassino alla geografia, male non ti farebbe. Ascoltiamolo Lenny Kravitz, questa è Push.

Oggi festeggiamo una bellissima vittoria per il nostro mare, perché ieri, in occasione dell'Italian Turtle Day, ben 8 splendide tartarughe caretta caretta hanno ripreso il largo e sono tornate finalmente alla loro casa, alla libertà. Erano state salvate nei mesi scorsi dopo essere rimaste ferite da ami, plastica e reti da pesca, però grazie alle cure straordinarie dei centri di recupero adesso sono tornate a nuotare nel Mediterraneo, e vedere questi animali riprendersi il mare è un'emozione indescrivibile. Il ritorno in natura di queste tartarughe è sicuramente una bella notizia, però è anche un tassello importante per la salute dei nostri mari. La loro presenza è il termometro biologico di un ecosistema che lotta per rigenerarsi. Quindi proteggere loro significa concretamente tutelare il futuro della biodiversità del nostro pianeta.

Dopo il Green Kiss e i Green Day mi sembrano veramente coerenti. D'altro canto, dopo un grande successo come questo dei Green Day del 2012, ci sta proprio bene una canzone nuova nuova, e questa canzone nuova nuova è di una giovane cantautrice talentuosa che si chiama Mew. Il pezzo

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro. Kiss kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Yes, yes. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Yes, yes.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Alex Warren Fever Dream qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Facciamo una breve tappa in Turchia adesso, dove il finale di Romeo e Giulietta è diventato una commedia virale, perché durante un balletto, nella scena straziante in cui Romeo giace a terra senza vita, lì morto, e Giulietta si dispera, improvvisamente un gatto randagio rosso è salito sul palco, e la scena è accaduta a Smirne in Turchia ed è veramente surreale. Si vede questa Giulietta che piange disperata sul corpo di Romeo e questo micio rosso che sale sul palco e inizia a spupazzare i capelli del cadavere di Romeo per terra, lo usa come tiragraffi, no? Non so se avete preso. E lui bravissimo, devo dire, grande professionalità, è rimasto il ballerino lì immobile per non rovinare il dramma, cioè veramente un grande professionista. Tutta questa storia ci ricorda una sola grande verità: che i gatti dominano il mondo. No? Dominano il mondo persino a teatro, e adesso abbiamo le prove con questo video che oggi è viralissimo ed è veramente spassoso. John Legend per voi nella musica più bella. Bello

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss nel nostro lunedì sera insieme, lunedì 15 giugno. Visto? Sta veramente volato via in un attimo questo maltrattatissimo lunedì, tutti ne parlano male, invece come tutti gli altri giorni finisce in un nanosecondo. Scortati dalla musica più bella si viaggia verso sera adesso con Post Malone e Sway.

Sunflower è come un girasole, giri intorno a me che sei il tuo sole e sono il mio sole, non me la ricordo più. Post Malone, Sway Lee per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Io sarò puntualissima, ve lo prometto, e non vedo l'ora di ritornare a viaggiare insieme a voi verso sera, scortati della musica più bella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che è appunto Radio Kiss Kiss. Max Pennino, grazie per la regia. Stefano Piccirillo, benvenuto. Arriva Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte e subito anche un pezzo di storia della musica del 1976, Dancing Queen. Si tratta degli ABBA. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Ricevimento di nozze tra il re Carlo XVI, Gustavo di Svezia e Silvia e Yabba dedicarono alla regina la canzone appropriata. Dove sono i confetti? Taglio della torta? Siamo pronti, prontissimi. Ma buonasera. Se io, tu e Kiss Kiss. E parte la settimana della sera quando festeggiamo, quando celebriamo 50 anni di Radio Kiss Kiss con un sacco di appuntamenti imperdibili che vi faranno emozionare anche la settimana che ci porta dritti dritti all'estate 2026, quella da calendario. Quindi dobbiamo iniziare a respirare un po' di tormentoni estivi e anche di personaggi che anche d'estate hanno fatto la storia della musica. Il lunedì abbiamo i top artist, cioè gli artisti più forti in Italia e all'estero con milioni di copie vendute. Però partiamo immediatamente con un pezzo super estivo attuale, Another con Told to You. Buona serata da Stefano Piccirillo.

Stivo, e tu quanto sei tormentone? Ho girato anche un pitch reel sull'account Instagram di Radio Kiss Kiss, riempitelo di like del vostro tormentone estivo preferito. Qui alla radio c'è Io, Tu e Kiss Kiss, anche questa sera avremo Un anno, una canzone, Quando la musica incontra i ricordi, la vostra data di nascita, giocheremo alla roulette di 50 per festeggiare appunto i 50 anni di Radio Kiss Kiss, poi ci occuperemo anche di Capoverde, del mondiale, perché ci sono delle bellissime favole da raccontare, e i top artist, cioè la prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Il lunedì solo i numeri uno davvero, se tu pensi a quel ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, famosissimo negli anni 60, parabola ascendente anche nei 70, all'inizio degli anni 80 Gianni Morandi si prese una sorta di pausa, cioè faticava ad entrare nuovamente in classifica rispetto al ventennio precedente, però ci fu quel clamoroso festival di Sanremo insieme a Enrico Ruggeri, insieme a Umberto Tozzi, ricorderete la vittoria voi boomer di Si può dare di più, canzone peraltro scritta da Raff. Poi la riabilitazione in classifica dell'eterno Gianni Morandi qui in Italia ebbe luogo ufficialmente come carriera solistica dopo il terzetto di Sanremo che vinse nel 1989. Una canzone che tutti avete cantato anche ascoltandola dalla sorella maggiore, dalla mamma, dalla nonna, è intitolata Bella Signora. Tu pensi, Gianni Morandi, uomo sempre affascinante, stra-amato dalle donne e da tutte le family, la dedicata ad una signora in particolare. No! Perché il no, un po' da prof, no? Risposta sbagliata. No, la bella signora in questione era la solitudine che bussava alla porta di Gianni Morandi nel cuore della notte. 1989.

Mito Gianni Morandi, parlami di te, bella signora. Sai chi l'ha scritta questa? Un certo Lucio Dalla, che è grande amico della scuola bolognese ma di vita di Gianni Morandi, anche perché l'anno precedente avevano collaborato proprio con un doppio album in vinile intitolato Dalla Morandi, dove c'era una bellissima Dimmi Dimmi. E dimmi della solitudine, Gianni Morandi, perché l'ha raccontata la stragrandissima Bussa di notte, si siede ai piedi del letto, si spoglia, è una personificazione della solitudine, una compagna a tratti amara. A tratta di notte si siede ai piedi del letto, si spoglia, è una personificazione della solitudine, una compagna a tratti amara, a tratti misteriosa, a tratti

sessuale con le donne. Il gioco di parole, infatti, nel testo Billy usa la metafora del pasto per descrivere la sua attrazione fisica, arrivando a paragonare l'esperienza intima con la ragazza al divorare un pranzo, cioè essere particolarmente famelica nel rapporto passionale. Poi, dopo tanti rapporti passionali, solo per fame sessuale arriva a quello che è lo spazio emotivo, l'amore. Tutto questo viene raccontato in un pezzo fantastico. Estate 2024, Billie Eilish con Lunch.

questa la voce di Billie Eilish, ma soprattutto Ansima di Desiderio Passionale, una canzone piuttosto esplicita e viva la vita, la chiarezza, la trasparenza, o voglia semplicemente di te, ragazza specifica, in questa Lunch. A lei fu dedicata Sei bellissima di Loredana Bertè, al pubblico di Bologna do un saluto, quello del concerto di Billie Eilish di un paio di stagioni fa. Poi Sei bellissima è diventata la canzone standard per le artiste internazionali che arrivano a suonare in Italia, vedi anche quando è capitato il concerto milanese di Taylor Swift. Questa è Radio Kiss Kiss, la colonna sonora di un film, o meglio diventata successivamente colonna sonora di un film fantastico intitolato The Beach. Ricordate Il tuffo dall'altissimo di Leonardo DiCaprio e la coppia di amici per scoprire Phi-Phi Island o Phi-Phi Island, che dir si voglia in italiano. La canzone accompagna proprio quella traversata a nuoto e la scoperta della meravigliosa baia nascosta con una sola cartina che non si doveva diffondere per nessun motivo. Non andò così esattamente la storia, ma quello era davvero un paradiso, scandito musicalmente da Moby, uno dei più grandi personaggi della musica elettronica, soprattutto degli anni 90, grande producer. Canzone in questione si chiama Porcelain.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss Kiss. Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va, papà, buona domenica.
12: La musica più bella.

0: Canta Mi lasci come una femmina, ma anche come un uomo innamorato può capitare, caro Safe. Buona domenica 21-23, la sera di Radio Kiss Kiss. Che bello, c'è ancora luce, giornate lunghissime. Senti qua, ad esempio.
1: Buonasera Stefano, spero che stai bene. Un grande saluto da Castellabate. Ti mando il tramonto, so che Castellabate ti piace.
0: Moltissimo.
1: Ti mando il tramonto. Ciao da Mira Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie davvero di questo pensiero con le foto ancora del tramonto. Che bella questa settimana, come dicevamo in apertura, che ci porta all'estate. Questa sera state con noi, scrivete semplicemente con un WhatsApp al 347 490 0042 la vostra data di nascita, in particolare l'anno, perché ci mettiamo la canzone vicino, ci facciamo due chiacchiere insieme e facciamo comitiva quando tornerà pochi minuti dopo le 22 l'appuntamento con un anno, una canzone. Parlato di foto, e arriva la canzone attinente, vedi, non si può dire niente che la musica ti risponda. The Last Goodnight, Peaches.

Immagino le ascoltatrici che si chiamano Sabrina e ogni volta che c'è questa canzone, Sabrina, oh che c'è, tutto a posto, un po' più difficile Madonna, per motivi di fede e per motivi ludici, con la più grande pop star vivente al femminile, Madonna. Chi vive la popolarità quasi di Madonna questa sera è Vosigna. Chi è Vosigna? È il portiere di Capoverde che a 40 anni ha fermato la Spagna, una serie di parate davvero spettacolari. La Spagna non ha vinto con Capoverde, 0-0, mondiale delle sorprese. Aggiungo che l'Egitto, è vero che nell'Egitto gioca Salah, per fare un nome, ma una squadra estremamente forte, comunque vince 1-0 con il sempre potenziale Belgio, cioè il Belgio ha dei giocatori sempre molto forti, però non arriva mai o quasi alla fine di una manifestazione mondiale o europea. Infatti l'Egitto in vantaggio 1-0. Capoverde, che è questo paese situato in questo arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, è conosciuto per la cultura creola e soprattutto la tradizione musicale, anche lì è molto importante. L'arcipelago di Capoverde, un po' come Curaçao, cioè sono le due nazionali adottate per il mondiale che noi italiani, sapete benissimo, non giochiamo, edizione 2026. Capoverde ha fermato la Spagna e soprattutto Vosigna, Michael Jackson, Justin

15 anni da quando vinse X Factor, 10 anni da quando arrivò seconda a Sanremo, seconda posizione che ha bissato anche nell'edizione del 2021, 4 Music Awards, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest proprio nell'edizione 2016. Francesca Michelin, Strega comanda.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Yes, yes.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Yes, yes. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
11: Kiss Kiss Way!
10: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
11: Kiss, kiss, way!
10: Posti limitati, ingresso gratuito.
11: Kiss, kiss,
10: kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Hanno sentito Sabrina Carpenter e Madonna e si sono scatenate in duetto anche Lady Gaga e Doce insieme con Runway, che è il nome anche della rivista che dà il via al tutto il mondo del Diavolo Veste Prada. Questa è Radio Kiss Kiss, la sera del compleanno. A proposito di un anno, una canzone. Saluto Vincenzo, classe 1981, nato il 15 giugno, tantissimi auguri. E prima accennavamo invece al meraviglioso momento, né giorno né notte, del tramonto dopo le 9 di sera.
1: Ciao Stefano, ti mando una foto del tramonto bellissimo alla scalinata di Antignano di Livorno. È un vista. Posto magico, se guardi le immagini bellissima. Dell'acqua, in questo posto, in quest'acqua vengono messi dei sassi con i nomi delle persone care che non ci sono più.
0: Che
1: c'è
0: bello.
1: Anche mia moglie. Un abbraccio, grazie della compagnia che ci fai, Stefano.
0: Grazie a te, un abbraccio fortissimo. Voi siete l'estate, davvero il caso di dirlo. 2010 insieme a Daffy.

attaccato al Kiss Kiss Way lo scorso sabato a Baia Domizia con il super concerto che è stato un trionfo, però noi uomini non siamo tutti così. A volte quando scriviamo amore buongiorno è davvero amore buongiorno, poi non si legge sempre porno, è chiaro che ci sono delle esigenze, purché siano reciproche e che accadano nel momento giusto. Facciamo riferimento anche a proposito di Curaçao, ma c'è anche il blu Curaçao che si inserisce nei drink anni 80. Ricordi l'angelo azzurro, l'autentica leggenda delle discoteche, riconoscibile dal suo colore blu elettrico, che si prepara con gin, con il blu Curaçao, offrendo un gusto forte e agrumato, visto che Curaçao è tornata all'attualità come nazione che partecipa ai mondiali, parliamo anche dei drink anni 80.

promozione del suo Ipswich Town, che è anche azionista, grande appassionato di calcio, ha investito gran parte dei suoi incassi come artista musicale per la sua squadra del cuore, davvero lodevole. Vi porto nella storia un film che avrete visto 5 volte, cioè chi offre di più, chi ha visto più volte il mitico The Blues Brothers, dove ogni tanto apparivano poi delle star, cioè a un certo punto del film c'era una certa Aretha Franklin, la regina del soul. Ladies and gentlemen, The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.

a capo, grazie. Si può? No, vabbè, la prossima volta. La carica, l'energia che ti prende la sera quando ascolti Radio Kiss Kiss, mille emozioni vanno a moltiplicarsi e Stefano Piccirillo ti sta parlando. Tra poco entra l'ora di un anno, una canzone, quando voi sarete i veri protagonisti. Come stanno Spagna-Egitto? No, Spagna ha pareggiato con Capoverde. Tanto Belgio sotto con l'Egitto, pazzesco al mondiale, non esistono più le squadre di una volta. Olivia Rodrigo invece torna con la sua nuova hit, si chiama Drop

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Nel corso degli anni abbiamo stretto un'amicizia fantastica e quando mi ritrovo a chiamarvi qualche istante prima di un anno una canzone dalla regia mi riempite d'affetto ed è una cosa davvero pazzesca. Io sono una persona esattamente come voi e vi ringrazio delle mille cose bellissime che mi dite, ma sappiate che io sono una delle persone più tranquille e meno fanatiche nel fare questo lavoro sulla faccia della terra. Bentrovati, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Saluto anche Claudia, vedi, nata il 10 gennaio del 1976, potrebbe toccare a te o chissà a quale altro ascoltatore e ascoltatrice quando ci raccontate un pezzettino della vostra vita, ovvero prendete una vacanza, prendete una promozione, prendete un fatto molto importante della vostra vita personale che spesso condividete con noi e di questo vi ringraziamo. Un grande amore, una bellissima amicizia, dei comeback a sorpresa nella vostra vita, insomma un sacco di cose, e poi alla fine del vostro racconto mettiamo la canzone del vostro anno di nascita. Quindi se volete aggiungervi 347 490 0042, cerchiamo anche di variare chi è nato nel 76 come Radio Kiss Kiss, chi negli anni 80, 90, 2000. Abbiamo avuto anche ascoltatori super giovani e super boomer nel corso di queste settimane e semplicemente grazie a chi partecipa con noi e si racconta all'interno di un anno una canzone. Ora c'è la voce di James Blunt.

0: Però anche no, sparare da cowboy, che bravo J-Ax, fratello di Radio Kiss Kiss con i P.I. Io però anche no, però anche sì, quando arriva l'appuntamento con un anno una canzone e quando la musica incontra i ricordi, sono collegato con una località speciale molto bella che è San Salvatore Telesino, che conta circa 4.000 abitanti della provincia di Benevento in Campania, e uno di questi abitanti è il nostro Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, come stai?
1: Buonasera a tutti, tutto bene, grazie.
0: Io so che sei un grande lavoratore, ma la mattina a che ora ti svegli?
1: Dipende, verso le 5, 5 e un quarto.
0: Vedi, e stare all'ascolto di Radio Kiss Kiss alle 10 e un quarto della sera è troppo bello, io ti dico semplicemente grazie Giuseppe.
1: Devo dire. Grazie a voi che ci siete sempre.
0: Allora Giuseppe, cosa... prima ti devo chiedere l'età, che si può chiedere tranquillamente, siamo tra uomini, allora ad una signora io dico sempre non si chiede l'età, però te lo devo chiedere, eccetera. Nel caso tuo, classe, di che anno sei?
1: Del 1992.
0: 1992, sei un ragazzo, hai una voce baritonale profonda. Sei un po' il Barry White di San Salvatore Telesino. Puoi andare in giro. Ciao, sono il re di vivo Barry White. Allora, cos'hai da condividere con noi? Qual è il tuo ricordo?
1: Niente, che 2 anni fa sono andato a Castellabate per vedere dove hanno fatto il film Benvenuti al Sud.
0: Ok.
1: Con tutta la famiglia, e cercavo la posta, la verità, a Castellabate, però senza sapere che non esisteva la posta, perché era un bar che erano trasformati in posta.
0: Esatto, ma lo sai che è capitato anche a me? Cioè siamo in due, ma penso che siamo in 20.000, 200.000 in questo momento, perché insomma sono andato lì e la prima cosa che ho voluto vedere da bravo turista, oltre a essere un posto meraviglioso dove c'è un mare fantastico e si sta bene, sì, è proprio l'ufficio postale all'interno del quale poi si snodava tutta la storia di Benvenuti al Sud. Io ti mando un bacio grandissimo, fai buon lavoro anche domani, immagino domani tu lavorerai.
1: Sì.
0: E quindi ti auguro la buona serata / buonanotte con il pezzo del tuo anno. Puoi ballarla e puoi ricordare quando qualche anno fa, prima di avere moglie e figli, insomma avevi più tempo libero, e sicuramente canzone fantastica firmata da W e la cover della Casey and Sunshine Band, tratta da quella band, ovvero la versione veloce di Please Don't Go, 1992. Ti auguro una fantastica serata, grazie Giuseppe, Kiss Kiss a te.
1: Grazie a voi, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Schissa a te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Schissa a te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella. Kiss.

0: fantastico, che peraltro questa sera è tornato più volte nei nostri discorsi all'interno di O2 e Kiss Kiss, compreso quello di Giuseppe, che abbiamo ospitato al nostro telefono per un anno una canzone, che è rimandato a domani come tutte le sere. Dal lunedì al venerdì alle 22.05 l'Angelo Azzurro, il Sex on the Beach, il Blue Lagoon, parleremo anche dei drink anni 80. Prima, suonando i Blues Brothers con Everybody Needs Somebody to Love, ho chiesto: ma quante volte avete visto quello stesso film?
1: Ciao Pici, Ricca da Firenze. 5 volte? Io penso di averlo visto almeno 50. Wow. Conosco le battute a memoria.
0: Tipo:
1: la banda!
0: Hai ragione. Chissà chi ha bevuto il famoso Angelo Azzurro drink anni 80 per stare nella storia non soltanto della musica ma delle serate di tempo fa. Il Sex on the Beach, che è stato un po' il simbolo dell'estate anni 80, vodka, liquore alla pesca, il succo di mirtillo, il succo d'arancio, il Blue Lagoon, poi prende spunto anche dal famoso Blue Curaçao, come abbiamo detto, Curaçao on fire per i mondiali e non soltanto. Garbage, Cherry Lips, 2002.

0: Inizia Arena dei Pini per il Kiss Kiss Way. C'era anche lui sabato sera e ha eseguito anche questa Be Mine. Neanche il tempo di entrare, cioè un secondo in campo, Romelu Lukaku pareggia per il Belgio nel match mondiale contro l'Egitto. Ha sostituito De Ketelare, quindi una sostituzione da Serie A, Serie A per Serie A. È entrato Lukaku, primo pallone scivolata nell'area piccola. Stiamo guardando davvero la rete del pareggio in questo momento per la gioia di Garcia, che è stato allenatore in Italia di Roma e Napoli, lo ricordiamo, e anche dello stesso Lukaku. Pronti via, vi stiamo seguendo, vi stiamo ascoltando, parlando dei cocktail anni 80.
1: Ma che ricordi, mamma mia, l'Angelo Azzurro, il B52, che serate.
0: Sì.
1: Ma ciao Radio Kiss Kiss.
0: E la passione del B52, che era stratificato come colorazione, lo è tuttora per chi lo desidera, insomma, e lo chiede ad un bartender. Non conoscete gli ingredienti, magari dopo ne parliamo ancora. Subito Adele con Rumorize It.

molto grande, una tenuta, ci vivi in due, ascolti la notte tutti i rumori del mondo, è un classico, anche quando vai ad abitare in un posto nuovo, più piccolo, ti devi abituare ai suoni che improvvisamente alle 4 del mattino, niente di grave, sono rumori della casa. Merck & Cremont, la nuova, si chiama Partenope.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Kiss Kiss.
8: So

amami come se non ci fosse un domani. È facile innamorarsi in due, questa è la regola fondamentale. Una canzone stupenda. E ti servo un drink, Olivia Dean, visto che stiamo parlando dei cocktail anni 80. B52, che era lo shooter a strati per eccellenza, da bere tutto d'un fiato, composto da liquore al caffè, la crema al whisky e quello che era il Grand Marnier, molto molto dolce, che però veniva calmato un po' dal liquore al caffè, e la crema invece ti dava quella botta, uno solo, perché poi altrimenti dov'è il bagno? Dov'è che ci state raccontando delle storie bellissime al 347-490-0042 sui drink che avete bevuto anni fa quando facevate serata da boomer, ma non soltanto, anche estremamente attuale, un cocktail inventato appunto negli anni 70 in quel di Milano, il Negroni sbagliato, diventato l'aperitivo per eccellenza della famosa Milano da bere degli anni 80, che sostituiva il gin con il prosecco.

come una cascata che scorre, questo effetto finale di Cattive Abitudini insieme a Mace, con la complicità e la collaborazione naturalmente di Salmo e Colapesce. Quante storie ci state raccontando? Poi entro mezzanotte abbiamo un altro grande appuntamento, quello legato ai 50 di Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di 50 con tanto di roulette, anni da raccontare, da vivere, rivivere, sentire magari per la prima volta se fate parte della generazione Z o Alfa e vi affezionerete a canzoni fantastiche, a parte il fatto che conosco milioni di ragazzi tra i 18 e i 30 anni che impazziscono per la musica 80-90, anche quella degli anni 70, che spesso viene campionata, rifatta e ripresa da artisti contemporanei o anche naturalmente nella versione originale. Ed è per questo motivo che tra pochi minuti sentiremo un altro pezzo di storia, ad esempio degli anni 80. Subito i Kasabian con Goodbye Kiss.

Ci sono delle canzoni che sono come degli amori, hanno tempo per carburare. Il brano che stiamo per sentire, ovvero Wonderful Life di Black, in realtà venne pubblicato la prima volta nel 1986. La prima reazione fu insomma così così, divenne invece una grande hit mondiale l'anno successivo, 1987. Un ragazzo davvero che era un gentiluomo, Colin Vercombe, prematuramente scomparso, però la sua canzone ha avuto vita eterna perché è stata ripresa in Italia da Zucchero Fornaciari, all'estero da Yeso Base, da tanti altri artisti. Questa è l'originale, Wonderful Life.

Oh Wonderful Life, la versione di Black. L'hai cantata in tutte le lingue del mondo perché è stata tradotta ovunque, una meteora musicale, ma soprattutto la capacità di essere poi ricantata da tutti. L'interprete originale da carta d'identità era Colin Vercombe. Sono le 11 e la sera e il mondiale non tanto è le sorprese, è un mondiale equilibrato, però Capo Verde ha fatto l'impresa, ha fermato la Spagna nel tardo pomeriggio. Si è appena conclusa da qualche minuto la partita tra Belgio ed Egitto, terminata con il risultato di 1-1. Aishur per gli egiziani, mentre Lukaku, anche se il gol ufficialmente l'hanno dato come autogol ad Agni, però insomma Lukaku è stato decisivo nel pareggio del Belgio. Quindi le grandi potenze soffrono, titolerebbero quelli più bravi. Stefano Puccerillo vi parla. Io, tu e Kiss Kiss.

0: Ciao, sei in macchina e hai ricordato che nel 1998, quando andava fortissimo questa canzone dei Savage Garden, avevi la fidanzata e non avevi 5 figli, ad esempio, per fare un esempio, perché poi la vita evolve. Erano i nuovi Roxette sotto certi aspetti, arrivavano anche loro dalla Scandinavia. I Savage Garden sono quelli di Truly, Madly, Deeply. Stiamo parlando di drink che bevemmo anni or sono.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Sentire B52 mi ha risvegliato una serie di ricordi fantastici degli anni 90, quando da ragazza si andava in discoteca, e a quei tempi le discoteche erano fantastiche, vari cocktail tra cui l'Angelo Azzurro.
0: Bene.
1: Ma ricordo che ne ho bevuto uno particolare, era fatto con la birra, lo spumante e un liquore, credo alla fragola.
0: Alla fragola.
1: Ma il mio preferito era il B52.
0: No, il B52 era più cremoso, legato al whisky, però birra, spumante e fragola. Chi ha il nome senza googolare, perché vita vissuta ne stiamo parlando, cioè di vita vera, reale, senza consultazioni, ma semplicemente perché si esce, si beve una cosa nell'after dinner, e stiamo parlando dei drink iconici, come la musica iconica anche del presente. Beh, lui ormai è un top nell'attualità. Samurai J, la nuova, è flamenco.

0: Sky J, ma ciao, secondo me tutto nasce comunque da una volta ancora di Fred De Palma di 5-6 estati fa, giusto? Perché proprio senti la parola ancora e una volta molto ricorrenti al di là dell'originalità dei signori artisti della musica più bella, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, quel drink ce lo facciamo o no? Scusa.
1: Iconico sicuramente la famosa bomba al petrolio che facevano al Biblos di Warrata la domenica pomeriggio.
0: Che nome?
1: Tanta roba.
0: Dillo adesso, bomba al petrolio ha tutt'altro significato, purtroppo devo dire, quindi grazie ascoltatore nel ricordare che si può parlare di bomba senza sganciare bombe. E poi a proposito di bombe, io ne ho una mano nella cavesa, una mano nella cavesa, movimento sexy, una mano nella cintura, come continuavo, movimento sexy, ora in piezo a menear, suavecito para bajo, con la jota, ed era proprio la bomba, aspetta, la cantava, dimmelo, ascoltatrice, ascoltatore, forse ce l'ho, e King Africa, che iniziava così, tamarrissimo, molto divertente, bomba, tra poco, di nuovo con voi a fare comitiva, qui ritorniamo alla Deep House 2014, Kaiser Knight Away. Taking me home.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.

0: Buon vento!
1: Ragazzi, guardate che si muove, lo dicono anche Alfa e Jovanotti, pronto per il Jova Beach Party con tanti ospiti ovunque, quel fenomeno d'uomo, bisogna fargli una statua. 23-22, io, tu e Kiss Kiss abbiamo la soluzione al drink con birra, spumante e fragole, perché non ricordavo come si chiamasse.
2: Buonasera, Radio Kiss Kiss. Ciao, mi chiamo Marco, abito a Bondeno, in provincia di Ferrara, e il drink che si faceva con la birra, la spumante e una fragola intera, una tagliatina non tagliata o a pezzi o intera, si chiama Yellow Velvet.
1: Ok.
2: E questo andava di moda negli anni 80-90 in discoteca. Ciao, ciao.
1: Ciao, Yellow Velvet. Mi sa che ci saranno nuove richieste.

0: 50. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E la sera inoltrata ricomincia anche la nuova settimana di 50. Cos'è 50? 50 anni di Radio Kiss Kiss, il 50esimo quest'anno 2026 di questa meravigliosa radio che ascoltate sempre. 1976-2026, e ogni sera intorno a quest'ora mettiamo 5 canzoni assolutamente speciali che appartengono alle 5 decadi che state vivendo insieme a noi, dai nonni ai papà, ai figli, a voi che siete in questo momento all'interno di Tu e Kiss Kiss, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Vi porto subito negli anni 90, un anno dove ci fu l'incasso globale più alto della storia, almeno di quei 365 giorni. Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, che rivoluzionò un po' gli effetti speciali portando i dinosauri sul grande schermo. Poi c'era Il Mammo per sempre, Robin Williams. C'era Il Fuggitivo, film fighissimo da riprendere, un thriller adrenalinico con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. E negli anni 90 c'era l'esplosione dell'Eurodance in Italia, con tanti progetti pazzeschi. Prendi Rich in Paradise, FBI Project, prendi Double D con Found Love, ma anche in Germania, in Belgio c'erano i Technotronic, c'erano gli Snap, e arrivarono quell'anno anche i Culture Beat. Che bello ritrovare Call Me Mr. Vain.
0: 1993.

0: hanno i conduttori attuali, che si prendeva l'intro ad orecchio senza guardare il computer, che ne sanno quando dicevi con tutta l'energia il primo money in discoteca. Va bene, insieme ai Culture Beat, l'Eurodance degli anni 90. Il producer era Thorsten, che lasciò spazio al rapper e alla vocalist, però era lui la mente, uno dei primi producer Eurodance che si fece largo nella scena tedesca. Poi c'erano anche gli Scooter che facevano hoipa, hoipa e via. Questi sono i 50 di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle storie d'amore bellissime e la radio è bella per questo, è tutto in diretta e entra fino a un certo punto in 50 un appello che arriva via WhatsApp. Cerco una ragazza di nome Maria Giovanna. Maria Giovanna vive a Sant'Angelo, ho provato in tutti i modi ma niente, questo è il mio tentativo disperato, mi sono innamorato di lei appena l'ho vista. È stato letteralmente un colpo di fulmine venerdì 13 giugno con una banda musicale alla festa del Santo Patrono di Sant'Antonio. La radio serve anche a questo. Io ti auguro, caro Kevin, di rivedere questa ragazza, perché parliamo d'amore all'interno anche della storia, perché nel 1971, a una settimana dalle nozze, il suo fidanzato Manuel, questa donna di Puerto Vallarta in Messico, il fidanzato partì per una battuta di pesca promettendo di tornare presto. Il peschereccio non fece più ritorno, probabilmente travolto da un uragano. Devastata dal dolore, Rebecca si recò sul molo di San Blas e vi rimase ad aspettarlo, spesso in abito da sposa, per oltre 40 anni. Pensate a questa forma d'amore incredibile, eterna, cioè amore totale con la A maiuscola, fino alla sua morte avvenuta nel settembre del 2012. La band Imanà compose questa bellissima nel Muelle de San Blas.
1: 2001.

morte di una donna, ma il fidanzato non tornò mai perché sparì in mezzo al mare. Questa è la storia di En el Muelle de San Blas. Siamo in 50 e ci torneremo tra qualche minuto, visto che abbiamo anche il tempo di ascoltare una bella novità. Siamo tornati nel 2001 con El Muelle de San Blas, lo stesso anno dell'Ultimo Bacio, il film che fece esplodere il fenomeno Muccino. Novità invece, Mara Sattei e Rico Nigiotti insieme, si chiama Sabato Sera.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ciao, ascoltatore della notte, lavoratore, viaggiatore, persona in giro a goderti le notti d'estate, la settimana che porta ufficialmente all'estate. Secondo calendario, nuova settimana anche per 50, 50 anni che festeggiamo di Radio Kiss Kiss, tutte le sere 1976-2026. Anni 80, un po' di calciomercato di quell'anno. Ad esempio, Massaro passava dalla Roma al Milan, Zola passava dalla Torres al Napoli e poi Fanna passava dall'Inter, dopo essere stato della Juve, al Verona, e poi ancora tanti scambi milionari e miliardari in lire. Questa era la faccenda, c'era proprio un giocatore chiamato Faccenda che passò alla Fiorentina, giusto per la cronaca. In quello stesso anno, da qualche tempo, Holly Johnson, il leader dei Frankie Goes to Hollywood, quelli di Relax del 1984-85, diede una svolta alla sua carriera diventando solista. Realizzò un singolo prima intitolato Love Train, poi arrivò una canzone molto divertente, una hit pop che oggi si definirebbe globale, una satira brillante e ironica su quello che è il famoso sogno americano, l'American Dream. Gira la nostra roulette, puntiamo sull'anno per Americanas
0: 1989.

0: Che bello Lee Johnson, che era nel 1989 e soprattutto nella terra della libertà potevi essere ciò che desideravi essere. Questa la filosofia un po' ironica, perché c'era l'American Dream promosso a tutto tondo alla fine degli anni 80, nell'89, cioè puoi farcela, eccetera. Lui diceva, vabbè, anche con un centesimo posso farcela diventare un numero uno nella vita. La canzone resta un inno pop indimenticabile che ha scritto la storia di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 10. Dove cosa si mangiava negli anni 10 di tendenza? Si diffondevano le alghe anche in polvere per frullati, succo di baobab, mai preso nella mia vita, però evidentemente faceva tendenza, e scattava l'operazione hamburger gourmet, il black burger, cioè la carne di alta qualità che fece il suo ingresso nei locali più alla moda, spesso accompagnata da salse artigianali. In tutto questo la salsa, ma non artigianale, non è molto lontana dalla canzone che ci fa sbloccare l'ennesimo ricordo. Si chiama Ginza, il titolo si ispira infatti a un filtro video di Instagram che ha sua volta richiama anche il celebre ed esclusivo quartiere della moda di Tokyo in Giappone, e stiamo parlando di reggaeton. J Balvin, che anno era Roulette?
1: 2015.

Ton, dale, dale. Con J Balvin, 2015 in 50 con Ginza. Ma che spettacolo sentire questa West Coast all'ascolto di Radio Kiss Kiss, di O2 e Kiss Kiss, direzione Las Vegas. Viaggio di nozze, ci sta in questo periodo. Ciao Giuseppe, ciao Marianna, ci ritroviamo con tutti gli altri ascoltatori domani sera a partire dalle ore 21. Lì sono le 3 del pomeriggio, ma sapete che ci seguite in giro per il mondo con tanti fusi orari. Nero a metà, l'album forse più bello di Pino Daniele. Quando chiove, e ci portiamo il 1980 anche nei nostri sogni, grazie a Max Pennino in regia. Da Stefano Piccirillo, a domani alle 21 e Kiss Kiss a

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: 1, 2, go!